0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ho un po' di braccialetti in generale, no? Mi piace averli così. Vabbè, i braccialetti ci sta perché stanno sul braccio.
3: Sì.
2: E ho pensato, ma allora siamo sicuri che gli anelli li abbiamo sempre messi
3: nel posto giusto?
2: A vedere che magari. Cioè, il nome suggerisce un'altra.
3: Oggi, cioè, ci sei partita con Ceccano. Adesso anelli.
4: Sì, era proprio il pensiero del giorno.
5: Ma India, ma perché si dice a benzina esaurito? Invece di è finito? Dovrebbe essere una cosa che impazzisce. Che sclera, che esaurisce.
6: Ailia, io posso dire che solo per radio 2,7 positivo all'alcol.
7: Ah, Caselli ci sta girando intorno, ma sai che vuole una stappata?
8: Ma che? Ragione a Caselli però, ma te immagini, cioè, che gli fa da contorno lì intorno al buco. Bellissimo.
9: Capito, ma con sta logica è l'anulare è il dito che va in quel posto, ma non è che tutte le cose che iniziano con Anna vanno in quel posto, eh?
10: Ma signorina Caselli, ma perché si chiama sale se poi scende?
11: Ilea, ma invece una domanda, se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me?
3: Comunque mi sono immaginato, che volevi dire?
2: No, me, perché dipende, se viene da Bari fa a me.
3: Però... Guaglio,
4: c'ha ragione.
2: Non ha convenienza.
3: Il merlo barese. L'ultimo romanzo di Ileana Caselli.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Ah, yeah.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ecco cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Stavo a Via Aurelia, sto per stancarmi, carabinieri contro umano, senza dire senza niente, per piano in piano io la moto.
3: No, no ragazzi.
4: Aia, con la moto.
2: Bonnato il ginocchio, fatto quasi un mese d'ospedale e fino adesso mi hanno risarcito soltanto il danno biologico. E non andrà ancora la disabilità patrimoniale, il danno patrimoniale, perché io ho 3 bambini, comunque sia non posso più lavorare, ho fatto l'invalidità
3: addirittura. Ma è stata una cosa gravissima allora.
2: Sì, mi hanno spappolato il perone, il piatto tibiale, mi hanno dovuto ricostruire.
3: Però non erano in emergenza con la sirena, quindi questi
2: no,
3: andavano
2: con... No, dovevano proprio stare là, perché loro erano dalla compagnia Parioli e stavano in zona Aurelio e stavano con un'altra persona. Stavano a prendere
4: hanno
2: caffè al pappagallo,
3: adesso, adesso posso capire il risentimento, però ste merde. Dai su, vabbè, comunque ti stanno risarcendo, quello, ci stanno mettendo
2: Sì, sto ancora aspettando, anche perché comunque poi ho avuto pure delle pressioni in ospedale, perché è venuto il comandante e mi ha detto guarda non fare la denuncia, perché sennò a lui gli fa perdere comunque la patente per poter guidare questi mezzi.
5: Ha perso una gamba,
3: attenzione ragazzi.
2: Io gli ho detto sti gran cazzi,
3: ecco qua. The
1: Morning Show tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
6: be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

mettiti in forma al nuovo Tuscolo Sporting Club. Fitness, pesi, tennis, paddle, pickleball, calcio a 5. Tutto con un unico abbonamento. Vieni a trovarci in via della batteria di Portafurma 29, zona Arco di Travertino. Se hai sentito questo spot su Radio Globo, hai uno sconto speciale. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Accendi la tua voglia di sport.

0: The Morning Show. Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
2: Reload. Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
3: Yannick, ci senti?
2: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
3: Ma Yannick, sei collegato?
2: Per dindirindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
3: Yannick,
2: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiserschmarren e Kasprsknödel?
4: Cos'è?
2: Mannaggia le mele della Valve Nostra.
4: Ma che cosa?
2: Guarda che mi fanno anche imprecare.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Global TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Pier Federico Ogni Ben Cagliari, benvenuto.
3: Ah, esattamente lui.
2: Ecco, evviva!
4: Signor Conte, eccolo, buon pomeriggio.
3: Conte di Albaredo d'Adige.
4: Oh, non lo sapevo. Ciao Chicco.
2: Ciao Chicco.
4: Ma no, lo chiamano tutti Chicco, non solo io.
2: Ah, pensavo fosse il nomignolo vostro.
4: No, no, no, guai a te se dici il nomignolo, ti uccido.
2: No, no, no, no. Come no? Come no? No, no, no. Signor Conte, non abbia paura.
4: Guarda, è una radio.
3: Non ho paura, mi dica.
2: No, dico, avevate innazitutto di quanti anni fa si parla qui, se possiamo?
3: Beh, abbiamo cominciato nell'82 e finito nell'86.
4: Ah, beh, comunque una storia.
3: Quattro anni, da un mondiale all'altro.
2: Sì, infatti. quando l'Italia ci giocava ai mondiali, insomma.
3: Esatto.
4: Allora, facciamo una domanda, questa domanda anche a lei, perché l'abbiamo fatta anche a Laura Pranzetti qui, Lombardini. Sì. Perché vi siete lasciati? Qual è stato il motivo?
3: Ma perché avevamo consumato tutto quello che c'era da consumare.
2: Signor Conte, ma qual era questo nomignolo che avevate? Perché ce l'hanno tutti.
4: Guai.
2: Ma come guai? No, una cosa tenera, Laura.
4: Ce lo dica, perché noi ormai siamo
5: ricattano vita. Non è allora,
2: non
5: tu
2: è vero.
5: Venuto una trasmissione culturale, avevi presentato i tuoi libri, le tue cose. Qua invece, io che vengo a parlare di buone maniere, alla fine forse per sfida loro.
3: Nomignoli non si possono dire.
4: Bravo.
3: Non si possono però, dire. Però ne avevamo tantissimi.
2: Ah, sì. Ah,
4: cambiavano tantissimi. In base a come vi sentivate. Ma
2: tipo micetta.
3: No, quelli sono proprio un po' low profile. No, avevamo i nomignoli di livello.
2: Certo, Auriga.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Magicamente siamo già a metà ottobre, è il 15, signori. Buon giovedì, io sono Federica Della Vallée e questa è la radio che suona solo le migliori. Solo le migliori.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E per un'ora da adesso andremo a riscoprire, o meglio riascoltare, i momenti più belli, salienti e divertenti della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show replay on Radio Globo.
1: Ancora buon giovedì, abbiamo appena iniziato il nostro Morning Show replay. Io sono Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri, dove ancora tornano gli scioglilingua degli ascoltatori, come l'arcivescovo di Costantinopoli.
0: Questo è Morning Show replay. Morning Show replay on Radio Globo.
2: Io non dico niente, vi faccio soltanto sentire una cosa, poi magari approfondiamo. Ve la faccio solo sentire, Considerate che sono le 7:17.
3: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si dice arcivescovo costantinopolizzasse, vi dite arcivescovo costantinopolizzereste voi se siete arcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
2: Sì, becca e porta a casa, vai! E adesso sì che è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ditemi voi se è normale, insomma, una prestazione del genere a quest'ora del mattino, no?
6: È eccezionale, direi.
2: Ma no, è drogato, è semplicemente uno drogato. C'è poco da... Luca, buongiorno!
7: Buongiorno ragazzi.
2: Allora,
7: buongiorno.
2: Luca, ci hai fatto sentire questa padronanza della lingua. Ma fai qualcosa per lavoro? Come mai sei così sciolto?
7: No, assolutamente.
2: No,
7: Quando ero piccolo.
2: Ah, ecco, a parlare non è la linea che andava via, è proprio così.
8: È così,
2: lui,
8: è così.
2: Bravissimo a fare gli scioglilingua, ma quando deve parlare, no, andava via la linea, Luca. Quindi sin da piccolo ti sei allenato a fare gli scioglilingua, una passione che hai.
7: Esatto, sì, più o meno, sai, quando vai in giro con la nonna, con le tabelline, un per uno, due, un per uno, uno, un per due, due, un per tre, tre. Stessa cosa con mia zia, da quando so 7-8 anni che questo scioglilingua lingua l'ho imparato talmente bene che...
2: scusa un attimo, tu però, andavi in giro con tua nonna e facevi un per uno, due.
7: Esatto. Sì,
8: io prendo le distanze, però
2: non ci credo. Io ve l'ho detto, era meglio dire sono drogato, mi drogo e faccio uso di sostanze. Ma che è stato?
7: No, purtroppo no.
2: Vabbè.
7: Purtroppo no.
2: Sì, e allora immagino ne conoscerai tantissimi, no? Qual è un altro che ci puoi sfoggiare adesso qua al Morning Show di Radio Globo?
7: Ma 33 trentini entrarono a Trento, tutte e 33 trotterellando. Giustamente questi un po' più classici, niente di che.
2: Ma
6: niente di che, capito? È anche umile. Vabbè, ma ce lo rifai l'arcivescovo?
7: Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco costantinopolizzasse, vi disarcivesco costantinopolizzereste voi se sia disarcivesco costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
2: No, è incredibile.
8: Non è stata una bella infanzia, comunque.
2: No, possiamo dire che ha avuto veramente una bruttissima infanzia.
7: Sono traumi che ci portiamo da piccoli, effettivamente. Però
6: anche una qualità.
7: Vedi, nella vita servono quando hai in onda al Morning Show, però. Vedi?
2: Sì, è vero. Questa cosa, insomma, ti sta aiutando molto nella vita.
9: Sì, vabbè, sono buoni tutti così. Pure io dico piano piano, registro col telefono da un altro, vanno a due per. Sono buono pure io. A Luca, abbaccia a prova sulla circolare.
2: Ma no, adesso è in diretta, adesso l'ha fatto in diretta. Anche noi abbiamo malignato, ha detto, vabbè, ci ha mandato il messaggio. Messaggio 3 per, no?
8: Sì.
7: No, invece no.
2: Ne vuoi sfoggiare un altro? Qual è un altro tuo cavallo di battaglia? Oh, immagina una serata con Luca, tutti quanti. Allora, dai, vai con una scioglilingua.
6: Bellissimo.
2: Vai.
7: Non ne so altri, ragazzi. Non ne so altri.
2: C'hai avuto un'infanzia di merda, hai fatto solo quello e non ne sai altri.
7: Ho capito. Al massimo è tabelline, però un per uno, due, mi raccomando.
8: Un per uno, due.
10: Oh, hai detto che te droghi, ma forse è meglio che cominci, Non stai bene.
2: Che bello.
10: Ma questo c'ha tipo tre lingue e 70 utenti, perché se non si spiega.
2: Sì, sai chi sembri un po' effettivamente, che mi stai ricordando? Alberto Sordi e il Dentone. Vi ricordate quando interpretava la parte di quel giornalista che doveva leggere le notizie in Rai?
10: Ma ti rendi conto che vita del m***a fa questo?
2: Vabbè, dai ragazzi, insomma, era così per passare il tempo. Effettivamente con tua nonna non ti divertivi tantissimo, questo possiamo
6: manco
2: dirlo,
6: con,
2: no?
6: Con la zia.
2: No, nemmeno con zia, va bene.
7: Vabbè, se faceva quello che si poteva.
2: Va bene. Sotto la panca?
7: La capra muore.
2: Bene.
8: No.
7: Come? Soffocata, no?
2: È morta, è così. Ciao Luca! Ciao.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Basta chiamare tante aziende. 4S Servizi è la soluzione giusta per te. Disinfestazioni, derottizzazioni, pulizie di grandi vetrate, pulizia professionale di impianti sportivi. Siamo gli specialisti dei servizi per aziende. Scopri i nostri servizi su www.4sservizi.it.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Cambia il codice della strada e non si sa perché ieri con gli ascoltatori ci siamo divertiti a raccogliere le storie di incidenti molto particolari. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Con le novità del codice della strada c'è stato il via libera. Benissimo, via libera, codice della strada. E ci stavamo facendo alcune domande, no? Interrogativi su quando, ecco, hai un incidente con un altro che non è assicurato, perché adesso c'è la novità, no? Viene ritirata la patente a vita, praticamente.
4: Sì,
3: alla
4: impossibilità
3: persona...
4: a circolare a tempo indeterminato.
3: Ok, però ci stavamo anche facendo alcune domande quando hai un incidente invece con qualcosa di inusuale. Che cosa succede, no? Io prima ho fatto l'esempio dell'elicottero, può capitare. Oh, non avessi mai fatto, perché insomma poi di cose inusuali, insomma, probabilmente ne sono capitate. Chiediamo a chi è?
5: Simonetta.
3: Simonetta, buongiorno Simonetta.
6: Buongiorno.
3: Ciao Simonetta.
6: Niente, a me mi sono entrati dentro casa con un furgone.
2: Cosa?
4: Ma come?
3: No, dai, ma come?
6: Esatto.
3: Ma come?
6: Perché io abito in campagna. Praticamente si sono cappottati ripetutamente, hanno buttato giù fuori, no? La rete,
5: la
6: il muretto e tutto quanto. E sono arrivati sul muro del salone, tra poco dentro casa proprio.
5: Non ci credo.
4: Mamma mia.
5: Ma te l'hanno rotto
6: il tempo
5: un po' questo muro?
6: Di capire che cosa era successo, loro sono scappati.
3: Pure.
6: E praticamente noi avevamo un furgone cappottato dentro casa proprio.
3: Dai, ragazzi. E il furgone l'hanno lasciato lì, sono scappati e il furgone
6: l'ha... Sì. Che poi dopo sono arrivati i vigili. Fino alle 7 di mattina, perché erano le 4 e mezza di notte, non hanno potuto fare foto e niente. Diciamo la macchina non era rubata, il furgone, quindi sono risaliti, che erano dei rumeni. Senza assicurazione. Quindi ovviamente a carico dello Stato, no? Per riprendere il furgone, per pulire la strada, che c'era di tutto e di più.
3: Ma certo.
6: E niente, quindi praticamente poi è passata una signora che ha detto ai vigili che era stato il figlio e che stava in ospedale.
5: Era
6: finito in ospedale.
4: Era vero?
6: Hai vero? Sì, era vero. Fortuna che io poi ho tutta la cosa dei vigili, foto ovviamente, io fortunatamente.
4: Ma quindi questo missile ti è arrivato nel cuore della notte, ho capito bene? Cioè,
6: no? Alle 4:30 di mattina.
3: Ma ti rendi conto?
5: Siete rimasti scioccati? Che cosa avete pensato? Stavate
6: scioccati
5: dormendo?
6: Proprio, sì.
3: Esplosione.
6: Stavamo dormendo, sì. È stato proprio uno shock, perché poi, ecco, è stato un risveglio, proprio uno shock. Poi oltretutto era buio, perché in quei giorni sulla mia strada non funzionavano i lampioni. Quindi noi siamo usciti, c'eravamo questo coso proprio attaccato al buio, non vedevamo manco il furgone.
3: Ma non ti hanno detto la classica cosa di quando uno fa l'incidente, però sai, non si vuole assumere la responsabilità, ma questa con un po' di pasta esce.
6: Sì, no.
3: Già c'aveva prima.
6: No, assolutamente. Senti, no, il bello è che io, è successo a novembre, fortunatamente c'è stato mio fratello, mi ha detto guarda che ci sono questi per le vittime della strada, perché i vigili comunque mi hanno detto signora, purtroppo questi sono zingari. Purtroppo sono zingari. Allora noi
3: dimmi solo una cosa Simonetta, perché dobbiamo andare veloci. Quanto ti hanno risarcito? Sì. Quanto ti hanno dato? No, per capire, il salone distrutto. 12.000 euro, il salone vale 12.000 euro, eh? Ok, allora sentiamo Alessandro, ciao, vai.
7: Ragazzi, ciao. In sintesi, nell'inverno del 2017, macchina nuova appena comprata, una Juke, altezza Fiumicino, praticamente dal tir davanti a me si stacca un blocco di ghiaccio, una lastra gigante, mi ha preso il montante della macchina e tutta, diciamo, la parte anteriore, montante piegato, vetro rotto, macchina davanti praticamente esplosa nuova. E dopo 5 km riesco a fermare questo col bilico, chiamo la polizia, arriva così, faccio tutta la prassi, praticamente dopo, per farti da breve, camion straniero, mi sembra che fosse polacco, e vado dall'avvocato, dopo praticamente un anno e mezzo riprendo 3.000 dei 6.000 euro che
4: hai speso.
7: Mi danno, esattamente quelli lì, perché naturalmente il camion, oltre ad essere straniero, l'aggravante è stato che non si è attaccato a una parte di mezzo, ma una componente esterna, che in questo caso
4: del carico,
7: il ghiaccio. Esattamente.
3: Occhio, questa cosa del camion, attenzione, succede spesso anche che perdono dei sassolini che ti vanno a finire sul vetro dell'auto.
4: Lo rompono.
3: No, ma sai che non puoi dare la responsabilità, anche se tu lo vedi che parte da quel camion, tu non puoi dare la responsabilità, almeno io così mi ero informato e così mi avevano raccontato.
2: Allora, io ho fatto lo stesso incidente con un copertone di un camion, distrutta la macchina, primo giorno a Radio Globo qua, ho fatto tardi la mia prima diretta. Primo giorno.
3: Beh, chi ben comincia è a metà
2: 18 luglio 2015. No, cioè.
3: Mimmo, buongiorno.
8: Buongiorno.
3: Vai, Mimmo.
8: Allora, io non ci ho avuto disgrazie come la signora e quest'altro. Però niente, ho semplicemente tamponato mio padre. Solo che l'ho tamponato perché stavo a guardare culo di una e ho tamponato.
3: Mimmo, cioè stavate viaggiando insieme in fila indiana, quindi poi,
8: esatto. Mi sono distratto, lui mi ha detto ma che sta a fare? Lì per lì poi ha capito, ma secondo me lo sta a guardare pure lui al culo, quindi non ha detto niente.
3: Infatti se ne è accorto dopo, se ne è accorto il padre.
8: Sì,
3: tu immagina il CID effettivamente con i due cognomi padre e figlio.
8: Infatti ne avevamo fatto, perché abbandonavo, non gli ho fatto tutto sto danno.
3: Suona strano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay.
8: Non ha detto niente.
3: Infatti se ne è accorto dopo, se ne è accorto il padre.
8: Sì.
3: Tu immagina il CID effettivamente con i due cognomi padre e figlio.
8: Infatti ne avevamo fatto, perché abbandonavo, non gli ho fatto tutto sto danno.
3: Suona strano.
0: Questo è Morning Show Replay.

0: ce l'ha raccontato ieri Francesca nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ragazzi, la cosa pure che frena è che devi dormire impalato non so per quanto tempo, devi stare lì immobile, non te puoi girare.
3: Questo se fai il trapianto, no? Stavamo un attimo ecco cercando di capire come funziona, come non funziona, se si fa a cuor leggero, se lo fai però poi ti nascondi perché non vuoi farti vedere nel momento in cui, anche se poi sostanzialmente ritorni dai tuoi amici e sei un'altra persona, no? Però ai tuoi amici magari lo dici. Certo.
4: Eh sì, certo, come no? Ma anzi, però anche i tuoi quando, amici ti invidiano.
3: Però anche quando vai dal panettiere che ti vede tutti i giorni e ti vede in un modo, poi ritorna, è normale che quello lì, insomma.
5: Ma guarda, credo che però sia più una cosa di qualche anno fa, adesso è quasi un vanto, diciamo, porre rimedio a una situazione del genere.
3: È vero, è vero, è vero.
5: Credo.
3: Poi, no, ragazzi, manca sta a guardare il capello, no?
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
3: No, invece no, parlavamo di caldezza perché oggi è la giornata mondiale, no? C'è chi affronta questo problema a cuor leggero. Abbiamo visto che grazie a Dio c'è sempre più gente che poi adesso ha anche la possibilità di rimediare, quindi la frustrazione diminuisce. E meno male, dai, perché c'è gente che veramente l'ha vissuta male, male, male, male, male. Allora, sentiamo, non c'è solo il trapianto, ci sono anche questi tupè, non so,
4: parrucchini, parruccone,
3: parrucchini, parruccone,
5: con una terminologia un po' vetusta, oggi sono le patch cutanee. Sì,
4: perfetto.
5: Sì, sì.
3: Va bene, allora sentiamo. Francesca, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Francesca, benvenuta a Radio Globo. È un problema che può essere anche femminile, per dire, adesso non so, Francesca
5: è pelata, dici?
3: No, non lo so.
6: No, no, io insomma per fortuna ho tutti i capelli, però praticamente mi è capitato di conoscere un ragazzo abbastanza grande con cui ho iniziato una frequentazione. Vabbè, insomma, una sera mi ha invitato a dormire a casa sua.
3: Sì.
6: Tutto bellissimo, siamo stati bene, comunque andavamo anche d'accordo, fino a quando, cioè comunque la mattina dopo mi sono svegliata e lui non aveva più la parte sopra dei capelli.
4: Ma che cazzo dici?
5: Dai, Francesca.
3: Eppure ieri mi ricordavo che
5: erano a dormire con altro.
6: No, è stato terrificante. Cioè,
3: effettivamente, ti immagini. Ma no. sto al letto del padre.
6: No, ragazzi, no, non potete capire, è stato terrificante perché, cioè, io non c'ho nulla contro i pelati, anzi, cioè, ritrovo anche affascinanti, scusate, però cioè ritrovarsi la mattina con un'altra persona, cioè invecchiato di 15 anni.
3: Ma scusa un secondo, ma la sera prima non te eri accorta di nulla, bro? Non avevi
6: nemmeno... Ma io lo conoscevo già da parecchi mesi, quindi lui aveva i capelli abbastanza corti lateralmente e questo ciuffo bello, sai, un po' pettinato come vanno adesso. Cioè, quindi non immaginavo proprio una cosa del genere.
3: No, ragazzi.
6: Però se me l'avesse anche detto, cioè,
5: beh, certo.
3: No,
6: cioè, dimmi, Flaminia.
4: Scusami, Francesco, però tu ti sei risvegliata dopo una notte di fuoco, perché non credo che abbiate anche dormito. Quindi magari i capelli non gliel'hai mai toccati in quei frangenti
6: non
4: lì.
6: Non
4: scusa, ma lui se l'era tolto per svelare la sua vera identità.
6: Ma secondo me le cose sono andate così. Cioè, a un certo punto, si sarà spiccicato perché era un patch. Ho capito dopo. Perché mi sono fatta una cultura dopo.
3: Ecco.
6: Che era un patch, forse si stava scollando. Perché quelli hanno una durata,
3: quindi è stato un incidente, diciamo, non voleva farti vedere. Senti, invece parlaci anche da dentiera sul comodino.
5: Dai,
3: immagini tutto smontato questo.
5: Senti, ma hai smesso di frequentarlo? Cioè, per te è diventata una discriminante questo fatto?
6: No, assolutamente no.
3: Ma come fai? No, ha smesso di frequentarlo perché lei è una tipa da una botte via, ecco. No, vabbè, non lo vedi, non lo stai vedendo più, non lo stai vedendo.
6: No, ma non per il patch, insomma.
3: No, immagino.
4: Mamma mia. Comunque che cringe, ragazzi, aiuto.
6: Sì, abbastanza cringe.
3: Però sono cose che possono succedere.
4: Speriamo di no.
3: Beh, magari ne sono successe anche di peggio, se vogliamo entrare in questo terreno, magari avete scoperto anche qualcos'altro.
4: Santa Maria,
3: la butto là,
4: quello che sembrava non era,
3: la butto là, potrebbe essere gli altarini.
4: Vabbè.
3: Ti salutiamo.
4: Ciao.
6: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao. Ciao.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo. Cosa so?

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A volte conosci una persona ma non te la dice tutta e quindi magari le sorprese arrivano a breve.

0: sei nel morning show di Radio Globo. Buongiorno! Wait for me, I'll be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: I racconti più assurdi dei nostri ascoltatori, soprattutto quando vai sui siti di dating e vai a conoscere quella persona che intendi frequentare per un po'. Risentite la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Oggi è la giornata mondiale della calvizie. Sentiamo Daniele che è collegato con noi. Ciao Daniele, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora Daniele, hai avuto un'esperienza particolare, diciamo, che riguarda il problema calvizie?
4: No, è un altro tipo di problema.
3: Ah, un altro tipo di problema. Siamo curiosi, a questo punto dici.
4: Niente, praticamente era un periodo che navigavo su internet.
3: Okay.
4: E conosco una ragazza cubana.
3: Una ragazza cubana, ok.
4: Bella gnocca.
3: Bene.
5: Sì.
4: E niente, insomma, una sera mi invita lì a casa sua, okay. Vado. Ceniamo, abbiamo una cosetta così. E poi, niente, si finisce a fare dopo cena.
3: Ah, ok, no. Siete passati alla parte interessante, diciamo, della serata, bene.
4: Esattamente. E niente, nel mentre si faceva tutto.
3: Sì.
4: Un momento di concitazione, cioè tutta prendo a giro,
3: sì.
4: A tiro verso di me, mi è rimasta una gamba in mano.
5: Una gamba?
3: Come una gamba in mano? No, ma che vuol dire mi è rimasta una gamba in mano? No.
4: C'aveva un mezzo moncherino.
6: No, vabbè, dai.
3: No!
6: Questo è peggio del tupè. No, ragazzi,
3: scusa.
4: No, a scena era forte, no, perché no. Io stavo sul letto, in ginocchio così, con sta gamba sotto braccio.
6: No, ti faccio male. Dai.
3: Però scusa un attimo, cioè, allora va bene il tupè, va bene quello che volete, patch, quello che vi pare, ma una gamba, cioè,
5: ditelo.
3: Si nota.
5: No, ma ditelo.
3: Ma prima lo noti, non è che non lo noti prima.
4: No, era fatta talmente bene che non si vedeva. Infatti, quando mi è rimasta in mano, sono rimasto un attimo, gli ho fatto ma sta cosa, e lei mi fa ti spiego, ci ho avuto un problema, dopo mo dici, ho preso sta gamba, ho tirato da una parte, no. E siamo continuati.
3: Non si è fatto, insomma, diciamo, tanti problemi,
4: no, ormai stavo là, che fai, te ne vai.
3: Allora, possiamo dire che c'aveva la terza gamba, possiamo dire.
5: Però lei
4: ce n'era una a meno.
3: Aspetta.
7: Scusate, ma 170 milioni per sta merdina qua? Ma dai, ma è una follia!
8: Che follia, che follia! Ma lo sai che questo qui è un Garpez?
3: Era un Garpez.
8: Uno dei più grandi scultori viventi, eh?
7: Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, Va, non ha neanche le uova.
0: The Morning Show su Radio Globo.
3: Ti sei attaccato al Garpez, fatelo dire, eccolo! Grande! Vabbè, l'hai continuato a frequentare, perché poi, ecco, la curiosità è sempre quella, no? Quando ormai, insomma, giocate a carte scoperte, ormai quello che doveva venire fuori.
4: Un'altra due volte, poi dopo conoscevo mia moglie, mi ha ingabbiato, mi ha fatto buttare tutto quanto.
5: Tutto a posto con la moglie, c'ha tutto in ordine.
4: Intera. C'ha solo un difetto.
3: Immaginiamo, insomma.
4: È laziale.
3: Fede calcistica, quindi va bene così. Beh, ragazzi, che dire? In gamba.
9: Famosa cosa, viaggia là che ti smonto.
10: Ma te immagini becchi una così, te si smonta come il Playmobil?
11: No, lei l'ha lasciato perché lei era troppo in gamba per lui.
10: Dai. Ma chi te sei trovato? Capitano Uncino.
12: Praticamente lui voleva fare la sorpresa, invece la sorpresa gliela ha fatta lei.
13: Comunque è sempre meglio una gamba a meno che qualcosa in più,
14: Mi ha fatto buttare pure la gamba.
15: Il difetto è che la moglie è laziale, è andata a letto con Robocop.
16: Ma dillo che ti sei per un manichino della combi, per.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Se fai un incidente e l'altro non è assicurato, c'è il fondo delle vittime della strada. Ce l'hanno raccontato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Uno avrà avuto un'esperienza del genere. Possiamo chiedere agli ascoltatori che cosa è successo in quel momento lì che vi siete ritrovati a vivere questa disavventura. Ci raccontate un po' com'è andata, se siete riusciti poi a ricevere tutto il risarcimento, se
3: vi come funziona l'iter,
2: come funziona un po', com'è la pratica, ecco, se è facile, se non è.
4: Sai, io sono stato malgrado protagonista di una cosa del genere, perché di notte ero dietro a un motorino con un ragazzetto che lo guidava e faceva uno zig zag, ovviamente senza macchine, tra un marciapiede e l'altro, ovviamente andando pure contromano. Ha preso uno dei marciapiedi, è caduto, si è rovinato perché ovviamente si è rotto la testa. Dopo mesi mi hanno chiamato per testimoniare, perché non c'era un colpevole, però mi hanno chiesto di rilasciare una testimonianza tra virgolette falsa, perché dovevo dire che quello era stato colpito da qualcuno, perché se no il ragazzo non prendeva nessun tipo di risarcimento.
2: Allora sentiamo come funziona. Maurizio, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
2: Allora Maurizio, buongiorno. Dici un po', hai avuto un'esperienza di questo tipo, quella che abbiamo appena descritto?
5: Assolutamente sì, era ancora, me lo ricordo, guarda, il 16 agosto del 2017.
2: Oh, se si ricorda se si ricorda la data, vuol dire che è una brutto. Di quelle cose che ti rimangono proprio, capito, dentro per tutta la vita.
3: È stata una grana.
5: E non hai idea quanto, macchina nuova, 300 km, mi fermo ad Ardea per andare in farmacia, ero con mia moglie e i miei suoceri, vedo un motorino in parcheggio, tranquillo, spengo il motore, vedo un motorino che dal marciapiede parte, l'istinto è quello di allungarmi, chiudere lo sportello, perché sennò mio suocero ci avrebbe rimesso la gamba, e questo tranquillamente ha perso il controllo, distrutta la fiancata di una macchina nuova, ancora dovevo pagare la prima rata. La prima cosa che mi ha detto: non ho né assicurazione, né patente, né niente.
2: No, ragazzi, quando è così.
5: Guarda, in quel caso ho rischiato praticamente la scomunica ufficiale da parte del Vaticano.
2: Immaginiamo, senti, e che cosa è successo? Che cosa hai fatto? Hai chiamato i vigili?
5: Ho chiamato ovviamente i carabinieri, che hanno verbalizzato tutto quanto, quindi la fortuna nel mio caso è stato, sono riuscito a prendere tutti i soldi del danno a dicembre, però tramite il fondo vittime della strada, e mi hanno detto, dice, è uno dei pochi casi in cui, essendo stato accertato l'esecutore del danno, allora in quel caso ti pagano interamente la somma del danno ricevuto.
3: Perché nell'immaginario quello sarebbe dovuto scappare, perché non aveva niente. Quindi come hai fatto? L'hai trattenuto tu con la forza, oppure lui ha detto no, aspetto?
5: No. Cioè sì, allora era una ragazza, poi dopo è subentrato anche il ragazzo che voleva andare via. Però si è creato il parapiglia, diciamo, che fra me e mia moglie, che nel caso specifico si è tramutata in una iena, non hanno avuto possibilità.
2: E quindi li ha chiusi nel bagagliaio fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine, e poi ecco, sono intervenuti.
5: Vabbè. Più o meno.
2: Senti, vabbè, sei riuscito a ricevere tutto il risarcimento del danno subito?
5: Sì, 1980 euro. Tu pensa che meraviglia. Bene. Ancora devo pagare la prima rata dalla macchina.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Poi 4 mesi ci ha messo a riceverlo. Neanche tanto.
5: No, ma ringraziamo il cielo che l'ho presi. Perché quello sicuramente una grossa mano me l'ha data.
2: Insomma, dai. Bene. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Grazie Maurizio, che funziona, e quindi questa cosa, ecco, ci rincuora un po', anche se speriamo che non ci troveremo mai in una situazione del genere.
0: No. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo appuntamento del Morning Show Replay perché siamo pronti con la prima ora del Morning Show di Radio Globo della Valle Morigi e Sidoti per un'ora tra poco sulla radio che suona solo le migliori.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
0: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E con molto piacere vi dico che sono le 6 e un minuto di giovedì 15 ottobre. Buongiorno dalla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: Show on Radio Globo.
1: E con altrettanto piacere do il benvenuto ad Alessio Morigi. Io sono qui da un'ora, quindi buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno Fede, buongiorno a tutti. Che te ridi?
1: Che bella voce che hai stamattina.
2: Vabbè, dai, è questa.
1: Che voce rotta dall'emozione.
2: No, allora, non chiedetemi oggi, io ve ne prego, caffatta a Roma. No, te lo dico proprio per rimanere vicino a voi. Lo sapete che ha fatto?
3: Ah, non dobbiamo chiederlo, Alessio. Strano,
2: ecco,
3: perché
2: ecco
3: giorni che mi rompono le scatole,
2: ecco
3: tutti quanti,
2: combo,
3: a dirmi: ah, ma sai, cosa fai mercoledì sera, Gabriele? Cosa guardi
2: il
3: mercoledì sera, Gabriele?
2: Ecco.
3: Cosa farai quest'anno, Gabriele? Ah, adesso
1: guarda,
3: mi brucia.
1: Non litigate, ragazzi.
2: Voce ufficiale dei rompipalle.
3: Eccomi qua, non vedo l'ora che tutti mi scrivano quest'oggi. Non vedo l'ora, guarda.
1: Calma in studio, calma in studio. Adesso ci arriviamo anche alla partita di ieri sera a Roma. Real Madrid a Roma,
2: sì,
1: hanno giocato, no?
2: A Roma.
1: Ho visto solamente una foto di quella di questa partita, della coreografia della Roma,
2: sì,
1: dove c'è una scritta che non ho capito.
2: Sì, tanti gli striscioni per Mourinho, no? L'accoglienza dell'Olimpico.
1: Ma quella
2: è stata
1: grandissima, però sulle cioè, sine qualcosa. C'è scritto.
2: No, vabbè, ce ne sono stati tantissimi. Non so chi ha dato gloria a Roma. Roma lo onorerà per sempre.
1: Ma quelli sono gli striscioni. Però la coreografia iniziale, quella gigantesca, non l'hai vista?
2: Non
1: ti è capitato. Vabbè,
2: è
1: poi
2: capitato.
1: Magari
2: anche perché non tutto è inquadrato a seconda, era su Prime Video. Non sempre le televisioni riprendono tutto ciò che accade nello stadio.
1: Ok. Vabbè, ma magari la recuperiamo o ce lo facciamo dire comunque da loro là fuori, perché sono già attivi, perché qualcuno ci sta ascoltando già dalle 5 con il Morning Show Replay o ancora da prima.
2: Io pure.
1: Sì, certo,
2: io
1: cioè,
2: pure.
1: Lo so che mentre arrivavi qua mi stavi ascoltando, ma qualcuno ha lavorato e sta per staccare, altri stanno andando al lavoro insieme a noi. Buongiorno, sono le 6:03. Attenzione, iniziamo subito a darvi informazioni sulla situazione meteorologica di oggi.
2: A Roma oggi una bella giornata di sole, temperatura minima 14 gradi, massima 25 nel dettaglio, bel tempo al mattino e al pomeriggio, poche le nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15, la minima alle ore 7.
4: Buongiorno Radio Globo, che ha fatto a Roma?
2: Ecco.
4: A Roma.
0: The Morning Show.
2: Ecco.
0: Radio Globo.
5: Mourinho ha fatto Malen.
1: Mourinho ha fatto Malen. Questi non sono romanisti, mi sa, eh?
2: Non credo.
1: No,
5: buongiorno, ha preso quattro melanzane.
1: Quattro melanzane. Però tre li ha fatti.
2: Sì, sì, ma vincevamo fino a 20 minuti dalla fine per 3-1.
1: Ah, vabbè, ma quello ha sbagliato i cambi Mourinho.
2: Comunque, sentite il radio romanista.
1: Sì,
2: cioè,
1: infatti,
2: dai, infatti. C'è Jacopo.
1: Sì, c'è Jacopo di là, esatto.
5: Buongiorno.

0: Buongiorno anche a te. I numeri li abbiamo dati, sì.
1: Sì, sì, abbiamo, ridalli, dai.
0: Vabbè, ma poi li sanno a memoria, ma te pare, te, ce l'hanno memorizzati, a parte quelli nuovi. Ah, chiaramente se ci sono nuovi all'ascolto, noi siamo qua, per presentarvi alla famiglia, insomma.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, con la consueta, ovviamente, anche galanteria, no?
0: Sì, quelli nuovi sì, sono galanti. Loro fanno quelle cose tipo, oggi, primo giorno che ascolto Radio Globo, secondo giorno che ascolto Radio Globo, poi comincia a guarda che buongiorno,
2: esatto. A venerdì mi serve il falegname, che mi vieni a fare due porte pure a casa.
0: Come no, che problema, ormai lo sappiamo. Io poi il bello è che i risultati dei miei lavori che faccio, quelli che sto postando su Instagram, che sto facendo questi giorni per casa mia, li mando prima ad Alessio Morigi, prima di postarli.
1: Io do un bel giudizio,
0: sì bello.
1: E poi tu pubblichi e posti.
0: È stata bene, no? Bella porta,
1: ma che bella, guarda, mi hai fatto fare un'esclamazione.
0: Bella. Se non la facciamo, non
1: no,
0: la rifacciamo
1: no,
0: in diretta.
1: No, quella è in privato.
0: Allora, 6 e 6, andiamo invece sulle notizie di oggi. Poi oggi dobbiamo parlare di un sacco di cose. Magari non so se partire subito con delle frasi motivazionali sul lavoro, visto che comunque noi abbiamo un pubblico che a quest'ora va prettamente al lavoro, no? E quindi, vuoi iniziare con le frasi motivazionali?
1: Magari, anche perché anch'io oggi ho un po' di bisogno di motivazione.
0: Allora, anche se questa volta l'abbonamento che ho da frasi motivazionali,
1: sì,
0: l'altra volta
1: c'è pure l'abbonamento.
0: Sì, c'ho l'abbonamento, sì. E l'altra volta ce l'avevo in cinese, non ce l'avevo in italiano, stavolta ce l'ho in un'altra lingua, però la base è sempre questa. Quella zen.
1: Beh, giusto.
0: La base è sempre questa. Attenzione, questa è una frase che vi può aiutare stamattina, soprattutto per affrontare questa ennesima giornata di lavoro alle 6 e 7. Frasi motivazionali sul lavoro.
1: Vai.
3: Der Optimist sieht in jeder Gefahr eine Chance. Der Pessimist sieht in jeder Chance eine Gefahr.
1: Beh, l'ottimismo è il sale della vita, il pessimismo è l'inferno della vita.
0: Ma sul serio, cioè, sei il tedesco?
1: Beh, qualcosina ho capito, sì.
0: Ma veramente?
1: Ho tradotto, sì.
3: Die Erfahrung ist die schwierigste Art von Lehrer. Zuerst stellt sie dir die Prüfungsaufgabe und dann erklärt sie dir die Lektion.
1: Preferisco affrontare la giornata positivamente piuttosto che portarmi dietro i dolori di quella precedente.
0: Ma che cazzo, ma sul serio? Ma sei serio?
1: Fede, cioè, mi chiedi.
0: Non voglio vedere qua. Non voglio vedere.
3: Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen. Und der einzige Weg, wirklich zufrieden zu sein, besteht darin, das zu tun, was du für eine gute Arbeit hältst. Und der einzige Weg, gute Arbeit zu leisten, ist, das zu lieben, was du tust. Wenn du es noch nicht gefunden hast, suche weiter. Bleib nicht stehen. Wie bei Herzensangelegenheiten wirst du wissen, dass du das Richtige gefunden hast, sobald es vor dir liegt.
1: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: Lo stai a prendere in giro. Lo stai a pensare, cretino. Le sei inventate pure prima.
1: Tutte.
0: Ma sei cretino, ci ho precreduto.
1: Lo so.
0: 6 e 8, andiamo sulle notizie.
1: No, sei un cretino, no? 6 e 8. Allora, Zelensky, pesanti raid russi. Mosca sfrutta i problemi con Starlink e Musk. Dichiara, è sotto il controllo del governo USA, che ne decide velocità e limiti. Mentre per quel che riguarda Trump, Fede, farà un comizio in Arizona. E non so se hai visto, ma avrà praticamente... sarà circondato da un muro di vetri antiproiettile, quindi praticamente sarà un Trump sottovuoto quasi.
0: Sì. Tipo la bava mobile.
1: Esatto. Sì. Anche perché ultimamente, come è uscito, hanno provato a seccarlo.
0: Senza l'orecchio.
1: Esatto. E quindi hanno deciso di fare questo tipo di protezione. Selma Blair arrestata. Ti ricordi di quell'attrice che aveva dato di matto qualche giorno fa? Aveva aggredito le hostess, gli infermieri e tutto quanto. Insomma, era stata poi tratta appunto in arresto. Parla l'avvocato, ci dà una spiegazione. Aveva battuto la testa e non aveva preso i suoi medicinali.
0: Beh,
1: a volte cave, no, il messaggio è: ricordatevi sempre le medicine prima di uscire di
0: casa.
1: No, su
0: questo siamo d'accordo, però non è giustificabile lo stesso.
1: No, però insomma, oltre a ricordarvi le medicine, azzeccate il dosaggio, perché è importante, è importante anche quello. Rimaniamo negli USA, sì. Questa sembra una notizia macabra, una notizia beffa, e è una notizia vera. Sbalzato giù dalle montagne russe in America, notizia dell'altro giorno.
0: Ne parlavamo un paio di giorni fa.
1: Esatto, sì. Hassan, tra l'altro quella giostra incriminata per essere molto pericolosa, uh-huh, perché potrebbe portare danni cerebrali. Hassan, ora si sa nomi e generalità appunto della vittima, precipita e muore. Ma non è questa la notizia. Hassan era sopravvissuto a un tumore, gli avevano dato 3 anni di vita. Una settimana prima di morire all'incendio della sua auto, era riuscito a fuggire e a trarsi in salvo. E dopo una settimana ha preso una giostra e è morto.
0: Madonna, ma stiamo... cioè, veramente, cioè, in questo caso...
1: Un'odissea.
0: Ma quante vite hai, sei in gatto, sei?
1: Sì, Hassan, poi diciamo che nell'ultima, vedi, si era andato a fare un giro sulle montagne russe e ha trovato la morte.
0: Allora, io ti posso dire una cosa, adesso non mi dispiace perché questa persona comunque è morta, ma tu sai che sei sopravvissuto a un tumore.
1: Sì.
0: E per la macchina tua prende fuoco e te sei salvato.
1: Sì.
0: Sono come quelli che poi l'aereo sei l'unico
1: l'unico che sopravvive.
0: Forse non sarà il caso che ti metti un attimo da parte e dici faccio le cose piano piano, controllo meglio, no? Vai a le montagne russe.
1: Le più pericolose del mondo, tra l'altro.
0: Madonna mia.
1: Hassan, insomma, è andata male. Andiamo avanti. Mini car a Roma, torniamo un po' seri. Sono stati individuati e ascoltati, perché poi arrestati 2 aggressori, sono 2 minorenni, uno di 16, uno di 17 anni, tra l'altro uno figlio di un carabiniere che insomma è da aggiungere ai dettagli di questa storia.
0: È da aggiungere ancora che avevano già un precedente penale per furto.
1: L'altro aveva un precedente
0: penale.
1: Pure lui.
0: Penale. Pure lui. Sembra lui. Insieme avevano preso.
1: Sempre insieme, sono stati ascoltati, hanno dichiarato ci divertivamo così, addirittura in una di quelle sere, diciamo, di divertimento, non so qual è il divertimento, spero che smettano di divertirsi da oggi in poi, festeggiavano il compleanno di uno dei due. E quindi perché non dare una mazzata a qualcuno?
0: Il compleanno duo che fa, andiamo a spaccare la testa a qualcuno.
1: A qualche signora che cammina, no?
0: Ma
1: se no, che sei? Che ragazzini.
0: Ma sì, infatti.
1: Meloni, chiudiamo con questo, che commenta le frasi di Trump, l'intesa sul gasolio. L'intesa è rischiosa perché potrebbe legittimare Mosca. Chi ci dice che siamo guerrafondai mente sapendo di farlo.
0: Grazie Alessio Morigi, questa è Radio Globo.

0: detto adesso lui, però.
1: Dai.
0: Non gli ripetete.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
3: Buongiorno sderinati. Ammazza che gli è la sto assanno.
0: Eh sì, porca miseria. Ragazzi, sopravvive a tantissime cose, però un pochino. Cioè io oggi ho maturato questa cosa, cioè sulle montagne russe io non vado.
1: Non vai?
0: No, però andavo tantissimo.
1: Ma non vai perché hai avuto brutte esperienze e dici non voglio, no, fare la fine d'assanno?
0: No, è che non lo so, ci sono delle cose tipo che, no, le altezze.
1: E le eviti proprio?
0: Sì, no, le altezze oggi mi fanno paura. Se guardo da un balcone sotto un po' mi...
1: Cioè tu bungee jumping, ti regalano il salto dal ponte.
0: No, bungee jumping proprio no, non ce la faccio, no, zero, non ci riesco. No. Ma vedo che annuisce anche di là.
4: Idem, ho avuto mille occasioni di farlo gratis.
0: No, non ci riesco.
4: Zero.
0: No, non ci riesco.
1: Ma tu sei uno juventino pavido.
0: Ma alla fine ti dicavo i due.
4: Scusa, perché parli al plurale? Io non parlo, non dico niente, godo in silenzio. È lui che fa tutto. Cioè, guarda, e te la prendi con me. Ma io non lo so. Vabbè.
0: Ma allora, io però, tornando un attimo al discorso di come si cambia nel...
1: Per non morire.
0: No. Come si cambia? No, di come si cambia poi quando cresci, no?
1: Sì.
0: Molti dicono, associano questa cosa al diventare genitori.
1: Sì.
0: Ah, da quando sono genitore non faccio più cose.
1: Però così.
0: No, perché io non sono genitora.
1: Eppure ti caghi sotto.
4: Idem, Fede.
0: Poi, raga, ieri idem. Poi ho fatto una cosa. Mamma mia, cioè, ho fatto una cosa di quelle proprio brutte. Che ho litigato con le mie amiche.
4: Dice.
1: Che hai fatto?
4: Lasci così.
0: Facciamo base
4: dici questa cosa.
0: Base dici questa cosa.
4: Vai. Bella.
0: Ho messo gli occhiali da vista.
4: Oh, no. Oddio.
0: Ho messo gli occhiali da vista.
4: Ma per necessità?
0: Per necessità, certo, che mi metto così.
4: No, magari sono quelli riposanti, di lettura. Invece
0: beh,
4: ti manca.
0: Sì. No, okay. Per la lettura da vicino.
1: Okay. Sì.
0: Beh, un po' di tempo, ho fatto queste visite. È bello poi andare dagli ottici, ne ho fatti due diversi. Uno mi fa: no, sai, dovresti mettere un occhiale da lettura e uno poi per guardare più da lontano.
1: Sì.
0: L'altro mi fa: magna da retta a quel coglione. Cioè, l'altro.
1: Sì, è vero.
0: Esatto. Dico, ma quindi mi fa: aspetta, però effettivamente. Mi si è aperto un mondo, cioè nel momento in cui
1: ho cominciato a vedere,
0: dico ammazza come si vede bene. E quindi sono diventata vecchia. Ho fatto questo selfie con gli occhiali per la prima volta e l'ho mandato alle mie amiche. Le mie amiche mi fanno
1: pari idraulico. Occhialetti quelli da farmacia.
0: Cioè, sono quelli lì, sono 6 euro.
1: Sulla punta del naso.
0: Esatto, ho pagati così, mi fanno. Ma hai sbagliato la montatura. Guarda, ho detto, il problema non è la montatura. Il problema è che ho tolto gli occhiali, cazzo. Cioè, il problema è la vecchiaia.
1: È vero.
0: Vabbè, quindi.
1: Però, sai, lo spunto potrebbe essere anche diverso. Cioè, tu hai detto quelle cose che facevamo da giovani e che con l'età abbiamo pure perso, no? Anche a livello di coraggio, spregiudicatezza,
0: voglia
1: di buttarsi.
0: Esatto.
1: Ad esempio, io da giovane, no? Da giovanissimo, guidavo il motorino come un pazzo scriteriato. Adesso vado a 40, no?
0: Vero.
1: Sai quelle cose? Perché prima ti sentivi in grado di fare qualsiasi cosa, adesso qualche pensiero in più ce l'hai.
0: Ma anche cose cioè tipo cose stupide, scherzi,
1: impennate, cose.
0: Queste le cose pericolose, ma anche cose meno pericolose. Però vabbè, però effettivamente sì. È brutta sta vita.
1: Ma
0: però che
1: te ne dico un'altra. Noi andavamo tutti gli anni in Sardegna e ci tuffavamo da 10 metri.
0: Dagli scogli
1: da 10 metri. Adesso magari mi tuffo, però prima ci pensavo mezzo secondo. Adesso forse stare su un'ora e mezza.
0: Sì.
5: Io ho fatto bungee jumping, bellissimo, mamma mia. Però non lo rifare più.
0: Lo vedi. Una volta che l'hai fatto.
1: Magari prima impari a dirlo e poi lo fai.
4: Fatto zap.
5: Buongiorno a tutti, certo, Federico. C'ha paura dell'altezza e te compri un attico? Mamma mia.
0: Mica guardo sotto, però.
2: WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
5: Morigi, ti sei dimenticato di aggiungere alla storia di Hassan che Hassan era da Roma.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me.
6: I'll be back.
7: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
8: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Villa antica, olio Evo italiano, 3,99 euro. E mulino bianco, biscotti 1 chilo, 3,99 euro.
9: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Hai voglia di qualcosa di buono?
15: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
16: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
23: su Radio Globo
22: è tutto bloccato.
24: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Correndo, Torres, Action in Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
26: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
27: Radio Globo ti riempie il carrello.
28: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
27: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
28: Scopri come su radioglobo.it.
29: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatibim.com, anche online.
30: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
31: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
32: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
31: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
32: Basta che sia un Qashqai.
33: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
32: Wow, una bomba.
31: Tranquilli, intendevo l'offerta.
33: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Buongiorno, per chi vuole giocare i numeri all'otto, 83, 85 e 90.
1: Allora, intanto in radio non si può fare sta cosa che dai i numeri così e dici, ah, chi vuole giocare all'otto per la ludopatia, forse è meglio.
2: Ecco. Non,
1: però io mi gioco.
2: Ma io pure, 5 euro.
1: Buongiorno,
2: 5
1: euro.
3: Sveglia, dai, è poco, che
1: tardi.
3: Here we go, the morning show.

0: Buongiorno, ben svegliati, buon lavoro. Se state già lavorando, cominciate anche a segnalare quelle che sono le strade che hanno dei problemi di incidenti o lavori in corso o cose varie, eccetera, eccetera.
1: Fico. Radio Globo.
0: Sono le 6:25, ancora buongiorno, ben svegliati, buon lavoro. Se state già lavorando, cominciate anche a segnalare quelle che sono le strade che hanno dei problemi di incidenti o lavori in corso o cose.

0: rientrare fino a 1200 euro con il 7,30. Come funziona l'ex bonus Renzi? Cioè è un trattamento integrativo che scade il 26 di ottobre. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti ad alcune categorie assimilate con importi che variano in base al reddito. Ragazzi, sono 1200 euro in più. Cioè fino a 1200 euro in
1: più. Se siete nei requisiti per farlo.
0: Non c'è qualcuno, un professionista che ce lo spiega?
1: Magari io ho dovuto dargli 500 euro, pensa.
0: Bello. Che prendi i bonus, devi pagare.
1: Ma non ho levato 500.
0: Sì. Allora, sul discorso bonus, mi è capitato di rincorrerli sempre, ma io, persona single, sai che i single se ne fregano.
1: Esistono?
0: Per il governo italiano no. A quanto pare. I bonus sono sempre per famiglie o per gente che non gli va di lavorare. Che c'ha l'ISE tipo sotto alle scarpe.
1: 2000 lire.
0: Esatto, dice guarda, ti diamo il bonus per fare questa cosa, sì, però devi guadagnare 400 euro l'anno. Ma
1: non sono accessibili tutti.
0: Ma ho capito, per me mai nessuno, quindi io voglio capire, gara di bonus, effettivamente c'è qualche bonus che siete riusciti a prendere voi nella vostra vita? E che io sono l'unico che ho fatto, ma è stata proprio una curiosità, dico voglio vedere se me lo danno questo. Però avevo appena finito i lavori in casa, avevo anche arredato, bonus elettrodomestici.
1: Ah, l'hai preso?
0: L'ho preso, ce l'ho ancora sull'app, io mi risulta.
1: Ma non l'hai usato?
0: Non l'ho usato perché non mi serviva, dico lo userò quando mi servirà,
1: quando divento grande.
0: No, quando mi servirà un elettrodomestico in più, no? Queste cose qua, il bonus, però avevo tipo un mese per usarlo. Era scaduto e quindi non l'ho mai usato. Quello è l'unico bonus.
1: Io ho provato quest'anno, pure io non sono un grande appassionato, nel senso che poi ti devi mettere là, vedere se sei nei requisiti, tu fare le domande e tutto quanto. Quest'anno ci ho provato con il bonus sport.
0: Ah, ok, per esatto. I figli, sai, ovviamente. C'è quello psicologo, sport, queste cose.
1: Sport. Per le tre bambine. Sono 83 millesimo.
0: Cioè, c'ho 83.000 persone davanti.
1: E quanti ne danno? Sono 6.000, mi sembra.
0: Madonna, però.
1: Non arriverò mai.
0: Sì. Vabbè, sentiamo, facciamo un giretto di bonus che siete riusciti a prendere e che avete anche usato.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Ah, Federico, ti ricordi che ci devi finire a raccontare la storia di ieri del cinese che è rimasto dentro l'ascensore? Poi io ti ricordavo quel cazzo.
0: Ma non è vero. Ma no,
3: te l'hai inventata.
4: Non lo so se l'hai inventata. Allora, Fede, scusami, devo intervenire. Siccome stavo prendendo vocali, cose, perciò avevo le cuffie un po' impegnate. Mi ripeti un attimo la domanda che hai fatto a tutti, così. Bonus generali?
0: Bonus generali, se c'è qualcuno che è effettivamente riuscito.
4: Ok, ce li ho.
0: Grazie.
4: Ce li ho.
0: No, vai. Serve a Stiloti per prendere i messaggi.
1: Sì, qualcuno talmente.
4: Che bella la radio,
1: però.
0: sì, bellissimo. Sì. Allora, aspetta un attimo perché c'è una segnalazione sulla benzina.
5: Buongiorno, ragazzi. Segnalo benzinaio IP, Ponte di Nona, benzina sporca. Oggi procederò con la denuncia alla Guardia di Finanza.
0: Ah, cavoli, questo magari se ci puoi chiamare 06 89 28, 99. Ah, sta provando a chiamarlo già Gabriele per segnalarci la benzina sporca, perché effettivamente ultimamente
1: sì, abbiamo visto dei video.
0: Ci siamo mandati tra di noi dei video e abbiamo detto ma magari possiamo dirlo anche in diretta. E
1: sì, però era dubbio quel video, c'era quella benzina piena di fango.
0: Fango
1: e acqua praticamente.
0: Vabbè, era di Sky però quel video, era di Sky di G24.
1: Sì, effettivamente sì, di un utente che aveva una motocicletta, mi sembra.
0: Sentiamo se che c'è.
4: No, no, c'è un altro ascoltatore al telefono, ma non è per la benzina.
0: Ah,
4: adesso
0: okay.
4: Chiamo anche lui.
0: Nome?
4: Massimiliano,
0: ciao. Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Massi.
6: Io negli anni ho preso sempre bonus sport, bonus libri, stanno niente bonus sport, niente bonus libri, però l'anno scorso sono riuscito a prendere bonus auto elettrica, 11.000 euro.
0: Quanto?
6: 11.000 euro.
0: 11.000 euro?
6: Sì, sì.
0: Cioè ti hanno dato 11.000 euro?
6: Non fisicamente, danno un
1: bonus. Te ne scontano?
6: Sì, lo scontano dall'acquisto dell'auto.
0: E la macchina quanto costa? Tipo 540.000 euro?
1: No,
0: perché mi pare strano, è tanto.
1: Una trentina, non
6: l'auto
1: lo so.
6: L'auto finita a 5.200 euro.
1: L'hai pagata?
6: Sì, vabbè, ho preso una macchina cinese, una Kappa Motor.
0: Ho capito quale, carina, ho capito qual è, molto carina.
6: Prendiamo voglia, per la città è comoda.
1: Ma quindi costava 16.000 rotti?
6: Sì, più o meno sì, perché poi c'erano 3.000 euro di sconto.

0: letto della casa.
1: Beh, di solito non te li fanno sommare, no? Sai,
2: tutto insieme.
0: Tutto insieme, ti dicono tot, ma vabbè, una macchina che a pieno prezzo non avrei mai comprato comunque.
1: Comunque bella presa, no?
2: Bella presa.
0: Ah, sì.
2: Bella presa che hai dovuto mettere pure nel box, perché comunque quando c'hai la macchina elettrica e vieni,
1: come la carichi?
2: E vieni dal carburante.
0: A casa ho montato col box, vabbè,
1: quindi l'ha montata.
2: Col box. Questo è un lavoro pure quello, cioè, ma come fai col condominio se non hai la presa tua? Che ci sono alcuni che hanno la corrente.
1: Ti attacchi a un traliccio
2: vicino.
1: Sì.
0: No, è lampione.
1: Non è male.
2: Claudio, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
1: Non va attaccato.
0: Buongiorno.
2: Aspetta, Claudio, aspetta un attimo. C'è qualcuno che effettivamente l'ha fatta questa cosa?
1: Sì, mo chiama noi, ci dice come si chiama.
2: No, lo lasciamo in anonimato, magari dà un altro nome, però voglio sapere se effettivamente qualcuno si è mai attaccato al traliccio. Sul serio, 06 8928 996, per capire, magari ci fa un tutorial. Vai, Claudio.
3: Buongiorno ragazzi, vi racconto la mia.
1: Sì.
3: Moto nuova di 5 giorni. L'altro ieri metto benzina, faccio il pieno a Ponte di Nona, perché io abito a Ponte di Nona. Via accesa del motore, benzina inquinata.
2: Ma pure tu Ponte di Nona, come il messaggio
1: sì,
2: di prima?
1: Credo,
2: è lo stesso.
3: Sì, sono lo stesso dell'audio.
2: Sei dell'audio.
1: Sì, sì.
2: Ok.
1: Ma come l'hai scoperto? Immediatamente o dopo, perché ti ha dato problemi la moto?
3: Ma dopo mezza giornata, spia del motore, moto che si inghiozza.
1: Lo vedi.
2: E quindi adesso vai a fare la denuncia?
3: Sì, oggi vado a capire il preventivo di quanto mi costerà questa cosa.
2: Ma lui l'hai contattato già il distributore? Gli hai detto?
3: No, ci vado di persona.
2: Ah, ok. E hai come fai a dimostrare però che l'hai messa là? Cioè, hai una ricevuta?
3: Sì, ho la ricevuta, perché pago sempre col bancomat.
2: Ah, per quello sì.
1: Ma lo senti, è determinato, lo sento deciso.
2: Moto
3: nuova di 5 giorni, ragazzi.
1: No, ma c'hai tutte le ragioni, amico mio.
2: Ha ragione, vabbè. Grazie, facci sapere come va, se riesci comunque a fare qualcosa.
3: L'unica cosa, ragazzi, occhio, perché non è la prima volta che succede lì.
1: Allora risegnaliamo qual è, così le persone stanno un po' attente.
3: Unico IP a Ponte di Nona.
1: Ok, non ci andate.
2: Okay. Vabbè, mo sentiamo, magari aspettiamo.
1: Capito, gli ha grippato il motore.
2: Grippato, bello grippato, sì. Vabbè, sentiamo.
1: È anni 90.
2: Molto anni 90. Attenzione, 6:33, buongiorno ancora dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Valle Morigi e anche Sidoti, e ora anche Omi, questa è Cheerleader.

0: io. Invece un sax? È un sax? Non avevo capito, cioè, non li conosco.
1: Sì, mi sembra un sax.
0: È un sax, è un sax. 6:36.
2: Allora, io nel 2011 c'era un bonus che dava il comune di Roma e ho preso 7.000 euro, raga. Buono. Non mi chiedete come, cioè, non ho mai trovato neanche niente di dire per terra. E ho preso 7.000 euro, ovviamente avevo tutti i requisiti per prendere.
0: Ma non ci ha detto su cosa, però, il bonus,
1: come? Invece, lo chiediamo.
3: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Io l'unico bonus che sono riuscita a prendere l'ho preso per 2 anni, è stato il bonus affitto. So che io abito, vabbè, in provincia di Roma, so che a Roma c'è stata un po' di difficoltà per prenderlo. Questo bonus io invece diciamo che l'ho preso per 2 anni, sì. Non è tantissimo perché per pagare a quanto paghi ovviamente il canone, però.
0: Questa è una burina, dai. Se non abito in provincia, provincia sì. È tutto più facile.
1: Sì, ma ti ricordo anche da dove provieni tu.
0: Ah, è vero, sono di Montredonte. Esatto. Io sono pure. Vabbè. No, però voglio sapere, cioè, se effettivamente i bonus che avete preso, che bonus erano? Cioè, se no non ha senso.
1: Cioè, se era bonus, dici?
0: Sì, se era abbastanza bonus.
5: L'unico bonus che sono riuscito a piare è con voi una volta. 100 euro va a spesa, Cioè, grandi.
0: Non vale come bonus quello. Eddie, buongiorno, Eddie l'elettricista.
6: Buongiorno Fede,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, che succede? Che ci racconti?
6: Noi spesso facciamo interventi in condomini instabili,
1: sì.
6: E troviamo delle cose allucinanti, appartamenti che con gli allacci abusivi,
0: dai.
6: Sulle luci delle scale, sugli impianti delle ascensori.
0: Metti bene il telefono, Eddie, che stai andando via.
6: Eccomi.
0: Okay.
6: E troviamo, che ne so, appartamenti allacciati sulle luci delle scale, sugli impianti degli ascensori, perché ogni stabile ha un
0: ti stiamo perdendo lo stiamo perdendo di... libera
6: Mi sentite meglio adesso?
0: Vai.
1: Sì, un po'.
0: Vai.
1: Sì,
6: ogni stabile ha una linea che si chiama servizi, dedicati a tutti i servizi in comune, a tutti gli appartamenti, quali l'ascensore, le luci delle scale, i cancelli elettrici, i citofoni, e quello ovviamente viene ripartito per tutti i condomini.
1: Certo.
6: Se uno si allaccia su quel contatore, ovviamente la sua utenza è pagata da tutto il condominio.
0: Ma se ne accorge il condominio quando arriverà la bolletta,
6: se ne
0: no?
6: Se accorge il condominio, esatto, perché magari tutti i mesi pagano 50 euro, dopo un po' gli arrivano 250, 300 euro,
1: ci
6: chiamano per fare interventi, controlli gli impianti e trovi stralacci, diciamo, abusivi.
0: Io ti volevo chiedere un tutorial, ma la telefonata si sente male.
1: Allacciate pure te a un ripetitore.
6: Sto in un punto dove non prende il telefono, sto in macchina, non prende bene il telefono.
0: Guarda, sempre così. Poi quando poi dici: oh, non ti sento bene, l'unica cosa che
1: senti
0: è
1: bene.
0: Mi senti? Mi senti adesso, quello lo senti benissimo.
1: Non prende.
0: Oppure le parolacce.
6: Sto sul Lungotevere vicino al Vaticano.
0: Ecco perché non prende. Lì deve far spazio a Radio Maria.
1: Esatto.
0: Sì. Ciao Eddie.
1: Ciao Eddie, grazie.
7: Pronto Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
4: Oh, Federica, a Burina ci sarà idea. Comunque siamo più o meno vicine, perché io abito a Riano, quindi Monterodonde è vicina.
0: Mamma
4: quindi
0: mia,
4: se
0: mamma
4: è Burina
0: mia,
4: come me.
0: Contadina.
3: Radio Globo Meteo.
9: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino, con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane, con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
14: Bel veicolo a motore umano. È usato?
13: Usato a chi?
15: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
14: Info su leonori.it.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
21: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
22: Ma le luci in c'hanno i fili fini fini? Che cazzo ci attaccano? Una stufetta poi attaccano su quei fili e si squagliano.
23: Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah, non lo so, ce lo dovevamo far fare il tutorial su come si attaccano al palo della luce o al condominio. Non so che tipo di sezione ha il filo del condominio.
1: Ma non lo chiedere a me, che sai benissimo, a me se si rompe una cosa a casa resta rotta.
0: Beh, chiami a me.
1: Lo chiamo a te.
24: E basta un po' stare a fare la guerra a chi c'ha l'orto più bello. A contadine paesane.
0: è vero, ha ragione.
25: A proposito di bonus, ogni tanto ci provo. Durante il Covid ho preso il bonus mobilità per la bicicletta. L'altro anno ho preso bonus quello per l'auto elettrica. Anch'io quello. Beh. 11.000 euro. Due o tre anni fa ho fatto il bonus per la sostituzione della caldaia, che ti rimborsa un 75% in 10 anni. Vabbè, l'ultimo dovrebbe rientrare dal credito a fine mese, cambiando una stufa a pellet. C'era un rimborso di circa 2.000 euro.
0: Ah, pure bella la stufa a pellet.
1: Vabbè, lo dicevano una volta, no?
0: Perché una volta?
1: No, dicevano fatti una pellet.
0: E ogni tanto, ogni tanto stai meglio. Così sei nervosa. E credi, avevo messo pure la base rullo. Dai.
1: Allora,
0: un morto accoltellato. Adesso voglio vedere che notizie c'hai. Sgozzato allora. Nella notte.
1: Attacco hacker. Attacco ieri hacker. I frigoriferi di tutta la Francia si sono sciolti. C'è un'avvertenza, è un pericolo, cioè, ci siamo fatti una risata, ma mica tanto, milioni di euro di danni. L'attacco hacker può ripetersi ovunque. Se avete password vecchie e deboli, attenzione, perché poi la domotica, tu che fai tanto la smargiassa, no? Di domotomizzare tutta casa, poi ti si ritorce contro, perché ti ritrovi con l'AI che prende possesso del tuo forno, Che te ridi?
0: Ma rido
1: della televisione.
0: Rido perché tu stai parlando come se stessi parlando a una che non ci capisce niente di queste cose qua.
1: Perché non è così.
0: Peggio. Mica sono una burina come quella di Riano di prima, eh.
1: No, cioè, ma sei una boomer. Dai.
0: Ma no, cioè, nel senso, la mia domotica è schermata, cioè, ovvio.
1: Vabbè, comunque, a TGcom ha parlato Umberto Rapetto, che è il generale della riserva di Guardia di Finanza. Ha detto: purtroppo si è tutti convinti che queste cose succedano a casa di altri e poi succedono a te. Quando succede, non ti lamentare.
0: Sì, cioè, però il problema è che se delle persone utilizzano la tecnologia e sono dei coglionetti e mettono la password Louvre,
1: 0000.
0: Come hanno fatto lì al Louvre, che la password era Louvre, grazie.
1: Vabbè, comunque l'avvertenza ci sta. Allora, nuovo elemento nel caso di Pamela Genini: è stato trovato un DNA sul nastro adesivo usato per chiudere la tomba. Ti ricorderai del femminicidio di Pamela, tra l'altro tormentata perché dopo la sepoltura è stata decapitata la salma e la testa non è stata poi nemmeno restituita. Altra notizia, andiamo sulla cronaca: rimase incinta a 12 anni, arrestato il padre. La ragazza era stata accompagnata per alcuni problemi legati al ciclo mestruale. Dopo aver accertato la gravidanza, i medici hanno informato la procura e il padre è stato tratto in arresto. Alleggeriamo questo rulletto andando ad Agrigento, dove oltre 100 protesi al pene impiantate a carico del Servizio Sanitario Nazionale hanno portato sotto indagine 5 medici.
0: Ma come quello della Lazio là, che ha fatto
1: il falconiere.
0: Il falconiere.
1: Sì, diciamo una cosa, cioè, del genere. Lì lui si impianta una pompetta, qui è proprio un'operazione credo diversa.
0: Solo che si rimane sempre così,
1: sì,
0: però.
1: Che ne so, vedremo. Ogni volta mi guardi, ma che poi fai sti gesti.
0: No, ti guardo perché sto cercando di ragionare con te. Allora, intanto, prima non si può sentire che il Servizio Sanitario Nazionale ti mette a disposizione un cazzo nuovo. Cioè,
1: e poi venivano da fuori regione, cioè da tutta Italia.
0: Vabbè, però quello si fa, insomma, se magari si libera un posto, però dici...
1: No, per fare questo specifico,
0: No, sono d'accordo.
1: Protesi al pene.
0: Ma io non ho...
1: Però può essere che sia lo stesso operazione del falconiere, una cosa del genere.
0: Boh, magari sono due cose diverse, perché il falconiere ha fatto tipo quella di Berlusconi, che era Berlusconi che si era messa la pompetta.
1: Sì, stiamo tra
0: leggenda.
1: Le notizie e le leggende qui.
0: Radio disinformata. Radio di cose dette a cazzo, cioè tipo radio disinformata. Non lo so, siamo un po' disinformati su ste robe qua.
2: Bene, ragazzi, è giovedì.
0: Che è giovedì, che è?
2: Siccome hai parlato di radio disinformata, io ho già fatto tutto.
0: Che hai fatto?
2: Tu vai, c'è una cartella radio disinformata. Se non sapete le cose, mettete quei liner e siamo a posto così.
4: Buongiorno e benvenuti a tutti a Radio.
1: Ma
4: che è? Disinformata!
0: Sì, ecco.
2: Ah, giusto.
1: Ma è sempre lui fa la voce.
4: È la radio che. La radio che. Ma io che c***o so?
0: Manco il nome della radio sta sulla radio disinformata.
1: Allora, chiedimi.
0: Come
1: di
0: fatta
1: questa
0: la radio disinformata? Cioè, tipo, se io ti faccio il medio disinformato, lo sai fare?
1: Sì, dico.
4: Radio disinformata. Eccolo. La radio che oggi. E quindi domani?
0: Meteo.
1: Ah, vedi, era questa.
4: Ci occupiamo del meteo. Oggi a a Milano. Dov'è? Roma. Oggi a Roma. E cosa fa oggi a Roma? Oggi a Roma cadono, piovono. Vabbè, lo facciamo dire a Francesco Morigi. Si chiama Alessio.
0: Vabbè.
1: Ma si fa il controcanto, si fa.
0: Sì, perché non abbiamo soldi per avere altro.
2: Devo fare qualcosa.
0: Abbiamo un budget ristretto noi a quest'ora. Vabbè, vogliamo dare un meteo disinformato oggi?
1: No, abbiamo un budget ristretto? Non siamo i soli.
0: Perché chi è che...
1: Perché
0: immagina
1: che adesso, no, Alessio Morigi, Federica Della Valle, no? Si può parlare di budget ristretti. Sylvester Stallone ha detto: ragazzi, sono in imbarazzo, vorrei andare in pensione a 80 anni. Invece sta a fare ancora Rocky sono io.
0: Rocky sono io che esce a Natale.
1: Ma sai perché? Perché la figlia si sposa e lui non ha i soldi se non fa quello che sta facendo per far fronte alle spese.
0: Ma io dico, no? Ma sei Sylvester Stallone?
1: Eh sì.
0: Cioè, allora, le cose sono due. O hai fatto coca e mignotte fino adesso e ti sei finito tutto. Non mi
1: lo
0: sembra.
1: So perché è radio disinformata.
0: Esatto. E non mi sembra che sta con le pezze al culo. Cioè,
1: però. O il matrimonio della figlia costa il nostro proposito.
0: Esatto, costa miliardi, triliardi di
1: Non lo so, io leggo solo i titoli delle notizie.
0: Certo, era disinformata, perché no, certo.
2: Radio disinformata, la radio che sa perché lo sa.
0: Certo.
1: O perché gliel'hanno detto, certo. Male.

0: sta radio è così disinformata che sanno manco come si chiamano tra di loro.
1: È vero. Allora, scusa, perché mi devi prendere in giro? Non mi devi prendere in giro, però.
2: Perché?
1: Della sigaretta che ho fatto.
2: Vabbè, ragazzi, veramente. Federica della Valle, durante le brevi pause, questo c'è da dartene, sono molto brevi.
1: Ci prepariamo una sigarettina.
2: Si riesce a fare una cosa dritta in pochi secondi, no? No, lei fa un pedalino e lo riempie di trinciato.
1: È brutta in culo. La sigaretta con la luce valgo.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ragazzi, scusate, ma in quest'ora, in questa prima ora di Morning Show, possiamo limitare le canzoni? Che a noi non ce ne frega un c***o, vogliamo sentire i vostri discorsi e parlare con voi.
2: Intanto posa le chiavi quando stai a fare un messaggio, perché che è sto casino sotto, mamma mia.
3: No, più che altro posa le cartine, perché no le chiavi.
2: Lui sta rullando.
3: Sicuro, ma certo.
2: Non dici togliere le canzoni?
4: Guarda,
2: non magari c'è caschi. Magari c'è caschi. No, non si può fare. Pensa che oggi abbiamo l'Ice Check, si chiama.
4: Sì.
2: La riunione che fanno i programmi che vanno in onda con il direttore dei programmi, che è Riccardo Di Lazzaro, dove riascoltiamo le puntate. Vedi che oggi siamo anche nei tempi, tutti precisini,
4: giusti giusti,
2: per fargli vedere almeno una puntata l'anno la facciamo.
4: No, noi ne facciamo due al mese, bene, che sono gli air, cerca
2: mensili. Esatto. Domanda per te.
5: Dica, buongiorno Ale. Ma che ha fatto a Roma?
4: Ma vedi, ma mi vuoi accoltellare sul finire dell'ora?
2: Non è colpa mia, è colpa di Sidoti, perché mi ha scritto a domanda per
3: scusami Ale, mi è partita. Scusami Ale, mi è partita, perdona.
4: Io spero che tu ti risvegli pelato.
3: No, ma scusa, ma
4: sì, perché
3: ma che speranza è?
4: Posso dire, vai in giro con un ciuffo ostentandolo, lo agiti da una parte all'altra e svegliati, vivi un giorno pelato.
3: Ma,
4: un giorno.
3: Ma mi serve per le
2: solo.
3: Mi serve per le curve quello, capite? Io prendo è una presa d'aria.
2: Mannaggia voi. Vabbè, ragazzi, cerchiamo anche oggi di fare i bravi anche con la chiusura, così almeno il morning show dalle 7 alle 10 inizia.
4: È andato bene.
2: Va bene, grazie signori. Signori, è stato un piacere stare con voi anche oggi, ma tornerò domani dalle 5 per chiudere la settimana insieme con il Morning Show Replay. Grazie da Federica Travale, grazie Alessio Morigi.
4: Brava, fai la brava, ciao.
2: Ciao, ciao, e grazie a Alessio Sidoti.
3: Radio disinformata.
2: Radio disinformata.
3: Grazie Fede, grazie
2: ciao.
3: A voi.
2: Il Morning Show adesso fino alle 10 su Globo, ciao. Mannaggia a te, e poi abbiamo detto senza canzoni e poi arriva una canzone adesso.
3: Ma poi proprio questa.
2: Ma vaffanculo, va.
0: The Morning Show. The Morning Show.
6: Federica, questi di qua è cazzone che c'è chi tu gonna cazzone, sa pulitissimo. Guarda che c'è, abbiamo pure il pelo nella tasca, ma abbiamo colore chialo, sculo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
11: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il Morning Show è offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: The time is now. Buongiorno. Non so nemmeno io quello che ho detto. Sono 4 i minuti dopo le 7.

0: non riesco a fare il cambio cuffia in corsa così come fanno, sai, quando c'è il pit stop alla Formula 1, no? Brrr, brrr, brrr. 2 secondi e 2 cambiano tutto. Io invece qua ci metto 20 minuti a collegare il filo della cuffia, ma perché si è fatto il solito nodo, ragazzi.
1: Sei Leclerc delle RSA.
0: Leclerc sono io. No, una scarpa vecchia, ecco che cosa sono.
2: Non bello, dire dovresti così. Avere un assistente personale, ma io quello non lo posso fare. No, io sono la donna posti.
0: Scusa un secondo, mi stai dicendo che ho bisogno di una badante?
2: L'hai detto sì. Tu, eh? Scusa, ho colpito allora.
0: Aspetta, allora, guardate che nodo che si è fatto. Maledetto,
2: ma perché
0: maledetto?
2: Si formano i nodi? Anche
1: è
2: delle
1: uno scorsoio, eh? È no, perfetto.
0: No, questo è un nodo margherita. Nodo margherita. Beh, no, sì, è sempre complicato, ragazzi. Vabbè, ci rinuncio, dai, vado con questa.
2: Ah, ce l'hai fatta, dai.
0: Probabilmente mi attaccherò qualche altra malattia perché non so di chi sia questa cuffia. E quindi va bene così. Comunque, a proposito di malattie, niente, si va avanti qua. Come sentite, c'è una eco, un rimbombo, vuol dire che siamo meno persone ad affollare lo studio. Quindi niente Gabri Venus.
2: No. Anche oggi.
0: No, no, però se volete vi do un aggiornamento, è in diarrea, ok? No. condividiamo tutto con i nostri ascoltatori. Lui ce l'ha avuta intestinale.
1: È l'altra variante, Massimo. Bravo. Sì. O prende alla gola o allo stomaco.
0: E a te mi sa che t'ha presa la gola. Eccolo là, sta per partire anche Alessio Morigi, giustamente, deve inaugurare la stagione anche lui, perché insomma stamattina l'abbiamo trovato con il tè in mano,
1: sì,
0: e poi la copertina sulle ginocchia.
2: Esatto.
1: Eppure la reprimenda della Cappelli che mi ha detto che il tè non si beve.
0: No, no.
2: Allora, a me ha insegnato tutto Gabriele Sidoti.
1: Ma sei una cozzaglia di credenze antiche.
2: Non sono credenze, è vero. Se ti manca la voce, non devi bere il tè e non devi bere cose bollenti, devi bere cose tiepide e assolutamente non il tè, ma una bella tisana alla malva, un zenzero e limone, una roba del genere. Quindi mi dispiace che io so queste cose e a te non va giù.
0: Tu sai
2: queste
0: ma cose,
2: non devi bere quel tè.
0: Ma te le ha dette Gabriele Sidoti, quindi insomma lasciano il tempo che trovano.
1: Che
0: no, però oggi, attenzione ragazzi, magari ci informeremo, perché oggi sarà una giornata un po' speciale. Qua nel Morning Show di Radio Globo avremo l'occasione di farci dire delle cose da chi questa roba invece la mastica tutti i giorni, perché è il suo lavoro e perché fa un grande lavoro. Quindi nel Morning Show di Radio Globo vi diciamo che oggi ci sarà ospite la Croce Rossa Italiana. Ragazzi,
2: infatti hai detto la masticano tutti i giorni, masticate piano quando mangiate le carote, le mele, perché vi potreste strozzare e poi vi devono fare una manovra.
1: La smetti di dare consigli, che adesso arriva qualcuno che li dà a pieno titolo.
2: Infatti fate voi, fate
0: no, ma smettila proprio in generale, così non è solo a dare consigli.
2: Quanto mi dà fastidio.
0: No vabbè, comunque oggi ragazzi ci sarà questo appuntamento speciale, avremo gli amici della Croce Rossa Italiana che ospiteremo con grande orgoglio e anche con grande simpatia. Chissà quante volte vi hanno salvato la vita.
2: Sì, anche perché domani è il World Restart a Heart Day, che significa il giorno della rianimazione cardiaca.
0: Bene, molto bene. Va bene, quindi rimanete collegati perché insomma c'è tanta carne sul fuoco. Vi do i numeri per mettervi in contatto con noi: 393-777-7172. Come sempre in apertura la Globo World WhatsApp e poi lo 06 89 28 99 6. Lamentele, via!
3: No, niente, Federica con Alessio hanno staccato pure 10 minuti prima, gna, fate proprio essere puntuali, bravi, bravi.
0: Ma non dipende da noi, ragazzi, cioè noi quando ci danno la linea ce la prendiamo, tutto qua. Il problema è che ce la danno uno con leggero ritardo, leggero, una ventina di minuti insomma, niente di che, e poi ci sono gli inserzionisti, c'è la pubblicità,
2: e non solo, ci devono infilare per forza quelle brutte canzoni in mezzo, non è che le possiamo togliere,
0: no,
2: ragazzi.
0: Come brutte canzoni? Cioè, ma scusa, è il primo caso di com'è il vino? Una merda. Ma sei impazzita, ma dico io, ma devi sempre dire.
4: No? Alessio Morigi mi sa con sta voce 11:43.
0: Secondo me anche un po' prima, io direi 11:20, guarda.
5: Alessio, che ha fatto a Roma?
0: Allora, vogliamo un attimo capire che cosa è successo, perché lo sapete, il termometro per misurare l'andamento di una partita io ce l'ho con i vicini di casa, che naturalmente urlano, si disperano e fanno tutte le cose che devono fare. Ieri ho sentito una partenza a razzo, ma poi ho sentito che si spegnevano piano piano.
1: Se volessimo raccontarla così, è proprio il caos iniziale e il silenzio finale, perché abbiamo esultato tutti, anch'io fino al 3-1, perché la Roma conduceva fino al 70esimo per 3-1 sul Real Madrid, poi praticamente una debacle totale e una rimonta dei Blancos, che hanno siglato 3 reti in pochi minuti e hanno ribaltato il risultato.
0: I Blancos, sembra un gruppo anni 80, è il Real Madrid.
1: Real Madrid.
0: I Blancos adesso.
2: Ma io deve trovare un termine alternativo, lui ma è giornalista.
1: Io non ripeto mai due volte Real Madrid nella stessa frase.
0: No. Vabbè, comunque Roma che era partita a razzo, direi.
1: Benissimo, molto bene. Non sembravamo noi.
0: No, e però poi a un certo punto è successo qualcosa e la partita è cambiata radicalmente, no?
1: Sì, diciamo che ha influito pesantemente l'assenza del portiere titolare Svilar, anche perché Gollini è rimasto inchiodato in porta in più di un'occasione.
0: Vabbè, adesso perché lo vuoi Svilar?
1: Lo so.
0: Vabbè, quindi non è andata bene, però no. Insomma c'era una partita interessante anche sulla panchina, perché c'era un ex dall'altra parte, Mourinho, che però
1: omaggiato.
0: Fine partita comunque ha detto delle cose, ha detto che la Roma ha sbagliato molto, cioè che non aveva la partita, insomma è un ritmo molto alto ed sì, è difficile da reggere, no?
1: Sì, esattamente, la Roma ha dominato per i primi 60 minuti, poi ha cominciato a sbagliare troppo, soprattutto contro una squadra di fenomeni, no? Quindi,
0: niente, adesso ho capito.
1: Però l'Olimpico ha omaggiato Mourinho, il suo ritorno, tanti striscioni, sì, omaggi, insomma,
0: poi
1: tutto
0: però,
1: bello.
0: Insomma, dopo le dichiarazioni che ha fatto, non so se i rapporti rimarranno uguali.
1: No, Mourinho è così. Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre.
0: Bene. No, volevo capire soltanto, ecco, questo entusiasmo iniziale che poi piano piano, ecco, sentivo i vicini
1: No, poi tutti a letto, si sentiva il rumore dalla coperta.
0: Poi a un certo punto è partita questa, quindi mi sono chiesto chissà cosa sarà successo. Va bene.
5: E Gabri Venus dove sta? In malattia lui sta. Si ammala un po' troppo, ci fa sempre il biscotto e poi sotto le coperte resterà.
0: Bello il turututuru, non male.
5: Ma Massimo, il giorno che attacchi le 7 precise ti pago una cena. Ma so che non succederà mai.
0: Allora guarda, ci mettiamo d'accordo e lo facciamo. Oh Fede, questo ci paga una cena, vedi che puoi fare dopo.

0: Sono le 7:15, l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Regà, io pure non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
5: The Morning Show, Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show di Radio Globo che ti sta augurando la buona giornata. È giovedì 15 ottobre, verso il weekend e verso anche il disco abusivo Becky, qua nel Morning Show di Radio Globo. Domani, grande appuntamento, cominciamo già a sponsorizzarlo, anche se non ce n'è bisogno, perché ragazzi, la Globo WhatsApp viene presa d'assalto, ma non tanto per richiedere la canzone, per dichiarare le proprie patologie. Questa è la cosa bella, capito?
6: Adesso siamo tutti vecchi, ma in comune mezzo gaudio. Quindi ci allietiamo in questo senso.
0: Che bello. Se vuoi, domani potresti anche tu richiedere una canzone nel disco abusivo Vecchi, Flami, facendo tutto l'elenco delle medicine che mi hai detto stamattina.
6: Ha voglia, ma poi mica ho solo quelle. Però senti già che voce squillante che ho. Ho una canzone bellissima da richiedere. Veramente, se volete.
0: No, stavo scherzando, era una battuta.
4: Questa dimostrazione che Chiarci italiano non vale una lira. Non vale una lira. Se mangiamo tutto, che all'estero invece vincono perché investono e tutto il resto. L'Italia è una merda.
0: Vabbè ragazzi, una partita che è andata male alla Roma, adesso abbiamo detto
7: farne un bilancio così insomma definitivo mi sembra troppo.
0: Dai,
7: però
0: su.
8: Allora io stamattina mi sono svegliato con questo dubbio: prima persona singolare del passato remoto di Condire.
0: Condire, ragazzi, allora prima persona del passato singolare
6: Condì.
7: Sì, Condì con due i.
6: Condì.
7: Sì.
0: Qualcuno qua dice condotti.
6: No, forse no. Io condì quell'insalata.
0: Sì, è una roba tipo teatrale, sembra. Sai quelle cose?
7: La lingua italiana si presta
0: alla Gassman,
7: questi...
0: alla Gassman. Bene, vai ancora. Globo WhatsApp.
6: Ecco
9: qua. Mi stava a preoccupare che l'avevate messa solo 787.000 volte.
0: La nostra preferita, soprattutto di Flaminia, lei che insiste con l'ufficio programmazione su questa canzone qua, capito?
6: Poi dici che mi lamento. Vedi che anche lui si lamenta, siamo in due.
0: Siamo in due. Cara Alessiuccio, io lo so che tu oggi insomma hai difficoltà a parlare, ma proprio per questo ti faccio fare i salti mortali oggi, così almeno insomma manca qualcun altro, siamo a posto e sto programma lo grigliamo.
6: Veramente.
0: Dai,
6: non ti regge di fare il programma io e te da soli domani, Massimo?
7: No. Non ti abbandonerei mai.
0: Alessio, ti prego, stavo scherzando, rimani qua. Ti prego. No, piuttosto invece, allora, mi dicevi che c'è stato qualcosa con Trump. Siccome non ho seguito la vicenda, però mi hai detto che è interessante come storia.
7: Sì, ci sono diverse cose che riguardano Trump. Tra l'altro, una, proprio l'ultima in ordine cronologico, è che tra poco ci sarà il comizio in Arizona e il presidente Trump lo darà, cioè parlerà al suo popolo praticamente dentro un acquario, perché sarà completamente circondato, ma anche sopra in parte, da vetri antiproiettile. Quindi è proprio massima allerta.
0: Massima allerta, ogni volta che c'è massima allerta poi arriva uno che così magicamente riesce in qualche modo a fare fuoco, a sparare.
6: È vero.
0: Non si sa come.
7: È vero, è vero. Però insomma, questo per quanto riguarda la sicurezza del presidente. C'è stata però un altro aneddoto ieri, perché è intervenuta la Casa Bianca proprio insieme a Trump, Susie Dell si chiama, ed è una multimiliardaria che ha fatto una donazione multimiliardaria di circa 6,3 miliardi di dollari a un fondo per i bambini. Praticamente 25 milioni di bambini americani hanno potenzialmente su un conto già pronto solo da attivare $250.
6: Bene. E fin qui una bella
7: fin
6: notizia,
7: qui tutto
6: no?
7: Bene. Il discorso è stato che chi ha assistito appunto al discorso della donatrice, della fondatrice, l'ha attaccata con un'ondata di body shaming, è una rettiliana, è un'aliena, si è rifatta pure le palpebre. È stata una cosa per cui veramente sono dovuti intervenire per bloccare questa cosa, che è diventata di cattivo gusto per una persona che aveva donato 6 miliardi ai bambini.
0: Cavolo.
6: L'unica cosa che ti viene da commentare, ovviamente, è quanto sia magra, quanto sia rifatta, no? Cioè, io guarderei anche il lato positivo, ragazzi, della cosa, dei soldi che ha donato a dei bambini.
0: No, sai qual è la cosa? È che qualunque cosa poi adesso si accosta a Trump, cioè automaticamente diventa qualcosa di negativo, no? Diciamo che non sta facendo grandissime cose per generare simpatia, perché ieri, non so se avete visto, a proposito di quello che è successo nello zoo di Londra con quel ragazzo che ha scavalcato e che è andato nella gabbia delle tigri, ha fatto un video con l'intelligenza artificiale e lui lo ha ripostato, dove ricrea quella situazione con lui che però gioca con la tigre, che riesce a domare la tigre.
7: Ragazzi,
0: è una cosa di cattivo gusto a livelli proprio inimmaginabili.
6: E infatti la famiglia del ragazzo morto ha chiesto rispetto e ha chiesto di eliminare questo video.
7: Lo
6: farà?
0: Ma figuriamo. No, ma poi scimmiottando, vi ricordate, no? Il particolare del dito,
7: del
0: no?
7: Dito, sì.
0: Abbiamo detto questo dito che in un linguaggio particolare dovrebbe significare sei cattivo,
7: sì,
0: no?
7: Sì, sei cattivo, allontanati, sei cattivo.
0: Allontanati, cattivo, perché noi ci chiedevamo, ma che cos'è? Col dito vai a minacciare. Poi abbiamo capito che è un linguaggio particolare. Ok, benissimo. E anche quel particolare ci ha buttato dentro anche quello. Una cosa veramente indegna, inguardabile.
6: Comunque poi alla fine è uscito fuori che il povero ragazzo che si è introdotto nel recinto delle tigri aveva dei problemi mentali, non era sordomuto come si pensava all'inizio.
0: Sì, ci sono state diverse ipotesi, l'abbiamo detto, anche quella addirittura della challenge social. Vabbè, una cosa di cattivo gusto, frutterà qualcosa a Trump questo atteggiamento, lo vedremo tra poco, perché ci saranno le elezioni di medio termine, quindi vedremo un attimo.
7: Tra l'altro, proprio perché è in campagna elettorale, ha appena graziato due meccanici di un'officina che erano stati condannati a 5 anni di libertà vigilata perché avevano modificato un motore contro le norme dell'inquinamento. E lui ha detto è inaudito che questi due possano stare comunque in un regime di detenzione, e gli ha dato la grazia.
0: Giusto, che fai,
7: due voti in più.
0: Molto bene. Attenzione però, perché adesso
2: Iocondo. Ma perché Condetti non ci sta bene?
0: Io Condetti, però scusatemi ragazzi, uno che si sveglia al mattino con ste domande che fa qua al Morning Show di Radio Globo, bene non sta,
6: ma poi proprio a noi,
0: bene non sta.
10: Il 118 interviene su un incidente stradale o su una richiesta di soccorso e l'ambulanza arriva sul posto, non sa nulla del paziente, neanche il suo nome. Allora io ho proposto una tessera personale dove all'interno ci devono essere elencate le patologie e i farmaci la persona prende, così è più facile procedere per un eventuale soccorso.
0: Ok, questo è il messaggio di un ascoltatore, perché non se ne sta uscendo, non sta andando di palo in frasca, ma perché abbiamo detto che oggi ci sarà ospite la Croce Rossa Italiana qua nel Morning Show di Radio Globo, e quindi questa è un'idea che lui sta proponendo, no? Il fatto di avere i dati essenziali qualora ci dovesse essere un'emergenza. Tanti ce l'hanno addosso.
7: Te lo stavo per dire, ovviamente se si ha una situazione particolarmente critica e si assumono tanti farmaci, molto spesso si hanno quei fogliettini che si tengono in tasca.
0: Sì,
7: no?
0: Addirittura c'è chi ha le piastrine un po'
7: pure.
0: Ci sono diversi, poi magari chiederemo, ecco, se è cosa buona o giusta. Io intanto, visto che c'è la Croce Rossa Italiana oggi ospite qua, mi sono attrezzato. Insomma, c'è tanta gente. Ecco, questa era per sparare sulla Croce Rossa che arriverà dopo.
6: No.
0: Vai,
5: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
11: Buongiorno!
5: Radio Globo. Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
12: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
11: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
12: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
11: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele! Prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
12: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
11: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!

0: mettendo i numeri nell'aria e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
1: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex! Abbiamo offerte extraterrestri! Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99€. E Armando pasta di semola 500 grammi, 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio!
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween al Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
8: Dolcetto scherzetto!
7: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
9: The Morning Show.
10: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai un po', che tardi!
15: Here we go, the morning show.

0: come tutte le mattine. Com'è la situazione por la calle? Beh, immagino già movimentata a quest'ora, poi più tardi avremo l'aggiornamento, però come sempre ricordiamo che se ci sono segnalazioni noi siamo qua pronti a raccoglierle. 393 777 7172.
1: Ma quello che domava le tigri era quello dei tre tigri contro tre tigri,
0: no,
1: giusto?
0: No, lo ricominciamo, no, ragazzi, no, eh. Allora, a parte che per domare una tigre abbiamo scoperto che basta soltanto una cosa, una cerbottana.
2: Cioè,
0: serve solo quello, ragazzi, niente di più, niente di meno, ci vuole una cerbottana,
2: l'arma più economica ma più potente.
0: Ragazzi,
2: è duttile,
0: allora serve un sacco di cose,
2: sì.
0: Abbiamo sentito che può essere, che ne so, per esempio usata contro i manifestanti laddove
2: sì.
0: ci sono delle problematiche
2: sì.
0: a livello di sicurezza,
3: sì, di ordine
0: oppure,
3: pubblico,
0: sì,
3: come
0: sì,
3: no?
0: nei conflitti bellici
2: sì.
0: La cerbottana è un
2: come
0: deterrente
2: no?
0: incredibile
2: sì.
3: È montata sui droni.
0: Un attacco alieno. Un attacco alieno.
3: Certo.
0: Che fai? Non utilizzi le cerbottane?
2: Anche nella savana, comunque, lo utilizzano nei safari.
0: Certo,
2: no? Se
0: certo.
2: ci dovesse essere un problema,
0: certo,
2: cerbottana.
0: Cioè, la cerbottana,
2: sì.
0: ragazzi, è la soluzione a tutti
2: sì.
0: i mali del mondo.
2: Mm-hmm.
0: Laddove c'è qualcuno che vuole, insomma, minacciare, insomma, un malintenzionato che avanza, voi fatevi trovare con una bella cerbottana. E magari suonate anche questa canzone prima di agire.
3: Che bella.
0: La cerbottana.

0: ragazzi, non si può. È il gran finale, gran finale.
1: Tipo Ace Ventura, Missione Africa, quando sparava tutti i pezzetti di carta a Cerbottana, faccia quello che stava a piedi in equilibrio sul totem.
0: Ragazzi, è la soluzione a tutto.
2: Oh, mi sembrava strano che ancora non avesse detto Cerbottana.
0: No, ecco, infatti, non è mancata stamattina, ve l'abbiamo addirittura cantata nel morning show di Radio Globo.

0: comunque Radio Globo siete dei pessimi, veramente date un esempio di immaturità e di irriconoscenza.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Era Justin Timberlake nel Morning Show di Radio Globo. Beh, una canzone che arriva dal passato, magari qualcuno ricorderà, altri un po' meno.
3: Bella sta canzone, oh, te la ricordi Massime?
2: No,
3: c'è una parola che ti ci lega sta canzone.
2: Però non è possibile, ogni volta esce fuori sta storia.
4: Ma qual è, oh?
2: Madonna, ma non la sai?
4: Ma non la sai, no, non la so.
2: Allora, perché nella canzone sembrerebbe che ci sia un messaggio subliminale, però è una cosa che è quasi inavvertibile, non è vera, dai, ogni volta devo stare lì a smentire. Si sentirebbe, secondo qualcuno, un messaggio che riguarda il sottoscritto. Allora, vi faccio sentire, prendiamo il pezzettino incriminato. Ma non è vero, però.
5: No.
3: È vero!
4: Massimo Mario è gay!
2: Ma non è così, ma figuriamoci.
4: Ma questa secondo me l'ha scovata Federica della Vallea ai tempi, vero? No, non sei stata tu.
2: Niente, ogni volta. Allora, eliminiamo per favore questa canzone da tutti gli archivi che abbiamo qui.
4: Ma c'è niente di male.
2: Ma ogni volta mi devo mettere qua.
5: No, più che altro a giustificarti, a difenderti.
2: Ma no, ma io guarda, non ci sarebbe niente di strano poi.
4: No.
5: Guarda come allarghi le mani diverse.
2: Non ci sarebbe niente di strano, Alessio. Anzi, ti dirò. Con questa voce, Alessio.
4: Ragazzi, io me ne vado. No, infatti, a parte gli scherzi, oggi voi potreste fare a gara di voci, perché pure Alessio te la spigni con questa voce roca.
5: Sì,
4: stai facendo impazzire
5: nella
4: tutte
5: prima
4: le
5: ora ho fatto fare 2-3 incidenti.
4: Dici qualcosa di sexy.
5: Allora, ragazze all'ascolto, quest'oggi potete mandare messaggi personalizzati diretti a me, ad Alessio Morigi.
2: No, semmai è il contrario, sono loro che possono richiedere dei messaggi personalizzati.
5: Vero?
2: Sì, da parte tua, per esempio, che ne so, con una voce così roca, tipo, che ne so, ti chiami Fabiana. Ciao Fabiana, buona giornata.
5: Fammi provare.
2: Vai.
5: Ciao Fabiana, buona giornata.
2: No, Fabiana ha bloccato su WhatsApp Alessio Morigi.
4: Chi sei? Sono l'enigmista.
2: Non mi dite cose strane, non mi parlate di Soul, stiamo andando incontro ad Halloween e cominciano già le cose strane, eh. Senti che dicono.
6: Buongiorno ragazzi, ma l'avete visto il video di quella in Guatemala, quella bambina che si è risvegliata da dentro la bara? Ditemi che è uno scherzo, vi prego.
2: Allora, sta circolando sulla rete il video di questa ragazzina che stava per essere sepolta, chiusa in una bara, ma che si è risvegliata
5: durante la veglia.
2: Ma ha fatto le immagini hanno fatto il giro del mondo e ha fatto molta impressione vedere questa ragazzina che si riprende tutta un tratto quando ormai era data per morta.
5: Sì, era con il papà, aveva avuto un incidente non grave, però la sua reazione era stata appunto molto grave, aveva perso i sensi. Da quel momento il padre, vedendola in quel modo, in quello stato, mi viene da dire, di morte apparente, si era, a mio modo di vedere, però sono queste storie che vengono dall'altra parte del mondo, affrettato a comprare una bara, l'ha inserita appunto all'interno della bara e poi ha organizzato una veglia funebre.
2: Ovviamente una certa fretta, mi sembra.
5: Sì.
4: Quella è svenuta dopo 25 minuti, l'ha messa dentro.
5: Stava su quattro, dentro quattro
2: due cose. Due cose. Allora, la prima è che in Guatemala, adesso non so se funziona così, però hanno la bara dove praticamente c'è un vetro posizionata all'altezza della testa.
5: Sì.
2: Quindi per vedere il defunto, probabilmente.
5: Sì.
2: Magari si sono accorti anche grazie a questa roba qua.
5: Lei a un certo momento ha ripreso a respirare.
2: Madonna,
5: e ovviamente c'erano tutti intorno e hanno colto i movimenti della ragazza.
4: Comunque ragazzi, tra poco arrivano quelli della Croce Rossa, ce lo diranno anche loro. Se qualcuno sviene, senti la vena, senti se c'è battito, non comprare subito una bara.
2: No, ma ci dovrebbe essere, credo, per legge, un tempo. Cioè, prima di andare a fare un funerale con
5: dovrebbe esserci il medico che accerta
2: la morte.
5: Certificato di morte.
4: Non sono andati da dal dottore.
5: No, vabbè, stiamo qui veramente, vabbè, ragazzi. Stiamo in Guatemala, stanno in mezzo alla savana.
2: Beh, la savana non c'è in Guatemala, insomma. Ci sarà una foresta, non lo so.
4: Ci saranno pure degli ospedali.
2: No, però ecco, da quello che sapevo io, so che ci sono delle ore, ok, per legge da attendere, no? Cioè, devi far passare tot ore prima di poter andare poi a seppellire. Sì. Adesso io non so se effettivamente è così. Possiamo chiedere a qualcuno che sa, magari tra poco lo chiederemo agli amici della Croce Rossa Italiana, però c'è anche qualcuno che lo fa per lavoro.
5: Beh, pure le onoranze funebri le sanno queste cose.
2: Ci dite un attimo un po' come funziona? No, perché dico questo? Dico questo perché sempre più spesso mi capita di sentire di persone che purtroppo sono venute a mancare, ma il funerale viene fatto in tempi molto celeri.
5: Sì, è vero.
2: Cioè, che ne so, tipo il giorno dopo, due giorni dopo, io ricordavo di questa storia dei tre giorni, per esempio. Adesso magari qualcuno, globo WhatsApp 393 777 7172, oppure 06 89 28 996. A tra poco. The Morning Show.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
3: Wait for me, I'll be back.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
18: The Morning Show.
19: Sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
23: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
24: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
25: È il numero della Globo WhatsApp di Radio Globo con il Morning Show. Sono le 7:48, tra pochi minuti anche l'aggiornamento sulla viabilità. Sarà presentissimo qua nel Morning Show per darvi una mano a districarvi nelle strade della capitale. Però adesso siamo un attimo concentrati su questa storia, sulle immagini che arrivano dalla Guatemala di questa ragazza di 15 anni che si è risvegliata da questa morte che era apparente a questo punto. Però il problema è che stavano per seppellirla.
26: Per fortuna erano ancora alla veglia, alcuni parenti si sarebbero accorti di alcuni movimenti, mi verrebbe da dire sospetti, per direi, un morto.
25: Ti dico, guarda la mia, cioè ci ho pensato un attimo, come mai tutta questa. Evidentemente il papà aveva già preso accordi per affittarsi la stanza di sta ragazzina, te lo dico io.
4: Ci ridiamo, però.
25: No,
4: grottesco,
25: poi,
4: dai.
25: Stanno uscendo fuori anche altre storie, perché poi sai com'è, no? Si parla di questa cosa,
26: comunicazione getta i fari poi su queste storie.
25: Ne è uscita un'altra adesso.
26: In Ecuador, dove una 76enne dichiarata morta e poi veramente messa in una bara provvisoria prima di essere seppellita per un attacco cardiopolmonare a seguito di un ictus, dentro questa bara provvisoria pure lei si è mossa e si sono accorti, per fortuna, l'hanno riportata in ospedale e la figlia ha detto: mia madre è attualmente attaccata all'ossigeno, è stabile e sicuramente non è morta.
25: Allora ci chiedevamo quanto tempo deve passare, no, dal momento in cui è stato accertato il decesso al sepoltura. Allora, Elena, buongiorno, ciao, benvenuta.
27: Eccoci.
25: Allora
27: sì.
25: Elena,
27: buongiorno.
25: Tu per lavoro insomma sai queste cose, perché di che cosa ti occupi?
27: Allora, io sono un operatore sociosanitario e ultimamente gestisco la camera mortuaria.
25: Ecco qua, immagino l'allegria ad andare al lavoro.
27: Ma paradossalmente sì, perché c'ha il suo fascino e il suo perché anche quel tipo di reparto. Ovviamente con tutta la sua particolarità, perché ovviamente...
25: C'ha il suo fascino, chissà, Mortisia, dico io, perché non è possibile insomma avere del fascino. Comunque, al di là di questo, come funziona tecnicamente? Perché ti dico, mi sta capitando sempre più frequentemente di sentire
4: di
25: persone che purtroppo sono venute a mancare e che ne so, ti arriva il messaggino su WhatsApp: domani funerale alla chiesa tal dei tali. Cioè passa poco tempo.
27: Allora 24 ore. Diciamo che dal decesso, dal momento insomma che muoiono in ospedale, ma anche a casa, c'è un'osservazione appunto della salma di 12 ore. Dopodiché, trascorse le 12 ore, per un discorso di conservazione del corpo, viene messa nella cella frigorifera e 24 ore successive, insomma, al decesso c'è appunto il funerale, l'uscita e quant'altro.
25: Ho capito. Quindi insomma c'è questo tempo tecnico. In questo tempo tecnico, te la butto là, è mai successo qualcosa, visto che lavori in quel reparto?
27: Assolutamente no.
26: Un mortorio.
27: Anche perché paradossalmente diciamo che ci sono appunto le 12 ore di osservazione, ma una volta fatto il tanatogramma, perché ovviamente già c'è il decesso che sta un'ora, anche due ore prima al reparto, viene fatto un tanatogramma di 20 minuti e una volta che il tanatogramma è piatto.
25: Domanda perché è uno degli incubi più ricorrenti, no? Cioè le persone che insomma dicono: ah, ma se dovessi risvegliarmi poi, che pensami, mi stanno anche cremando e mi risveglio in quel momento. Però effettivamente è un po' d'ansia della mente come situazione.
27: Sì, però io posso dire, anche con i nuovi colleghi che adesso insomma sto affiancando, insomma, che qualcuno infatti dice: ma se si risvegliano, a parte che io personalmente penso che se una persona anziana che sia si risveglia non si rialza come se si svegliasse la mattina.
25: Beh, non è che fa. Aspetta, altri 5 minuti, altri 5 minuti, non credo.
27: Che ci fanno vedere in televisione.
26: Se stira.
27: E sinceramente, personalmente, io penso non avrei neanche paura se succedesse una cosa del genere. Non mi è mai capitata, spero non mi capiti mai, però.
25: Come non avrei? Ma tu sei veramente freddissima. Ma neanche la morta sei te. Non è possibile, ragazzi, è incredibile. Senti come
26: no,
25: affronta.
26: No, ma se l'è divorata il burnout,
25: sì,
26: secondo
25: sì,
26: me.
10: Ma tu hai richiesto di lavorare in quel reparto o ci sei capitata?
27: No, allora serviva di coprire un posto, perché ovviamente è un reparto che non ci vuole andare nessuno. Ho detto ci vado io.
10: Ah, non
27: chiaro,
10: ci vuole nessuno.
27: Comunque, ecco, volevo conoscere anche quella branchia, insomma, appunto ospedaliera e.
10: Ok.
26: E sei felice?
25: Effettivamente, insomma, visto che non ci vuole andare nessuno, è anche più pagato?
27: No.
25: No, non è più pagato. Però stai tranquilla, almeno quello, insomma, non c'hai grandi rotture, non è che c'hai.
27: Diciamo, le rotture che ci sono in camera mortuaria è tutta la parte burocratica che non c'è nei reparti.
10: Poi i pazienti.
27: Burocrazia, se ci sono, insomma, le autopsie, se ci sono salme messe sotto sequestro, cioè c'è tutto poi un.
25: Certo.
10: Senti, e poi questi pazienti dico non si lamentano.
26: Beh,
10: quindi
26: no,
10: quello
26: non credo che ti suonino la notte.
25: Infermiera,
26: no.
25: La padella.
10: Si sento male.
25: Pappagallo.
27: No. E poi c'è anche il lato molto umano per la vicinanza, ovviamente. Chiaro.
25: Beh, sì, senti Elena, ma effettivamente quella roba che si vede nei film americani, la cordicella sopra la
26: all'alluce.
25: Sì, no, la cordicella
27: lasciamola agli americani.
25: No, con la luce, no? Casomai dovesse succedere qualcosa, c'è una sorta di lampadina che la salma che non è più salma,
10: può
25: poi
10: accendere.
25: Può accendere nel momento in cui succede qualcosa, quindi non è vera.
27: No. Guarda, noi no, anche perché stanno nella sala, stanno comunque con la luce, quindi non è che stanno al buio.
10: Ma io posso lasciare un documento scritto prima di morire che quando muoio sparatemi, così siamo sicuri 100%.
27: Oddio.
10: Si può.
27: Non noi però, questo non noi.
25: Madonna, ragazzi, comunque.
27: Questo lo deleghiamo all'agenzia funebre.
25: Molto bene. Stai andando al lavoro in questo momento?
27: No, veramente ho staccato dalla notte, quindi sto andando a casa a dormire.
25: Hai capito? Senti con quale tranquillità lo dice proprio. Quanti eravate nel reparto?
27: No, siamo la notte in quattro vivi, però abbiamo preso due salme questa notte.
25: In quattro, meno male, perché sennò quando manca un collega devono giocare a carte ma col morto.
27: Capito? No, comunque sempre in due, mai da soli, ma perché è anche una questione impossibile, insomma, da soli sarebbe complicato spostarli.
10: Difendersi da chi si risveglia sarebbe
25: chiaro. Vabbè, buonanotte allora a questo punto.
27: Sì, grazie mille.
25: Ciao.

0: Days nel morning show di Radio Globo. Oh,
1: comunque buongiorno a tutti, io sto andando all'ospedale a farmi una visita, parliamo di queste cose, dai.
0: Buongiorno, dai, dai. Traffic News.
2: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. È tempo di andare sulle strade per conoscere la situazione della viabilità.
3: E data l'ora ci sono i naturali incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia bis Veientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra Le Rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo anulare rallentamenti con code a tratte in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia, nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina e fino allo svincolo per la via Ardeatina. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
4: Stamattina Radio Globo.
5: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
6: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore fino all'ultima fetta. In occasione della Giornata Mondiale del Pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo. Riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane. Wait for me,
2: I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: The Morning Show, sponsored
5: by MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Da 4 minuti abbiamo superato le 8. Buona giornata, è giovedì.

0: certo mettere sta musichetta il giorno dopo, the day after, la sensibilità proprio sotto la suola delle scarpe, con i tifosi della Roma.
1: Non hai un minimo di empatia,
0: mamma
1: Massimo.
0: Mia ragazzi, vabbè, non l'ho fatta apposta, me la rimangio, va bene, riavvolgiamo il nastro. Sono 5 minuti dopo le 8, buona giornata, come vi abbiamo detto in apertura, questa è una giornata un po' particolare perché chi sta guardando Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, si è già accorto che insomma ci sono delle presenze in studio. E dopo quello che abbiamo detto, che cosa sono queste presenze?
2: Buon riposo.
0: No, non c'entra niente con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no, c'entra invece con quello che succederà domani, però noi anticipiamo un po' i tempi perché domani è una giornata speciale, no?
3: Sì, il World Restart Heart Day, che significa la giornata della rianimazione cardiaca, diciamo, se qualcuno come te
0: certo
3: gli prende un infarto c'è qualcuno che dovrebbe sapere intervenire, ma non tutti sanno farlo e non tutti sanno come farlo.
1: Guarda, guarda,
3: eccolo là, eccolo là, gli occhi,
1: la devi, la devi smettere,
0: madonna mia, ma ti rendi conto, questa parla, dice una cosa e subito si vede,
1: non è, sono solo parole, è un anatema.
3: Ah, scusate, portate. Allora ai nostri ospiti gli posso offrire una caramella o no?
0: No, no, no, no, non accettate caramelle, ah, lasciate perdere. Allora intanto buongiorno Davide, Davide della Lena, Eleonora Rizzi della Croce Rossa Italiana, ma buongiorno e benvenuti qua al Morning Show di Radio Globo.
4: Grazie, buongiorno, ciao. Buongiorno,
0: ecco qua, che bello,
3: buongiorno,
0: ragazzi.
3: Buongiorno ragazzi, che bello avervi,
0: avervi qui. Sì, è, sì. È bello perché mi sento al sicuro, metti che dovesse, vero, succedere qualcosa, sì, sono pronti a intervenire, sì, capito? No, beh, tanto per cominciare, grazie per tutto quello che fate, no? Me frega niente. No, no, no. Sono timidi, sono timidi, sono timidi.
3: Davide, puoi parlare, sentiti libero.
4: Okay, va bene.
0: No, no, puoi parlare, puoi
4: sciogli
0: parlare.
4: Un
0: puoi
4: po' dire. Il ghiaccio.
3: Tutto, sì, tutto, sciogli il ghiaccio, dai.
0: Rompi il ghiaccio, rompi il ghiaccio, anche perché poi noi rompiamo qualcos'altro. E quindi... No, tra l'altro vorremmo affrontare con voi delle tematiche, insomma, molto importanti, no? Perché vogliamo parlare un po' di sicurezza, di quello che succede in alcuni momenti della vita, sì, dove magari ci ritroviamo. Troviamo che ne so, in un momento che può sembrare tranquillo, no? Però poi ad affrontare qualcosa che veramente può cambiare tutto da un momento all'altro. Sei a cena, stai mangiando, il boccone che va di traverso e succede il patatrac perché non sei preparato.
3: E c'è bisogno di una persona accanto a te in quel momento che abbia prontezza di riflessi per intervenire nella maniera più adeguata. E voi, Davide, fate proprio questo, insegnate anche, non solo aiutate le persone, ma insegnate a noi ignoranti, passami il termine, come comportarci in situazioni di emergenza, giusto? Com'è questo lavoro?
4: Allora, guarda, è tema sensibile, l'esempio proprio del boccone è proprio un esempio che portiamo spesso perché sì, è quello dove ci troviamo più spesso anche a intervenire, quindi persone che non sanno come muoversi o come reagire ad una situazione del genere, il panico, l'adrenalina, la confusione sicuramente hanno il sopravvento. Noi cerchiamo di insegnare questo, cerchiamo di farlo nei nostri corsi come tante altre società sicuramente, e cerchiamo di sensibilizzare la popolazione perché una popolazione sensibilizzata sa anche come intervenire, chi chiamare, cosa fare e soprattutto cosa non fare. Come dare una caramella a chi tossisce, forse non è proprio...
0: Beh, no, insomma, non è proprio il massimo.
3: No, io le do avvelenate.
0: No, vabbè,
3: quella era uno scherzo.
0: Non parlerei. No, però ecco, c'è grande affetto intorno alla Croce Rossa Italiana, in questo caso stiamo parlando naturalmente della Croce Rossa Italiana di Roma, quindi sì, insomma sì, ci teniamo a specificare. Sì. Ti dicevo, c'è grande gratitudine.
5: Ragazzi, io ne approfitto per ringraziare tutti gli infermieri e i dottori che sono negli ospedali, perché io ho fatto un intervento delicato e posso dire che gli infermieri hanno una pazienza e fanno un lavoro sottopagato.
0: È vero, insomma, quindi un doppio applauso per voi.
3: Voi siete anche volontari poi.
4: Noi siamo volontari, io nella vita faccio l'infermiere, lavoro in un ospedale, e Eleonora invece è un medico.
1: Tra l'altro, ragazzi, anche per dare un'informazione in più, no? Noi conosciamo tutti a memoria il logo, il simbolo della Croce Rossa Italiana, e che si deve a uno svizzero, a un filantropo svizzero. Quindi perché noi vediamo la croce rossa su sfondo bianco? Perché è il contrario della bandiera svizzera, che è croce bianca su sfondo rosso. Questa
4: scelto
1: una piccola
4: per sottolineare la
1: curiosità
4: nell'intervento.
0: Sì,
4: vero?
0: Ma questa Lula l'esta su Focus.
1: basta dirla al momento giusto.
0: Te lo dico io. Sì. No, invece, allora, proprio qualche giorno fa, non so nemmeno per quale motivo, ma eravamo andati a finire a parlare di defibrillatore, no? Sai, il defibrillatore che trovi un po' che ne so, nella palestra. Io per esempio, a me mi è capitato di vederlo nella posta, e ci stavamo chiedendo, ma chiunque può utilizzarlo o c'è soltanto qualcuno che è addestrato a utilizzarlo? Cioè comunque è lì a disposizione qualora dovesse succedere qualcosa.
4: Sì, è una domanda che per tanti anni ci siamo fatti e si sono fatte le persone. Nel 2021 è stata proprio scritta una legge apposta ad agosto 2021 che permette a chiunque di utilizzare il defibrillatore anche se non addestrato.
0: Okay.
4: Ovviamente con delle istruzioni ben illustrate, ma soprattutto con la centrale operativa dell'112 o del 118, come era conosciuta, di Ares 118 nel Lazio, con un operatore sanitario che guida la persona anche che non ha mai utilizzato un defibrillatore.
0: Okay.
4: Questo permette a tutti di utilizzarlo, e il fatto di trovarlo negli uffici pubblici era proprio una prerogativa alla quale la legge voleva arrivare, ovvero un obbligo nei centri sportivi e luoghi pubblici proprio della presenza di un defibrillatore.
0: Ok, quindi insomma diciamo che ci si può arrivare con le giuste istruzioni che magari sono riportate anche proprio sul
4: Di solito sono ben segnalati i dispositivi su dove si trovano, hanno un cartello verde con la scritta DAE, defibrillatore automatico esterno.
0: Sostanzialmente adesso così è proprio terra terra, devi appoggiare i due elettrodi, immagino, all'altezza del cuore.
4: Sono due elettrodi che sono adesivi, vengono posizionati in una posizione che comprende ovviamente la presenza del cuore, sotto la clavicola destra e sotto l'ascella sinistra più o meno, e attaccati al defibrillatore permettono la scarica che attraversa il cuore e serve, in gergo diciamo, da reset dell'attività elettrica del cuore per portarlo
0: e a quante volte bisogna farla questa
4: allora
0: operazione?
4: Questa non è sicuramente una cosa che è demandata a chi utilizza il defibrillatore in maniera diciamo non esperta. La macchina è una macchina intelligente, ogni due minuti va a rilevare se è presente un ritmo che ha bisogno di una defibrillazione oppure no. C'è questa distinzione tra ritmi che non hanno bisogno di essere defibrillati, nonostante sono pazienti, magari persone che sono in arresto cardiaco.
0: Ok, attenzione, perché è importante il particolare, io questa non la sapevo. Cioè, sotto l'ascella, un elettrodo va sotto l'ascella, stiamo parlando del fianco, insomma, per farvi capire, perché ecco, magari banalmente tutti quanti pensano di metterle tutte e due appoggiate sul petto.
4: Guarda,
0: no?
4: Sì. È molto semplificata la cosa, perché tutti i defibrillatori riportano un'immagine precisa di dove vanno attaccati i due elettrodi.
3: Ma è vero, Davide, che ci sono delle persone che hanno paura di aiutare qualcuno in difficoltà perché hanno paura poi di finire in un ambito legale perché magari ha fatto del male a quella persona? Come ci si muove in questi casi se tu non lo sai fare ma ti trovi che devi salvare una persona? Come fai?
4: Allora, la paura è sempre stata quella che ha abbassato purtroppo anche la percentuale di interventi ed è questo che abbiamo cercato di combattere e cerchiamo anche in modo di affrontare ancora oggi con la formazione. Cerchiamo di disseminare più formazione possibile, non soltanto nei luoghi pubblici, non soltanto dove è presente un defibrillatore. L'obiettivo adesso è di scendere sempre anche con il livello di età, spiegare fino ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, che si può salvare una vita soltanto con delle manovre molto semplici.
3: Assolutamente, anche nelle scuole per esempio la disostruzione per quanto riguarda i bambini che mangiando alla mensa magari si possono strozzare, tutti dovrebbero conoscere le manovre salvavita.
0: Certo, certo.
4: Di solito dentro le scuole gli insegnanti sono i primi che richiedono questo tipo di corsi, la scuola lo richiede e sicuramente...
3: Però non è obbligatorio?
4: Allora, non è obbligatorio il corso, è obbligatorio che ci sia all'interno di ogni struttura
1: un responsabile che è formato, mi sembra di sì.
0: Okay,
1: sì.
0: Poi arriva il giorno che manca quel responsabile e succede qualcosa. Sarebbe bene.
1: Guarda, di solito vengono formati in due per questo motivo. Almeno,
0: siccome però noi qui, ecco, stamattina possiamo approfittare, io direi che magari tra poco, ecco, visto che ci sono anche un paio di manichini, che tra l'altro uno è Donald Trump, ragazzi.
4: Non so se è stato lui l'ispiratore, non credo, però
0: ragazzi,
4: ha una somiglianza.
0: Hai i capelli di Donald Trump, andatevi.
1: C'ha il mallet biondo.
0: E poi c'è un altro che mi fa impressione perché, insomma, è un bambino.
3: È un neonato.
0: Stiamo parlando di un neonato, quindi tra poco magari potremo mettere in pratica alcune cose, anche perché abbiamo parlato del defibrillatore, però magari ci sono situazioni dove il defibrillatore non c'è. E che facciamo allora?
2: Il defibrillatore dovremmo comprarlo tutti anche a casa, che quanto ho capito dovrebbe costa meno di un iPhone nuovo.
0: È vero, che quanto costa un defibrillatore?
4: Allora, adesso i prezzi si sono nettamente abbassati, parliamo anche di defibrillatori semiautomatici esterni, che sono quelli che utilizziamo e spingiamo a utilizzare, un costo anche intorno ai 600-700 euro, quindi come dice l'ascoltatore sicuramente costa meno di alcuni dispositivi.
0: Ok, allora io invito a chi ha la possibilità di collegarsi su Globo TV, canale 91, il digitale terrestre, ma anche attraverso la rete, perché tra poco magari proveremo a fare qualche manovra. Ok, sentirlo, però anche vederlo magari vi può tornare utile. Nel Morning Show di Radio Globo.

0: Sono le 8:18, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo e questa mattina con gli amici della Croce Rossa Italiana, distaccamento di Roma, che sono in studio per, insomma, ecco, raccontarci un po' di cose e anche per spiegarci alcune cose che effettivamente, ragazzi, possono salvare la vita, quindi è molto importante, importante, ecco.
5: Senti. Per il lavoro faccio i corsi di pronto soccorso, non avevo mai usato il difibrillatore, però qualche mese fa mi è capitato un incidente stradale. Distinto, non ci ho pensato un attimo, mi sono fermato a soccorrere, ho dovuto fare un massaggio cardiaco, per fortuna dopo è arrivato anche un infermiere, ci siamo dati il cambio e finché non è arrivata per l'ambulanza col defibrillatore, ma è arrivato dopo 40 minuti, quindi è stata un'esperienza, mamma mia.
6: Quindi intervenire anche se non ti senti al 100% sicuro, però meglio intervenire su una persona che ha bisogno d'aiuto, vero? Sì, Davide, confermi?
7: Si interviene anche per obbligo di legge, nel senso che l'omissione di soccorso è ovviamente normata dal codice penale e anche, diciamo, per favorire il più possibile almeno l'intervento di qualcun esperto. Se non si sa che cosa fare, chiamare l'112 e descrivere quello che sta succedendo in modo che i soccorsi possano arrivare.
0: Ok, perfetto. Parlavamo prima appunto del defibrillatore, poi abbiamo detto però magari ci sono delle situazioni dove il defibrillatore non c'è, no? Quindi a quel punto magari può essere praticato il massaggio cardiaco. Sappiamo che ci sono delle tecniche per farlo, banalmente ce ne sono alcune che richiamano a delle canzoni famose, no? Perché comunque va fatto con un determinato ritmo, dico bene?
7: Va fatto con un ritmo compreso, così ci dicono le linee guida, tra i 100 e i 120 bpm, per parlare proprio in musichese, e quindi ci sono molte canzoni famose, da Staying Alive dei Bee Gees ad esempio, che viaggia su 103-104 bpm, e questo può aiutare, per chi conosce la canzone, a sapere
8: qual è il ritmo in un certo modo.
0: Certo. Tra l'altro, mi dicevano prima a microfoni spenti che addirittura su Spotify ci sono delle playlist che possono
6: per la rianimazione.
0: Tu immagina, c'è uno che c'ha un infarto e metti un po' su Spotify un attimo.
7: Cioè, quindi, è un po' complicato. Bisogna tenerlo aperto sempre, Spotify.
0: Sempre pronto, sempre pronto. Allora, abbiamo detto che addirittura Peppa Pig, qual è la...
7: Baby Shark.
0: Ah, Baby Shark addirittura, ragazzi.
6: Baby Shark.
0: No, con Peppa Pig mi sono confuso, ma con Peppa Pig ti prende l'infarto. È un'altra cosa. No, Baby Shark, ragazzi, addirittura quello. Quindi provate un attimino, no, ad assimilare il ritmo. Adesso noi qui in studio abbiamo un manichino, abbiamo anche Eleonora che adesso ci farà vedere. Quindi voi che siete in macchina, intanto, ecco, assimilate un po' il ritmo della canzone. La canzone è molto famosa perché si tratta di Staying Alive. Quindi le mani dove vanno adesso?
7: Le mani vanno posizionate sovrapposte una all'altra al centro del torace, come Eleonora sta facendo vedere per chi sta guardando in televisione, e si preme di circa 5-6 centimetri,
0: okay,
7: con una forza abbastanza importante, con le braccia tese in maniera perpendicolare.
0: Ok, faccio partire la canzone.
6: Perfettamente a tempo.
0: Quanti scatta però il John Travolta e poi tu a un certo punto cominci a parlare.
8: Senza esagerare, insomma.
0: No, ragazzi, è importante, ecco, seguite il ritmo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, spingendo con le mani. Quanto bisogna andare avanti?
7: Allora, bisogna andare avanti finché la persona non si riprende, finché non arriva un defibrillatore che possa permettere di fare l'analisi del ritmo cardiaco o finché non arrivino i soccorsi.
0: Ok.
7: Cosa importante, sia in presenza che in assenza di defibrillatore, il massaggio cardiaco va fatto sempre, assolutamente, perché a volte anche il defibrillatore potrebbe non essere utile per il tipo di ritmo rilevato.
0: Ok, ma bisogna fare delle pause oppure bisogna continuare fino a quando non succede qualcosa?
7: Allora, se si riesce, le linee guida del 2025 aggiornate lo scorso anno alternano su un paziente adulto 30 compressioni a 2 insufflazioni di aria, la famosa respirazione bocca a bocca, che tutti conosciamo così.
0: Sì.
7: Ovviamente se una persona non si dovesse sentire in grado di fare respirazione bocca a bocca, ci dovessero essere delle condizioni che non lo consigliano, non conosco la persona, ho paura di infezioni o comunque di
0: non bacio gli estranei.
7: L'importante, come dicono anche gli americani, push hard, push fast, e quindi di continuare con il massaggio
0: cardiaco.
6: Abbiamo visto da alcuni video che l'avevano fatto anche su un cane per salvargli la vita e ci sono riusciti.
7: Il massaggio cardiaco ha sempre la stessa idea di sostituire la mancanza di attività del cuore per far circolare il sangue.
0: La stessa cosa vale anche su un bambino, naturalmente?
7: Su un bambino il principio è lo stesso, cambia leggermente ovviamente
8: anche la forza che viene usata, credo.
7: La
8: no?
7: forza, magari utilizzare un braccio invece che due se si è particolarmente più grandi del bambino. Nei neonati o nei lattanti si suggerisce addirittura di sostituire con due dita nella stessa posizione.
8: Ecco, ma quando ci si trova davanti, non per forza un bambino, ma magari un adolescente o comunque anche una donna minuta, bisogna calibrare.
7: Certamente, di solito per un soccorritore esperto, diciamo, chi lo fa
8: è appunto per chi invece si improvvisa.
7: È più semplice. I primi massaggi aiutano a capire qual è la resistenza del torace.
0: Va bene. Allora fermiamoci qua per il momento, poi magari parliamo invece di altre tecniche, no? C'è la disostruzione, insomma, altre cose. Ma tra poco qua su Radio Globo.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Dietro ogni personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 22 alle 23. From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
0: Radio Globo
3: Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
7: Autoimport è la certezza.
8: Scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.

0: 19 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
6: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
17: Cerchi una partenza davvero intelligente.
18: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
17: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
7: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Beh, questa mattina non siamo soli nemmeno noi, perché oltre agli ascoltatori ci sono anche gli amici della Croce Rossa Italiana di Roma.
2: Davide, quindi... Della Lena ed Eleonora Rizzi.
1: Eccoli qua con noi che ci stanno, ecco, spiegando alcune tecniche magari in situazioni di emergenza che non vorremmo vivere, però ecco, nella vita insomma può succedere di tutto, è bene essere preparati. C'è grande gratitudine, lo abbiamo detto, verso la Croce Rossa.
3: Volevo ringraziare la Croce Rossa Italiana perché ho la fortuna di lavorare una grande azienda che ha permesso di formare un gruppo di lavoratori per intervenire in caso di necessità con un codice bianco primo soccorso, dove siamo in grado di intervenire anche come massaggio cardiaco, disostruzione e l'utilizzo del defibrillatore. E in alcune sessioni di aggiornamento siamo stati formati proprio dalla Croce Rossa Italiana, e un grazie di cuore per tutto quello che fanno sul nostro territorio.
1: Eh beh sì, applausi per loro. Naturalmente lo stanno facendo.

0: Facendo anche stamattina qua nel Morning Show di Radio Globo, ragazzi, quindi pensate dove arrivano un po' dappertutto. Dobbiamo correre perché ci sono tante cose, parlavamo prima di una cosa, ecco, che soprattutto per i genitori è sempre un dramma, no? Sempre...
1: La cardiopalma, scusami, però è proprio così.
0: E poi non è solo per i genitori, ma anche banalmente un tuo amico può avere questo problema mentre magari state mangiando una pizza, no?
1: Sì, stiamo parlando della disostruzione pediatrica che Eleonora tra poco ci farà vedere. Quindi se un bambino si sta strozzando, come intervenire, cosa fare?
0: Allora, come intervenire, cosa fare? Chi ce lo dice? Davide, Eleonora, chi ce lo dice?
2: Prima cosa da non fare, andare dietro il bambino e iniziare a dare pacche sulla schiena. Si sta tossendo, dirgli di alzare la testa per guardare l'uccellino o dargli da bere un bicchiere d'acqua. Questo potrebbe purtroppo causare un'ostruzione ancora più completa delle vie aeree. Nel momento in cui la persona, il bambino, non respira, non tossisce più, in quel momento si interviene. Con noi alterniamo 5 colpi dietro alla schiena, come Eleonora sta facendo vedere in questo momento.
0: Li sentite, voi che siete in radio sentite il colpo, quindi
1: il bambino come lo mettiamo?
2: Sì, il bambino va posizionato in posizione declive, leggermente rivolto con la testa verso il basso, è appoggiato in questo momento sul braccio di Eleonora.
0: Posso,
1: a pancia in giù,
0: come mi ricordo questa roba quando avevo i figli più piccoli, è un po' come quando devono fare il ruttino, avete presente?
1: Sì,
0: insomma,
1: come no.
0: Più o meno quando
2: ma un pochino più verso il basso,
0: però sì, aiutiamo, più verso il basso.
2: Aiutiamo il corpo
0: sul braccio, disteso sul braccio con la faccia in giù naturalmente, e quindi e colpendolo sopra
3: tra le scapole, credo,
2: tra le due scapole.
1: Quindi se tossisce è ancora vivo e passa aria.
2: È proprio diciamo il meccanismo automatico del corpo, la tosse, quello di cercare di espellere il corpo estraneo.
1: Perfetto.
0: Ok. Qualora invece non dovesse dare segni, che cosa si fa?
2: Quindi si alternano questi 5 colpi, si può girare il bambino, va girato il bambino al contrario, con 2 dita al centro del torace sullo sterno, si comprime per 5 volte. E si alternano questi 2 tipi di manovra finché il corpo estraneo non esce fuori o finché il bambino non diventa incosciente, e lì vengono sostituite con le manovre di rianimazione cardiopulmonare.
1: In questo caso stiamo parlando di un bambino neonato.
0: Bambino
1: a meno di un anno,
2: fino a un anno.
0: Se il bambino, che ne so, 6-7 anni, lì si agisce come un adulto?
2: Agiamo come un adulto, ovvero alterniamo i 5 colpi interscapolari, ovvero dietro alla schiena come abbiamo visto per il piccolo, ma senza porlo in posizione declive, ma tenendolo davanti a noi, come sta facendo venire Eleonora.
0: Quindi da dietro vai e dai delle pacche proprio tra le scapole.
1: Il bambino è in piedi.
2: Sì, davanti a noi, oppure cioè noi ci accasciamo, ci mettiamo un pochino più
3: alla sua altezza, diciamo.
2: E poi lo alterniamo con la famosa manovra di Heimlich, ovvero posizionare le due mani all'altezza della bocca dello stomaco, passatemi il termine. In questo modo il diaframma, tirando verso di noi e verso l'alto, viene alzato, aumenta la pressione all'interno della gabbia toracica e tende ad espellere il corpo.
1: La mano a pugno, se non sbaglio.
2: Sì, e l'altra a raccoglierla in modo da creare una superficie piatta che, tirata verso di sé e verso l'alto, aiuta questo movimento.
3: Davide, i tempi di intervento, nel senso, noi ci proviamo inizialmente, quanto tempo ci vuole per intervenire? Appunto,
2: una manovra fatta bene in pochi secondi permette l'espulsione del corpo estraneo, di solito, a meno che non sia magari un'ostruzione un pochino più profonda. Altra cosa fondamentale, se si assiste a una scena del genere o se si mettono in pratica le manovre, è chiamare o far chiamare l'112.
3: Ecco, questo infatti
2: chiamarli,
3: dicevo,
2: immediatamente. I soccorsi vanno chiamati anche alla risoluzione del caso.
1: Ho una piccola curiosità, ma se si è soli e io mi sto strozzando e sono da solo, c'è qualcosa che posso fare?
0: Sì, devi morire, chiama il
1: coppia fuori.
3: Qualcosa pure.
1: No, ci starà una speranza.
2: Bisogna cercare di aumentare la pressione toracica in qualche modo, con anche un tavolo o con le mani proprie per cercare di
1: sbattermi contro un tavolo.
2: Se ci si riesce.
1: Lo stomaco.
0: Quanto ti piace essere sbattuta contro un tavolo? Di la verità.
4: Guarda che ci possiamo salvare. Non va dato ai bambini che iniziano lo svezzamento, tipo prosciutto, affettato. Queste cose non si possono dare.
2: Allora, il prosciutto, soprattutto il prosciutto crudo, un prosciutto che non si disgrega se non con la masticazione, non vanno dati tutti quanti quei tipi di cibi che sono di forma circolare, più o meno della grandezza delle vie aeree. Parliamo di pomodorini non tagliati, mozzarelline, i würstel tagliati a disco sono anche quelli molto pericolosi perché possono andare a chiudere proprio le vie aeree.
0: Ok, allora, molto velocemente, ma proprio di corsa, alcune cose, no, che sono, diciamo, nell'immaginario collettivo. collettivo. Sono miti da sfatare, poi sostanzialmente. Ne vediamo qualcuno. Tipo il sangue dal naso, bisogna buttare la testa indietro?
2: No, perché buttare la testa indietro apre le vie aeree e si rischia che il sangue vada a finire all'interno delle vie aeree. Di solito si posiziona del freddo, del ghiaccio dietro alla nuca, e tendenzialmente bisogna invece comprimere il naso e abbassare la testa in avanti.
1: Okay, vedi, io questa non la sapevo. Io alzavo.
0: Nemmeno io. Anzi, ci sono subito. Tira sulla testa, metti su subito. No, un'altra cosa, e ne abbiamo già parlato, no? È uscita fuori più volte. La paura di essere denunciati qualora si usa, che ne so, un defibrillatore, qualcosa. Insomma, che esatto.
1: In maniera non corretta.
0: Esatto, in maniera non corretta. Io non intervengo perché mi faccio i cavoli miei, perché se no poi magari mi denunciano pure.
2: Ok, la legge che citavamo prima del 2021 va a tutelare anche. Che tutti gli astanti vengono chiamati così, ovvero le persone che si trovano a utilizzare il defibrillatore o a fare le manovre di rianimazione, perché con il valore della vita superiore a qualsiasi danno che si possa fare a una persona in arresto, bisogna salvargli la vita. Assolutamente, non abbiate paura di intervenire e di chiamare l'112.
1: Bravo, certo, Davide, ricordalo.
0: Chiaro. Bere o insomma dare le pacche sulla schiena, l'abbiamo detto, per l'ostruzione.
2: Durante,
0: no?
2: L'ostruzione è sconsigliatissimo. Anzi,
1: io sono curiosissima del fatto della lingua, se una persona è svenuta o se ha una crisi epilettica.
2: Sì, spesso l'abbiamo visto anche in varie manifestazioni, dove la persona cade a terra, è in crisi epilettica o comunque è svenuta, si tende a infilare la mano dentro per togliere la lingua in modo che non ostruisca le vie aeree. Non va assolutamente messo nulla all'interno della bocca della persona, potrebbe avere dei riflessi incondizionati che porterebbero a chiudere la bocca. Bisogna iperestendere il capo con due dita sotto il mento e una mano sopra la fronte. Con questa manovra si aprono le vie aeree, c'è bisogno di mettere nulla.
1: Bene. Io sapevo, bisogna metterlo di fianco? No.
2: Va messo di fianco se la persona respira. Nel momento in cui ci siamo accorti che respira, viene posizionato in posizione laterale di sicurezza, che automaticamente mantiene aperte le vie aeree.
1: Grazie.
5: Okay. Ragazzi, buongiorno, una domanda, si deve fare per forza prima il lavoro alla scapola e poi alla bocca dello stomaco, o si può intervenire direttamente sulla bocca dello stomaco?
2: Allora, entrambe le manovre sono efficaci se fatte insieme. Se ci si dimentica qual è la prima e quella la seconda, non cambia nulla, ma hanno entrambe la stessa efficacia, quindi bisogna alternare una con l'altra. Si può iniziare dove si vuole.
0: Bene, molto bene. Beh, ragazzi, insomma, qua ci sarebbe da parlare ore, sostanzialmente, sì. Però insomma il tempo è quello che è. La cosa che vi posso dire io è quella di andare sui nostri social poi per vederle queste manovre, se non avete avuto occasione, magari collegandovi con Globo TV, perché è sempre bene conoscerle,
1: vederle, però anche ascoltate. Abbiamo dato dei buoni consigli grazie ai ragazzi che fanno un lavoro straordinario.
0: Abbiamo dato dei buoni consigli, però ecco, ci siamo fermati, diciamo così. Allora, la prossima volta uno di noi si fa venire un infarto, almeno facciamo quello che dobbiamo fare. Va
1: vuoi
0: bene?
1: Bissare, Massimo?
0: No, io ho già dato. Va
1: allora
0: bene.
1: Scusate, faccio gli scongiuri.
0: Mamma mia, non è per niente disponibile. Invece sono stati disponibilissimi gli amici della Croce Rossa Italiana di Roma, Davide Della Lena e Eleonora Rizzi. Grazie ragazzi,
1: grazie.
0: Ma non solo per oggi, ma per tutto quello che fate, quindi un grazie che vale doppio. Vi salutiamo, grazie per essere stati con noi al Morning Show di Radio Globo.
6: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
0: Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti, oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare e lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su Maker Faire Rome.
11: roma.eu.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Curare che meglio è prevenire?
15: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
19: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo.
24: The Morning Show,
25: sponsored by
26: MB Arredamenti.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
29: This is the

0: Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Scusate, ritorno in diretta sporco di rossetto, ma Flaminia ha insistito. Dai, fammi la respirazione bocca a bocca.
2: Ah,
1: dai,
2: sì, guarda.
1: Dai, ti prego, dai, adesso
2: ma
1: che abbiamo visto con la Croce Rossa Italiana come si fa, dai, sì, fammi la manovra. Però voleva un'altra manovra, però la io
3: qui a reggere il mocco.
2: Ragazzi, in effetti io ci ho provato con Davide Della Lena perché ho detto famo se amico uno addentro gli ospedali, le cose che qua stiamo tutti male, magari con buona parola.
1: Certo. Beh, ringraziamo ancora gli amici della Croce Rossa Italiana che sono stati con noi, tra l'altro hanno generato grandissimo interesse anche da parte degli ascoltatori, ci sono tantissime domande che sono arrivate, considerazioni, abbiamo detto, no? Che anche nelle aziende poi si formano sempre un paio di persone, c'è chi dice ma come due persone?
4: Certo, ne formiamo uno o due, poi è periodo di ferie, ci scappa il morto, tutti dovrebbero essere formati alle manovre salvavita, dentro le scuole soprattutto, e io sono dell'idea che dopo una certa età anche i ragazzi stessi dovrebbero essere formati.
1: Sì, lo dicevo anche io prima, poi non si sa mai, no? Succede il giorno che quella persona che è formata non c'è, che facciamo? Ci guardiamo i pollici?
2: No, ma mi viene in mente che poi che certe volte i momenti di emergenza avvengono durante la notte. Una volta Pietro si sentì male e cadde svenuto o quasi in bagno, quindi sbatte la testa, un momento di concitazione e di è drammatico per me perché non sapevo cosa fare, l'ho steso sul letto e ho chiamato subito i soccorsi. Però in quei momenti sapere anche queste cose della lingua, se uno sviene, di metterlo su un fianco, non mettergli le mani in bocca, può essere utile.
3: E come no, sono quelle manovre salvifiche in attesa di chissà dove mettere le mani e come.
1: Sentite questa,
5: ragazzi, io l'ho vissuta sulla mia pelle, ero incinta del mio secondo figlio di 8 mesi e il mio primogenito, diciamo, che aveva 4 anni e mezzo, 5, giocava coi Lego e ha staccato un dentino di un T-Rex, quindi era quanto un'unghia di un mignolo, e gli è rimasta bloccata nella gola. Lui era seduto sul divano e io camminavo nel salone. Incinta da 8 mesi ho fatto la manovra e dopo un bel po' è riuscita ad espellere il Lego. È stato un colpo.
1: Direi proprio di sì.
2: E tu veramente hai avuto sangue freddo perché poi
3: vuole.
2: Anche incinta, quindi magari aveva pure il pancione, non lo so quanti mesi fosse, però complimenti.
1: Complimenti che sei riuscita, ecco, a rimanere lucida e a fare quello che doveva fare. Questa mattina noi abbiamo dedicato questo spazio proprio affinché si sensibilizzassero le persone rispetto a questo argomento, no?
3: Sì.
1: Cioè uno non ci pensa mai, però veramente le cose possono succedere da un momento all'altro. Abbiamo detto, non ci sono solo i bambini, ci sono anche gli adulti. Tra l'altro mi sta capitando di sentire sempre storie, quello con la mozzarella, quell'altro col boccone
3: di
1: pizza.
3: Ma è una questione che riguarda tutti, la cronaca ne parla quotidianamente, poi magari non andiamo a metterli in cima come notizie, no? Però ci sono.
2: Andiamo a seguire un po' di questi corsi che fanno anche. Che sono molto utili.
1: Brava, io vado oggi a quello di Pilates.
2: Non a quello.
6: Sì. È una mano sotto al mento, è una mano sopra la fronte, è una mano alla cabeza. Un movimento sexy.
1: Ha ragione, ragazzi, brava Mancherella.
7: Beh, per quanto riguarda questo, mio figlio ha avuto a 2 anni una crisi epilettica e non me lo volevano riprendere a scuola perché loro non sapevano come intervenire.
1: No, dai!
2: Questo è gravissimo, eh.
1: Sì, è grave, sì, ci deve essere qualcuno formato in una scuola, però ecco, rimane sempre un po' quello che dicevamo prima. Uno, ci deve essere uno formato?
2: Ci deve essere interesse alla scuola in generale.
3: Di solito i corsi aziendali vengono, io ti parlo pure per esperienza personale, venivano fatti per tutti i dipendenti. Poi all'interno di tutti i dipendenti ne vengono scelti due che
1: capito.
3: Sono perché? Perché vengono scritti sulle targhette sui corridoi. Quindi, non lo so, Massimo e Flaminia sono i responsabili.
2: Deputato,
3: però gli altri hanno fatto il corso, Cioè non è che sono proprio digiuni di tutto, hanno fatto il corso come gli altri.
1: Aspetta, un momento, non dappertutto è così, perché
3: questo è per legge, perché poi sul cartello ci devono essere scritti i nomi e tu ti riferisci a loro, ovviamente.
1: Io so che in alcune aziende ci sono quelle persone che sono dei deputate ma non tutti fanno il corso.
3: Poi, cioè, ovviamente. Cioè,
1: a parte che è anche una questione di costi.
3: Non
1: è che tutti quanti si possono permettere, perché fondamentalmente costano queste.
3: Ma poi si assentano dal lavoro, quindi sono anche ore perse, quindi forse a volte non lo fanno pure per questo.
1: Però ecco, immagina che sei con un familiare, succede qualcosa e non sai come gestirla. È davvero incredibile, così come immagina in una scuola, succede qualcosa e non c'è qualcuno che sa gestirla.
8: No, noi continuiamo a studiare
7: religione e musica a scuola invece di insegnargli come si fa il pronto soccorso e come si comporta in casi di emergenza tipo terremoti. Sono più importanti quell'altro le materie.
1: Beh, sono adesso non è che una esclude l'altra,
2: esatto,
1: no? Si potrebbe fare anche altro. Magari ecco, si potrebbe investire del tempo anche a formare i ragazzi su queste tematiche.
2: Attività extrascolastica, certo, te la pago pure, va
1: certo,
2: bene?
1: Certo, certo.
0: Durante una festa con degli amici ho salvato la vita a una bambina di 2 mesi e dopo aver mangiato e aver preso insomma il latte è venuto il reflusso e non respirava più e aveva cambiato colorazione e ha iniziato le manovre di sostituzione.
1: Cioè, capito? Sentite in pochi minuti già quante ce ne stanno raccontando, sì, qua alla Globo, sì, WhatsApp 393 777 7172, quindi

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Morning Show su Radio Globo.
2: YouTube.
3: Beh,
2: ogni tanto fatemi fare anche il DJ, quello che disannuncia i dischi. YouTube, silenzio. Per Flaminia l'hanno fatta sta canzone, capito? Cioè, dedicata proprio a Flaminia.
3: Che è una scopiazzatura di un sacco di canzoni, possiamo
2: davvero
3: dire, sì.
2: Io non, cosa ci hai sentito dentro?
3: No,
2: dimmi che
3: ci
2: cosa.
3: Sento tanta roba che non è loro, ma
4: Amanda Lear. Io ci sento Amanda Lear.
2: Ma Amanda Lear adesso dappertutto la mette, non ho capito.
3: Miley Cyrus,
2: Amanda Lear, i cugini di campagna, i Dick Dick e i Camaleonti.
4: Quanto basta?
2: Allora, perché dico i cugini di campagna, i Dick Dick e i Camaleonti? E i Camaleonti? Perché, ragazzi, domani ci sarà il disco Abusivo Vecchi!
3: Sì!
2: No, aspetta, ci vuole un'altra base, qualcosa di più.
4: È più vecchia.
2: Certo, una roba un po' old style.
3: Sembra col vento, che cos'è?
2: Questa è una roba di quelle. Sì, effettivamente sembra un po'.
3: Mi sa che è via col vento.
2: Domani è un altro giorno.
3: È il giorno dei vecchi.
2: Domani è il giorno del disco Abusivo Vecchi, quindi canzoni che arrivano da un'altra epoca, quelle canzoni in bianco e nero sostanzialmente,
3: belle.
2: Che noi facciamo risuonare grazie alle vostre richieste. Dateci dentro, mi raccomando, fateci scoprire anche cose, questo ci tengo ogni volta a sottolinearlo, perché ecco, siccome si può spaziare con la musica,
4: sì.
2: Niente, io adesso non riesco più, ho fatto la manovra prima a Flaminia, non riesco più a parlare.
4: Devi disostruire.
2: Non riesco più. Siccome si può spaziare con la musica, quindi scegliete quelle cose che insomma non sono proprio usuali.
3: Fateci venire la pelle d'oca.
4: Sì, sonorità antiche.
3: Sì.
2: Fateci venire quella pelle d'oca, quel brividino lungo la schiena. Dateci dentro.
4: Ma lo stai facendo te? Non ci danno dentro. Perché sono vecchi.
2: No, sono vecchi.
4: Quindi fanno tutto a rilento, sono flemmatici.
2: Sì. Allora, mi raccomando, la richiesta lo sapete come va fatta, dichiarando prima anche i propri acciacchi. Quindi, ciao, sono Luigi. In questo momento sto andando a cambiare il sacchetto del catetere. Queste cose così, no?
3: Ho la parotite.
4: Quello è un dettaglio,
2: però fa capire insomma, ecco, la situazione. 393 777 7172, forza, dateci dentro adesso. Via. Traffic News.
5: Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News.
2: E adesso le ultime sulla situazione del traffico.
4: Situazione invariata sulla Cassia bis Veientana, penalizzata da un veicolo in panne all'altezza di Formello. Ci sono incolonnamenti tra le rughe in direzione Roma. Da talora permangono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. In carreggiata interna, code a tratti tra le uscite Cassia e Salaria, ancora dal bivio con la Roma Firenze alla Tiburtina. Sempre in interna permangono incolonnamenti a partire dalla Casilina e fino allo svincolo per la via Ardeatrina. Traffico intenso e rallentamenti con code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Euro. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
6: Radio Globo
0: Promotion.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La Sera della Prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Vieni a Maker Fair Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
18: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
20: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
21: Renault Captur 2023
1: a 12.990 euro.
21: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
21: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
21: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
27: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
2: 5 minuti dopo le 9, quello che state ascoltando è il Morning Show che vi sveglia, vi accompagna al lavoro. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli e Alessio Morini.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Sentito il sottone?
4: Scusa, non volevo, mi dispiace.
3: Ne abbiamo tanti all'ascolto di sottoni, che tra l'altro ammettono candidamente di essere dei sottoni, e questa cosa ci piace, perché qua bisogna. Siamo una famiglia e quindi le cose ce le dobbiamo dire.
5: Giù
3: la maschera, giochiamo a carte scoperte senza problemi. È un po' però che non ci facciamo arrivare quei messaggi dove, ecco, ti arriva il cazziatone da parte di tua moglie, no? Sai, il messaggino WhatsApp dove ti rimprovera qualcosa.
5: Se ci fossero, agevolateli.
3: Girateli assolutamente qua alla Morning Show di Radio Globo. Condividete per quale motivo avete preso l'ultimo cazziatone da vostra moglie,
6: ecco.
3: Quello dove insomma avete dovuto mettere giù la testa e avete
6: abbozzare.
3: Poi magari non è che abbiano sempre ragione, però uno sai
6: a volte però conviene, perché sennò le conseguenze sono peggiori.
3: Ok, allora io già sai che abbiamo un ascoltatore. Noi abbiamo un ascoltatore, insomma,
6: sottone.
3: Lui è il re di questa roba qua, ne riceve almeno una quarantina al giorno di cazziatoni da parte della moglie. No, non è un tappetino, anzi, purtroppo non riesce proprio a capire che forse dovrebbe cambiare passo con la moglie, no? E quindi ogni volta che diciamo questa cosa ce ne manda almeno una trentina di messaggi, e poi abbiamo l'imbarazzo della scelta su quale mandare in onda. Capito? Però ecco, vediamo se c'è qualcun altro. L'ultimo cazziatone che avete preso da vostra moglie, ce lo girate adesso alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Quanto ci piace.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show Radio Globo.
3: E vediamo se vi regge, ok? Adesso però invece, aspettando i vostri messaggi alla Globo WhatsApp, vado da Alessio per un aggiornamento su questa questione della minicar, ragazzi, sì. Perché ieri alla fine sono stati trovati i due ragazzi che hanno commesso queste bravate da imbecilli, possiamo dirlo?
6: Sì, sì.
5: Chiamiamoli come
6: veri e propri reati, tant'è che sono imputati di tentato omicidio, perché c'è l'attore Jacopino che è ancora grave, stabile, ma grave, ricordiamolo, ha subito due operazioni alla testa, e poi per lesioni, che poi sono quelle in cui sono in corso tutte le vittime. C'è da dire che i due ragazzi, 16 e 17 anni, sono stati sentiti dal pubblico ministero, hanno ammesso la responsabilità nei confronti di tutte le vittime che avevano segnalato questo tipo d'aggressione. Sono stati presi per le fotografie scattate proprio su Viale dei Quattroventi dalle telecamere della polizia di Roma Capitale,
3: sì.
6: E un serpente rosso che campeggiava sulla minicar ha aiutato appunto gli inquirenti a trovarli, e si sono giustificati dicendo lo abbiamo fatto per gioco. Tra l'altro, pensa, le aggressioni sono concentrate tra il 4 e il 5 di ottobre. Si sono fermati, hanno detto, quando abbiamo saputo dell'attore, dicendo pure ci dispiace. Secondo me
3: allora grandissimo senso di colpa,
5: allora.
3: Se hanno detto così, allora sì, abbiamo scherzato, abbiamo giocato,
5: sì.
3: Adesso naturalmente vedremo quello che succederà, sperando che si possa riprendere,
6: speriamo veramente.
3: Diversi interventi purtroppo in rianimazione, quindi sappiamo che non è una situazione facile. Adesso, la cosa che fa rabbia, per divertirci, per passare
5: per
3: il tempo.
5: Per la noia, sì.
3: Capito? Cioè, tu per la noia vai in giro a togliere le mani dal monopattino, dalla bicicletta, perché poi hanno detto non davamo i calci, toglievano la mano,
6: no? Mi vale a gettarlo a terra praticamente.
3: Sì, chiaro, per farlo andare a sbattere. Che divertimento, che ridere, insomma.
6: Ma non solo, pure una mazza da golf, mi sembra, da una testimonianza.
5: Un
6: che
5: tubo
6: poi...
5: di plastica, dicevano in un articolo, poi non lo
6: un
5: so.
6: Uncinato, però, tra l'altro, da lì hanno preso il cappellino, che è stato un altro degli elementi che poi ha portato a beccarli. Poi,
5: sì, perché poi perdevano in due occasioni: hanno perso una scarpa e un cappellino. speriamo che gli diano una pena esemplare.
3: Che succederà adesso, ragazzi? Perché allora vi ricordate già qualche tempo fa, no? Ci trovammo qui a commentare, adesso non mi ricordo quale episodio, però c'erano dei ragazzi molto più giovani,
6: sì,
3: e quindi naturalmente non ci poteva essere il carcere.
6: Sì, quando prima dei 14 anni, ormai lo fanno apposta, no?
3: Esatto.
6: Aveva un'aggressione a scuola, mi sembra,
3: sì,
6: Massimo.
3: Sì, era un'aggressione a scuola, sì. Ormai ho perso il conto.
6: Fa tutto uguale.
3: Qua invece si sta parlando di un ragazzo di 16 e 17 anni,
6: sì,
3: quindi potrebbero addirittura, insomma, esserci gli estremi per il carcere minorile.
6: C'è responsabilità,
3: no?
6: Penale, ovviamente molto dipende, come tutti sapete, anche da come andrà a finire per,
3: chiaro,
6: l'attore, perché
3: speriamo
6: quello
3: bene,
6: speriamo bene. Quello che spero io, però, sai, quando diciamo pena esemplare, io non vorrei che vengano, come si fa nel nostro paese, inflitte pene dopo processi mediatici. Cioè, le pene sono stabilite per legge,
3: chiaro,
6: non dovrebbero essere più severe o meno a seconda se si getta il faro dei media, no, su quei casi. Quindi pene severe, come da prescrizione,
5: che siano,
6: direi,
5: da esempio per,
6: esatto,
5: altri ragazzi che annoiati potrebbero emulare questi atteggiamenti, fare la stessa cosa dicendo sono legittimato perché tanto poi non gli fanno,
6: certo,
5: niente.
3: Beh,
6: certo,
3: gli fanno niente, comunque sia, passi dei guai, non è che non passi dei guai, però chiaro, deve essere tutto poi proporzionato.
6: Sì.
3: La cosa che mi fa molto, mi lascia perplesso è che uno di questi è anche il figlio di un carabiniere.
6: Sì,
3: allora,
6: sì.
3: L'altro invece ha precedenti penali. Mi chiedo, ma il carabiniere non si assicura con chi esce il figlio, con chi si frequenta il figlio? Per carità, poi tutto possibile, nella vita non è che uno ha il controllo di tutto, possono succedere una serie di cose, però a maggior ragione sei un carabiniere, magari hai anche più possibilità per capire chi frequenta tuo figlio.
6: Guarda, paradossalmente sono stati presi anche per un'applicazione usata dai genitori per tracciare i movimenti dei figli, quindi ripeto, paradossalmente erano pure controllati, però non nella maniera adeguata, evidentemente.
7: Però ci avete fatto caso che spesso sti ragazzini che fanno danni seri sono figli di avvocati o dei,
6: sì,
7: carabinieri,
6: sì,
7: o comunque,
6: sì,
7: forze dell'ordine. Come mai?
3: È verissimo, ragazzi. Beh, come mai? No, come mai? Perché questo è un punto interrogativo,
6: vabbè,
3: no? Forse perché magari i genitori sono concentrati a fare altro, perché sono dei grandi professionisti.
5: Quello però, secondo me, ragazzi, è perché ci salta all'occhio, ma non è vero,
3: no,
5: che spesso sono figli di professionisti.
3: Come no?
5: È vero che tante persone delinquono, è vero che tante persone non hanno empatia verso l'altro e che si divertono commettendo questo tipo di reati.
3: Ah no, però è vero il fatto che a volte,
6: sì,
3: nella Roma bene si nascondono questo tipo di situazioni.
6: Beh,
3: capita spesso.
6: Sì,
3: eh,
6: la cronaca ce ne parla.
3: Capita
6: poi.
8: Cioè, raga, nel 2026, con tutte le cose che abbiamo, che hanno i giovani d'oggi a disposizione, ancora sento sta frase, lo facciamo per noia. Ma io voglio sapere, no? Ma che degenerazione sta crescendo?
3: È quello, il punto interrogativo è proprio quello, ragazzi, ma che cosa sta succedendo?
9: A Massimo, mi sa che è quell'altro pischiello che deve stare attento con chi esce, col figlio del carabiniere, perché mi sa che pure il figlio del carabiniere c'ha precedenti.
6: Sì, sì, anche il figlio del carabiniere aveva precedenti.
5: Erano noti,
6: sì,
5: alle forze dell'ordine entrambi.
6: Sì, entrambi.
3: Prendetevi conto un attimo di che situazione si sta delineando, eh. Poi, naturalmente, adesso c'è la rabbia e tutti quanti noi siamo lì a dire, speriamo che vengano puniti come vadano puniti,
6: sì,
3: che non sia solita ramanzina, non una lavata di capo, ecco, i lavoretti
6: socialmente utili o le comunità.
8: E comunque, ragazzi, con i tempi d'attesa che abbiamo in Italia tra processi e sentenze, questi rischiano il carcere, non il carcere minorile, che avendo 17 anni, ecco lì, i 18
3: Vabbè,
8: stanno dietro l'angolo.
3: Ma il fatto però
6: il reato è commesso, si ferma lì, mica
3: sì,
6: tu lo porti
3: il
6: dietro.
3: Il fatto sì, è stato
5: non
3: commesso.
5: Cresce con te.
6: No.
3: 393 7777172 06 892 8996 numeri.

0: Sono le 9:18, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Riprendiamo con il Morning Show di Radio Globo. Beh, commentavamo, facevamo così qualche considerazione su questa vicenda della minicar che ecco ha seminato il panico per qualche giorno qui a Roma, provocando diversi incidenti per noia, per divertirsi un pochino. Questi due ragazzi si divertivano a spironare delle persone, chi in bicicletta, chi in monopattino, insomma creando diversi problemi e creando anche qualche problema serio
5: con sì, una tra persona
0: in terapia intensiva, no?
5: Mi sembra tutto molto in linea anche con quelle sfide social che ci vengono in mente quando assistiamo a degli accadimenti di cui non sappiamo sulle prime perché si sono verificati, no? Purtroppo questa generazione si divaga attraverso la violenza ed è anche quello che riceve come impulso e stimolo dai social, poi, no?
6: Sì, non vorrei però troppo generalizzare di questa generazione perché sono tanti bravi ragazzi,
0: la storia
6: ci ha insegnato che anche in passato comunque c'erano dei ragazzi che violentavano, commettevano reati, uccidevano, quindi mi sembra un po' brutto dire proprio questa generazione.
0: Ci sono tanti
6: bravi ragazzi anche.
0: È vero che ci sono delle problematiche con questa nuova generazione, ma forse probabilmente magari le colpe sono anche di chi dovrebbe essere la guida di questi ragazzi. Quindi prendiamoci anche noi le nostre responsabilità.
5: Sì, sicuramente.
6: Poi che tutte queste cose che succedono, tipo della minicar in questo caso, generano ansia e paura anche nelle altre persone. Ditemi se anche voi in questi giorni, andando in giro per strada, guardando le minicar, io mi allontanavo
0: un pochino, che io mi allontanavo già da prima, però quando vedevo i minicar, ragazzi, ma vedi delle cose quando passano è così.
5: Sono scosse dai subwoofer. Io ho preso il motorino e sono andato a Viale dei 420 perché ci abito molto vicino. E onestamente, sai quella rabbia interiore di dire perché ovviamente quelli presi in causa erano inconsapevoli, se tu ci vai aspettandoteli poi vedrai che gli fai
0: sai che invece io ho subito pensato, e qui ragazzi tutti quanti abbiamo pensato male a quel signore che invece era andato a dire che era stata rubata la minicar,
6: certo, il papà che era sospetto,
0: poi le chiavi ce le avevo io. Lì avevamo pensato tutti male. Pensate che dramma che si è vissuto quel signore che aveva i figli con la stessa minicar
5: nera
6: e che non aveva denunciato subito il furto o smarrimento.
0: Capito come? Lì subito abbiamo pensato male. Vabbè, vai, Globo WhatsApp.
7: Ho visto che uno di due è figlio di un carabiniere. È il padre. Che dice adesso?
0: Che deve dire, ragazzi? Dice, famiglia rovinata, possiamo dire questo? Credo di sì, poverino.
7: Mamma mia, non oso immaginare i soldi che dovranno cacciare sti genitori.
5: Risarcimenti pure, certo.
0: Ragazzi, questo va messo in conto, però mi sembra il minimo perché qua c'è una persona che sta rischiando.
5: È tutto legato a lui e noi speriamo ovviamente che si riprenda presto.
8: Scusate, ragazzi, solo per fare chiarezza, ho capito che il reato è stato commesso all'età di 17 anni, quindi sei minorenne. Però non è che poi se ti danno la sentenza, tu il carcere dopo passi a vita, entra al carcere minorile. Comunque il carcere poi prima o poi ci vai quando compi la maggiore età.
0: Ah, lui intendeva questo, però se ti condannano che sei maggiorenne non ti mettono nel carcere minorile.
5: Sì, però è un passaggio successivo, diciamo, cioè è un cambiamento che avviene dopo.
0: No, però ecco,
5: non starei pensando a dove va a finire, cioè direi
0: perché non pensarci, anzi tanti vorrebbero che insomma per una volta venga fatta giustizia in un modo più serio, anche per dare un segnale, no? Però io continuo a dire le leggi sono quelle che sono e quindi poi si applicano le leggi.
5: Cioè, non vi aspettate che prenderanno 10 anni, nel senso chi commette un omicidio ne prende 15 massimo. Non va aspettare.
9: È proprio per questo che succedono queste cose, perché c'hanno troppo.
0: Vabbè.
2: Comunque ragazzi, io ho due bambini, cioè due ragazzi, uno dei 16 e uno dei 14. Lo sapete, io ho l'ansia quando esco, cioè ho l'ansia proprio. E meno male che ci stanno i telefoni che puoi sentire.
0: Ecco, sapete con chi escono però? Questa è la cosa fondamentale. Sapete quello che fanno quando escono? A volte sì, a volte no.
6: Quando diventi genitore pensi di poter controllare tuo figlio senza capire che però tuo figlio è una persona diversa da te, che vive una vita che tu non sai e non puoi controllare tutto.
0: No, ma tuo figlio è una persona diversa in base anche alla situazione, perché un conto è tuo figlio con te, un conto è tuo figlio da solo, un conto è tuo figlio con gli amici.
5: Sì.
0: Capisci?
5: Sì.
0: Cambia tantissimo.
9: Regà, la domanda seria è una: io pago la mensa di mia figlia e al gabbio questi mangiano e bevono gratis.
0: Vabbè, adesso qua ritorniamo sempre ai soliti discorsi, però capisco il sentimento di rabbia. Sì. Tra poco.

0: Show tra poco su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
1: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
0: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo. Radio Globo.
1: Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
0: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
0: Radio Globo.
2: Radio Globo.
0: Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
6: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
7: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
6: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
8: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Signori,
2: si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: qui e tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ah, 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: mondo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vedi? Poi mi dai le risposte a tutte le domande. Ma come fanno a crescere sti ragazzini così? La colpa è di Piccolo Gianni,
3: Piccolo,
2: ragazzi.
3: Gianni.
2: Piccolo Gianni.
3: Ieri Tommy l'ha voluto vedere. Mamma mia, alla fine gliel'ho tolto. Ho pensato, ma dalle piattaforme streaming si possono eliminare dei cartoni? Cioè, non farteli comparire?
2: Sì, devi bloccare il canale, devi farlo. Ma... però ormai l'hai fatto entrare dentro. Allora, ieri Flaminia mi ha mandato un video di Tommy che a casa stava guardando
4: Piccolo Gianni.
2: Piccolo Gianni. Allora, io gliel'ho detto, Flammi, hai fatto entrare il demonio dentro casa. Adesso, allora, nel video si vede il piccolo Tommasino con lo sguardo perso, cioè già da drogato, capito?
4: Sì, ma ormai oggi farà uno scippo, guarda, te lo dico.
3: Beh, oddio, mi auguro di no, perché
4: piccolo Gianni.
3: Ci manca pure quello.
2: Addirittura Babbo Natale ha chiesto una mini car nera con un drago rosso sulla fiancata.
3: No, però così. Davvero, si possono togliere, lo chiedo agli ascoltatori, da una piattaforma streaming che ti dice, scelti per te, consigliati, continua a guardare, si può eliminare un programma, un cartone?
4: Col parental control?
2: No, con un'avanzata da baseball.
3: No. Quello degli adulti, quello del profilo degli adulti, si può eliminare, cioè non me lo dire più, non mi consigliare più questo programma,
2: sì,
3: o questo
2: lo
3: cartone.
2: Puoi fare. Credo che si possa fare.
4: Penso di sì.
2: Io non l'ho fatto, però ascoltatori, potete dare sai come lo puoi fare? Con una cerbottana, secondo
3: me.
4: Gli spari.
2: Con una cerbottana. No, però credo che ci sia. Adesso magari, ecco, i nerd all'ascolto ci manderanno qualche soluzione.
3: Grazie.
2: Perché adesso invece ci hanno mandato un'altra cosa. Io prima l'ho buttata là, ho detto, ma insomma, Sottoni...
4: No, si sono fatti vivi.
2: Vabbè, ma qua è una... Allora, devi sapere, queste cose magari da un'altra parte tu le tieni nascoste. Qua nel Morning Show di Radio Globo ci vogliamo tutti bene, è un rapporto aperto. Quindi le cose le ammetti candidamente. Se sei un sottone, sottone, allora tu lo dici tranquillamente. Qua lo ammetti, dici sì, è vero, io sono succube di mia moglie. Quando parla lei, io zitto.
4: E dai le prove, però.
2: E devi dare le prove, naturalmente.
3: Okay. Quindi abbiamo dei cazziatoni?
2: Abbiamo detto, ci potete girare l'ultimo WhatsApp, naturalmente. Cazziatone, altro che WhatsApp, che vi ha fatto vostra moglie? Vogliamo sentire se è arrivato qualcosina. Intanto invito anche gli altri ad ammettere candidamente, prendete, girate quello che avete.
4: Sì, siamo tanti, non siete soli.
2: No, siamo tanti, ragazzi.
3: Ma te chi te lo fa il cazziatone?
4: Il mio cane.
2: Il cane. C'è il cane che è un orso. Cane che fa i cazziatoni.
4: Io faccio quello che dice, infatti.
3: Infatti. Bruno!
2: Sai che ieri ho visto Alessio che andava a prendere l'osso. Incredibile, davvero, tra i due, quello io lanciavo e quell'altra da prendere.
3: Visto il cane, lo farei anch'io, ti posso dire.
2: Allora, attenzione, dai, sentiamo un attimo.

0: che cosa è arrivato, senza sapere nemmeno, non ci interessa la tematica, no. Tanto la capiamo ascoltando il messaggio, quello che è successo, vai.
1: Allora, io a mia moglie, che è ogni piezo spinto, mi dice: dove mi hai messo la gonna e dove mi hai messo i pantaloni, hai preso tu i trucchi, hai preso tu il rossetto? Allora io capisco i vestiti che glieli sposto, li metto a posto, ma i trucchi, quando mi chiede quelli, che cosa mi viene da rispondere? L'unica cosa che mi viene da rispondergli è: sì, l'ho preso io, l'ho usato l'altra sera che c'avevo il turno di notte sulla Colombo. Ma che cosa devo rispondere? E poi si incazza.
0: Ah, va bene, ok, però non ci hai girato un messaggio, allora non avete capito il meccanismo.
2: Sì,
0: però
2: ma Massimo, lui ha fatto peggio, cioè ha fatto di più, lui è il re dei sottoni, se la vogliamo vedere così.
0: Sì, però
2: ma è anche il re del marito, perché è lui che sistema i vestiti a lei.
0: Vabbè, e questo va bene, per carità, però io voglio sentire la viva voce, io voglio sentire quando ti riprende.
3: Però
0: lei,
3: guarda che lei stava nell'altra stanza, lui parlava a bassa voce.
0: È vero.
4: Io invece, ragazzi, è il contrario, il cazziatone io ho fatto io, perché lei mi dice sempre: non fai mai la lavastoviglie, non fai mai asciugatrice, non fai mai la lavatrice, non gli tiri i panni. Cioè io so, c'ho casa, diciamo, una bifamiliare con un giardino enorme, quindi esco fuori a far giardino, ci abbiamo l'orto, penso io all'orto, ho fatto 70 metri di muro a casa perché non c'era recinzione, l'ho fatta io, impianto elettrico l'ho fatto io, cioè qualsiasi cosa di rottura a casa la faccio io, tranne le cose dell'acqua che non so buono, qualsiasi cosa la faccio io, e io dico: allora va fuori a tagliare il prato, no?
0: E naturalmente lei ti rinfaccerà l'unica cosa che non sai fare. Però
3: le cose dell'acqua non le fai,
0: mo tocca chiamare idraulico, vedi?
2: Comunque sono le stesse cose che mi dice Pietro a me. Ah, allora il rubinetto lo cambi tu? Ah, allora plafoniera della lampada in salotto,
0: chiaro, lo faccio,
2: la sostituisci
0: anch'io.
2: Tu?
0: Lo faccio anch'io, faccio anch'io, ma lo fate anche voi la stessa cosa.
2: No, io non lo faccio.
0: Ma perché
2: cose
0: io
2: non, le
0: non ho fatto da mangiare i bambini? Perché io non ho fatto quello? Naturalmente tu ti difendi. Beh, perché il prato l'ha tagliato tu, ma perché quello l'hai fatto tu?
3: Mamma mia, che vite, però. Di recriminazione.
0: Allora, per fortuna che credo sia lui, il nostro ascoltatore che non delude mai. Lui ha capito il meccanismo e quindi credo abbia girato quello che volevo sentire.
3: Oh, meno male.
0: Allora, attenzione, non vogliamo sapere nemmeno la tematica. No. Vai, così si fa, sentite.
5: Gian, ci stai mai? Perché tanto ormai noi facciamo i conviventi separati in casa, perché una sera a cena fuori, una sera dopo cena, un'altra sera dopo cena, sempre i c***i tu te guardi. L'unico giorno che c'è di riposo, ovviamente, ti vai a vedere una partita, non è che ti viene in mente o ti stacca la famiglia tua, no? Io so proprio senza parole, non ci vengo questa sera da tua madre, a me non me la faccio da solo.
0: Questo è quello che voglio.
3: C'è tutto
0: no,
3: dentro.
0: No, devi mandare lei che parla. Non devi raccontare tu una situazione. Quello devi fare. Gira il messaggio.
2: Che bello. Il marito non può fare nulla senza il suo permesso. Non può neanche uscire.
3: E non va a cena dalla suocera.
2: E lei non ci va. No, poi.
0: La ripicca è sempre quella. Allora da tua madre ci vai tu. Capito? Sì. Allora diglielo a tua madre. Allora fai. E la ripicca è sempre quella. Ragazzi, questo è il tono della voce. Sentire quell'astio, quel nervoso, quella rabbia, questo è quello che insomma vogliamo.
3: Acrimonia.
2: Mamma mia,
3: è proprio quella.
0: Ma che cos'è il film?
3: Una patologia per disco vecchi.
0: Lacrimonia. Lacrimonia è una malattia degli occhi. Lacrimonia. Allora dai, forza, tirateli fuori sti messaggi, vogliamo sentire. 393 777 7172. Forza sottoni all'ascolto. Milky Chance.

0: alzi la mattina e te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre fiotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Adesso sì, cominciamo a ragionare. Vedo la Globo WhatsApp che sta andando verso la direzione giusta, così mi piace. Oh, stanno girando i messaggi dei cazziatoni delle proprie compagne.
3: Quindi non si vergognano, lo vogliono dimostrare.
2: Naturalmente, come sempre, grandissima solidarietà al nostro top player in questo argomento qui, è Fabri.
3: Fabri, sì.
2: Ogni volta che chiediamo di mandare qualche messaggio, l'abbiamo appena sentito. Lo voglio risentire perché mi piace poi quella botta finale a stoccata la madre, è sempre qualcosa che ci deve stare. Vai.
4: Già non ci stai mai, perché tanto ormai noi facciamo i conviventi separati in casa, perché una sera a cena fuori, una sera dopo cena, un'altra sera dopo cena, sempre i c***i lo ti guardi. Bello. L'unico giorno che c'è di riposo, ovviamente ti vai a vedere una partita, non è che ti viene in mente di staccare la famiglia tua, no? Io so proprio senza parole, non ci vengo questa sera da tua madre, a me non me la faccio da solo.
2: La ripicca, vai.
1: The Morning Show.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
2: Musica per le mie orecchie, tra l'altro gli ascoltatori amano,
6: Fabri, siamo tutti con te. Noi ti amiamo ormai. Fabri, sei uno di noi.
2: È vero. Vai, ancora. Vogliamo sentirne un altro?
3: Vai, sentiamo. Vai.
2: Credo che questo sia un'autodenuncia, però, Credo che sia proprio l'autrice del messaggio a girarcelo. Vai.
7: Ma perché devi dire cazzo? Guarda dove stavano gli occhiali. Te l'ho messi dentro la certa, è stato il comodino. Perché ha detto che non c'erano? Manco ci hai guardato.
2: Vabbè, questo insomma è...
3: classico dell'uomo che non trova le cose perché non le cerca nemmeno.
2: Sì,
8: posso dire, non si capisce nemmeno dove le ha messe. Nella cesta?
3: Sì, pare. Vabbè, però non si capisce.
2: Però
3: molto,
2: questo
3: però.
2: Messaggio è molto light. Anche perché l'ha mandato lei. Fallo mandare a lui, poi vediamo se mantiene questo tono. Sì. Vai, sentiamo.
9: Ma leggi almeno prima di mandarla. C'è scritto mi conosci da poco. Ma che sei rincoglionito a bere?
8: Ha sbagliato, attenzione.
2: Ma secondo voi è lo sbaglio che penso io? Mi conosci da poco?
8: Ha sbagliato utente.
2: No, però aspetta, che cos'era l'argomento di discussione?
3: Riascoltiamolo.
9: Ma leggi almeno prima di mandarla. C'è scritto mi conosci da poco. Ma che sei rincoglionito a bere?
8: Classico Massimo, stava chattando con l'amante e ha scritto mi conosci da poco l'ha mandato alla moglie.
2: Però l'ha presa con grandissima sportività, se
8: no,
2: fosse
8: ancora
2: così.
8: Non ha capito.
2: Lui
3: è morto.
2: Purbato. Vai, un altro.
10: Buttamelo la mondezza, sono entrata dentro una puzza di cipolla, una cosa allucinante. Ho detto questo che cosa ha fatto? Ha sudato cipolle, una cosa pestifera, la potevi buttare però quando è così.
3: La maglietta! Sicuro!
8: Pestifera!
3: La maglietta! Poi pestilenziale, non pestifera!
8: Pestifera è bellissima!
2: Ma davvero la maglietta? Dici?
3: Penso proprio di sì,
8: Sai quando ti sa di soffrittino?
2: È bello che risentiamo per fare le ipotesi, capito? Questa è la cosa che mi piace.
10: Proprio la mondezza, sono entrata dentro una puzza di cipolla, una cosa allucinante. Ho detto questo che cosa ha fatto? Ha sudato cipolle! Una cosa pestifera! La potevi buttare però quando è così.
2: È vero, cioè dici che te la tieni a fare, ormai sta maglietta è andata. Madonna ragazzi, attenzione, risposta di Fabrizio.
11: Vabbè Limia, buongiorno da Fabri della sigla. Come al solito sto gonfio dei messaggi, io sto lì, metto tutto da parte, non si butta niente.
2: Tra poco torniamo con qualche altro messaggio. Girate, vai.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
12: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top supermercati.
1: Radio Globo, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di giovedì trascorrerà all'insegna del bel tempo sul Lazio grazie alla persistenza di un campo di alta pressione. Temperature massime in aumento con clima mite e valori anche fino ai 24-25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
15: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
15: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
16: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
17: il veicolo a motore umano. È usato?
18: Usato a chi?
19: Dalle Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
17: Info su leonori.it.
20: Radio Globo Promotion.
2: 2 anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazioni e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro-sud Italia. Il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
21: Wait for me, I'll be back.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
28: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
29: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
30: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
31: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
32: Rimettiti in forma al nuovo Tuscolo Sporting Club. Fitness, pesi, tennis, paddle, pickleball, calcio a 5. Tutto con un unico abbonamento. Vieni a trovarci in via della batteria di Portafurma 29, zona Arco di Travertino. Se hai sentito questo spot su Radio Globo, hai uno sconto speciale. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Accendi la tua voglia di sport.
33: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
34: The Morning Show,
35: sponsored by
36: MB Arredamenti.
37: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
38: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Quello nuovo sta sende i messaggi che riguardano lui, ragazzi. Mandalo a disposizione della Globo WhatsApp adesso.
2: No, non posso.
1: Come non
2: ho
1: posso?
2: Tutti i rapporti meramente tranquilli.
1: Vabbè, dai, non si può fare, eh. Adesso dovresti mandarlo e condividerlo anche tu.
2: Ma c'è Fabri che è il top del top.
1: Sì, no, Fabri, ragazzi, ha mandato. Però anche gli altri, stanno regalando belle soddisfazioni anche gli altri ascoltatori. Stiamo facendo un girettino veloce, ogni tanto ritorna questa cosa qua nel Morning Show di Radio Globo, quello di condividere i cazziatoni presi dalle proprie compagne.
3: Ce ne abbiamo altri,
1: però ci sono anche quelle dei compagni, cioè nel senso i cazziatoni fatti alle compagne, però generalmente è più un discorso di sottone.
3: Ma non ne vedrei neanche il motivo,
1: cioè non c'è nemmeno una sottona qui all'ascolto, non ci credo, almeno una sottona, dai.
2: Ma non credo.
1: Ci saranno. Sta soddisfazione, no, sottona, dai, una che prende i cazziatoni, dai, tu, per favore. Allora, sentiamo? Vai, vado con un altro, le tematiche naturalmente poi sono tutte da interpretare, da capire, via.
4: Capirai, c'ho una paura io, ma tanta paura, guarda, quando vieni a casa un destro in bocca ti faccio cascare tutti i denti.
1: Bene, c'è un bel clima a casa qua,
3: Tocca piano.
2: Qui lui avrà detto, guarda, arrivo che sono incazzato come una bestia.
1: Quando vengo a casa vedi.
2: E lei?
4: Capirai, c'ho una paura io, vedi? Ma tanta paura, guarda, quando vieni a casa un destro in bocca ti faccio cascare tutti i denti.
1: Hai capito che roba?
2: Non è sottona.
1: L'entrata a casa. Ancora. Babbo WhatsApp, vai.
5: Vabbè, mia, buongiorno.
1: Ah no, questo è sempre Fabrica risposto, vai.
6: Metti quello che ti ho detto io e basta. Se no lascia perdere, non so che ti dico.
1: Metti quello che ti ho detto io
2: e basta.
3: Sì, però mi sembrava pure tranquilla,
1: sì,
3: dai.
1: Però non dà possibilità di replica. Qua comando io, tu fai quello che dico io. Cioè.
6: Metti quello che ti ho detto io e basta. Se no lascia perdere, non so che ti dico.
3: Nel
1: capito.
3: Mondo c'è bisogno di gente sicura.
1: Questo è proprio, tu non conti niente, fai quello che ti dico io. Che stronzo, e questo ce l'aggiungo io,
2: ma ci sta bene.
1: Vai.
4: O puoi chiudere, no? Io c'ho bisogno di un uomo con le palle, perché io c'ho le palle. E a fianco a me mi serve un uomo con le palle. Tu non ce l'hai, palle.
1: Che gli ha detto?
3: Mamma mia, aggressive.
1: Gli ha detto, ragazzi? Che gli ha detto? Chissà che qual è la dinamica qua.
2: Lei è veramente la donna con le palle di Vecchioni.
1: Beh, fa un po' senso, però. Vai.
7: Guarda, se continua quest'anno così, te lo dico, io la mando a scuola senza fare i compiti, perché io non è che un'ora me posso stare esauria presso a lei.
1: Oh, bello, finalmente la classica lamentela di lei che aiuta a fare i compiti ai figli e lui che se ne sbatte le palle. Quindi,
3: certo punto,
1: io basta, sono stufa, non ce la faccio più. Grande. Attenzione, qua ci deve essere qualcosa che forse ci può togliere qualche soddisfazione. Siamo pronti?
2: Vai.
1: Agevolo.
8: E guarda quanto è vera la Madonna, sai dove sto andando io? A prenderla fuori di casa. Mo vado a casa di quella puttana, la tiro fuori di casa e finché non mi fa leggere tutti i c***o di vostri messaggi, lettera per lettera, io non me ne vado. Mo sto andando a Como a prenderla. Chiamala, avvisala te, perché prima che mi vengano a prendere la polizia stasera che mi fa dormire in cella, perché io vado a casa di... Visto che i messaggi non me li fai leggere te, me li faccio far leggere da lei. Guarda, gli metto a ferro e fuoco quel paese di me.
2: Abbiamo raggiunto l'acme.
3: Lui è un uomo che non merita niente, ma ti pare che manda a noi un messaggio di lei che è disperata perché lui è un traditore. Fai schifo!
2: Ma come ti permetti? Ma non abbiamo sentito entrambe le campane.
3: Non mi interessa.
1: Non abbiamo sentito.
3: Aveva tutto il naso tappato per quanto piangeva e lui manda questo messaggio. No. Non ci sto.
1: Vabbè, non lascia spazio a interpretazioni. Mi sa che c'era forse un'altra di mezzo. La butto là.
2: Intersente.
3: Sente.
1: Vai ancora.
9: Giovedì sera sei andato da Daniele dopo cena.
1: No, interrompo, ragazzi, perché qui credo sia ancora Fabrizio a regalarci un'emozione. Ripartiamo.
9: Giovedì sera sei andato da Daniele dopo cena. Venerdì sera sei andato a cena del lavoro. Domenica sera ti sei rivisto con Damiano e l'altri per andare a fare il fantacarcio. Quando è che non ci stai mai? te pensi di fare la vita per c***i tu e te pensi di inc***o a me che è super c***o che non ti ricordi manco di quello che c***o fai, visto che vuoi sapere i giorni, i minuti e le ore esatte in cui non ci sei. Sei contento mo che t'ho spiegato tutto bene?
1: Beh,
3: ma bisogna puntualizzare.
1: Comunque non sta mai a casa, cioè, posso anche capire per quale motivo, però a un certo punto
10: sapevi che partivi domani, sapevi che oggi c'era la dottoressa, ieri non ho capito perché sei uscito la sera, cioè siamo arrivati a casa dal mare, stavi dentro la macchina, poi alla fine sei uscito la sera quando io stavo rientrando per cena, però sapevi degli impegni, quindi te le fai dopo le cose, che ti sposta un'ora e mezza in tutta la giornata, cioè tutta la giornata tu.
1: Questa amore mio. È lei che è anche un po' mamma, sì. Cioè, capito? È lei che deve anche, capito?
2: Però un'ora e mezza sposta, devo dire la verità.
3: Vabbè, ma lui non gli va, è chiaro come bello, il sole.
2: E allora non li costringete, però, lasciateli.
3: Ma e allora se ne andasse lui.
2: Fate
3: scusa,
2: come Fabri che fa finta di stare in coppia e poi esce tutte le sere.
1: Che bello, ragazzi, che bello.
5: Questa ha vinto, sto messaggio ha vinto.
1: Credo quella del tradimento di Como, credo.
5: Dai, Ebrami, incazzati, prendi la cerbozzana, dai, prendi la cerbozzana.
3: Vi servirebbe certe volte.
11: Paolo, che sei a casa 3 giorni e non hai concluso un c***o, non hai concluso un c***o di niente.
3: Che bello.
1: Siamo tutti veramente siamo tutti alla stessa barca, fatemelo dire.
3: Ma vi va se una volta queste lamentele le facessi io e le mandassi per WhatsApp a Pietruccio, perché gliele faccio solo dal vivo queste cose.
1: Anch'io, anche a me solo dal
2: forse
1: vivo.
2: Forse durerebbero 9 minuti i vocali.
1: Non basta, cioè, a un certo punto si vede la globo WhatsApp e si spegne la batteria. Qui c'è un power bank. No, però anch'io su messaggio non arriva mai niente. Mai è sempre faccia a faccia.
3: Sì,
1: non
3: io
1: è
3: lo
1: sempre,
3: aspetto a
1: è
3: casa.
1: È sempre duello. Vabbè, comunque è tutto molto bello, ragazzi. Siete meravigliosi. Sì. Fatevelo dire, questa è una grande famiglia e qua i panni sporchi li laviamo in tintoria.
0: Sì. Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic
1: News. E adesso le notizie sul traffico.
2: Sulla Nettunense, incolonnamenti a tratti tra Frattocchie, Pavona e Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code per lavori all'altezza di Rocca Priora. Nelle due direzioni, lavori notturni sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle 22, chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per la provenienza da Roma, ma anche per entrare nella stessa in direzione Napoli. La riapertura alle 5 del mattino, ancora sull'Autosole con orario compreso tra le 22 e le 6, chiuso il casello di Guidonia a Montecelio per uscire per le provenienze da Napoli e per entrare in autostrada verso Firenze. Per tutte le altre notizie, roma.luceverde.it.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
12: Comunque, ragazzi, sentire parlare le donne in tutte le lingue del mondo è sempre bello. Ma la donna romana che sbrocca, non c'è niente a che vedere con nessuno.
1: È vero, c'ha un fascino, c'è qualcosa in più,
3: Pure quella napoletana non scherza,
1: Abbiamo sentito. Beh, ragazzi, che dire, il modo migliore per chiudere questa. Anzi, chiudiamo perché sennò becco un cazziatone.
3: Esatto.
1: Non so da chi, però lo becco. Da chi lo
3: da
1: becco?
3: Camillacci.
1: Da Camillacci oggi. Camillacci.
2: Vai tranquillo.
1: Va bene, ci sentiamo domani mattina. È stata una bella mattinata. Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: A domani.
0: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Radio Globo. Promotion.
1: Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti, oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare e lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
13: Wait for me, I'll be back.
16: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
17: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Villa antica, olio Evo italiano, 3,99 euro. E mulino bianco, biscotti 1 chilo, 3,99 euro.
18: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendevo l'offerta.
21: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
22: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
23: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
22: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
24: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
25: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
26: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
27: Sabato e domenica aperti.
28: E questo è il soggiorno?
29: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
28: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
29: E il PVC?
28: È firmato da Piva Group S.p.A.
30: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
31: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
32: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
33: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
34: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
35: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
34: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
35: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
34: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
35: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
34: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
36: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park. Ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
37: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
36: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
37: Ma l'aereo è tra 6 ore.
36: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 3 minuti dopo le 10 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
38: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il
0: Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
0: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
0: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: Un po' in ritardo, ma ci siamo, eh? Massimo Mari già si è beccato un bel cazziatone, no? Non è vero. 4 ore da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci. Su Radio Globo si parte le Cat Psycho con Animal.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ma quello era un periodo in cui le girl band, che erano la versione femminile delle boy band, spuntavano come funghi. Le prime a diventare un po' più mainstream sono state le Spice Girls, però troppe ce ne sono state, le All Saints prime tra quelle, poi tante altre, fino ad arrivare a quest'anno con l'esplosione, no, di questa nuova girl band, le Cat's Eye, poi anche tutta la wave coreana, ce ne sarebbe da parlare. Comunque 10 e 16 di questo giovedì 15 ottobre 2026, dai che ci stiamo avvicinando sempre di più al weekend, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ho un po' di braccialetti in generale, no? Mi piace averli così. Ho detto, vabbè, i braccialetti ci sta perché stanno sul braccio.
4: Sì.
3: E ho pensato, ma allora siamo sicuri che gli anelli li abbiamo sempre messi
4: nel posto giusto?
3: A vedere che magari. Cioè, il nome suggerisce un'altra.
4: Oggi, cioè, ci sei partita con Ceccano. Adesso anelli.
5: Era proprio il pensiero del giorno.
6: Ilia, ma perché si dice a benzina esaurito invece di è finito? Dovrebbe essere una cosa che impazzisce. Sclera,
4: sì.
6: Che esaurisce.
7: Ilia, io posso dire che solo per radio 2,7 positivo all'alcol.
8: Ah, Caselli ci sta girando intorno, ma sai che vuole una stappata? Ma che?
9: C'ha ragione la Caselli, però, ma te te immagini, cioè, che gli fa da contorno lì, intorno al buco. Bellissimo.
10: Capito, ma con sta logica è l'anulare, è il dito che va in quel posto. Ma non è che tutte le cose che iniziano con Anna vanno in quel posto, eh?
11: Ma signorina Caselli, ma perché si chiama sale se poi scende?
12: Ilea, ma invece una domanda, se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me?
4: Comunque mi sono immaginato, che volevi dire?
3: No, me, perché dipende, se viene da Bari fa a me. Però.
4: Guaglio,
5: c'ha ragione.
3: No, come niente.
4: Il merlo barese. L'ultimo romanzo di Ileana Caselli.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Promotion.
0: Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale. Ah, dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
2: Wait for me, I'll be back.
13: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
19: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
22: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Hanno fatto un tormentone estivo quest'estate 2026 e tutti pensavano, sì, vabbè, mo quando ne faranno un'altra ditta? L'hanno fatto.

0: Allora, 10:36, come vi avevo spoilerato prima, adesso si parla di scuola, perché è passato un mese esatto dalle aperture, quelle ufficiali, poi ci sono state aperture anticipate, posticipate, eccetera, però di solito il 15 settembre più o meno si comincia, e oggi 15 ottobre parliamo delle note del mese, perché alcuni studenti sono particolarmente indisciplinati e i professori non fanno passare nulla. Oddio, non è che siano chissà quanto cattivi, anche perché alcune cose che fanno sono un po' così, cioè fanno ridere, della serie lancia sale per la classe sostenendo che allontani i demoni, chiede di mettere Donne ricche di Tony Pitoni. E già questa, vabbè, quella è cultura musicale, ma la più bella, ragazzi, è questa qua. Allora, ordina cibo su Glovo, mette l'indirizzo della scuola e chiede insistentemente alla prof di poter scendere per ritirare l'ordine e mangiare, senza rendersi conto che non è che stai al lavoro e sei in pausa pranzo. Detto questo, volevo sapere da voi, visto che queste sono robette blande, ho scelto robetta così tranquilla, voglio sapere qual è la nota peggiore che avete mai preso a scuola, quindi la roba più grave che avete fatto, dai, tanto siamo in famiglia, si può dire. 393 777 7172, vi aspetta la Globo WhatsApp, la nota peggiore che avete preso, la marachella peggiore che avete fatto a scuola.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
12: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Let's go! Da Medio World è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medio World.
15: pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
18: Wake up! Good morning!
19: The morning show.
20: Buongiorno!
18: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
21: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
18: The morning show.
22: On Radio Globo.
18: Sponsored by
23: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
25: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
26: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
18: Radio Globo ti riempie il carrello.
27: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
18: Presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
27: Scopri come su radioglobo.it.
28: Nei supermercati Pim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
29: Beh, io la lavaggia che ho fatto a scuola è stato un biancavampo, l'estintore, tutta la classe, ma no, non ho preso 15 giorni.
0: Vabbè, ti credo, qualcuno sa fare di peggio, dopo torno.

0: giorno sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora ragazzi, stiamo parlando delle note peggiori che avete preso a scuola, sentiamo un po'.
1: Ragazzi, la nota migliore io non l'ho presa, l'ho messa io al professore. Dopo continui richiami, il professor continua a fare lezione. Una settimana di sospensione, il risultato.
0: Vabbè, oh, il risultato, però chi se ne frega, sei diventato un eroe.

0: fra un pochettino torniamo a parlare di scuola, prima però
1: Traffic News. Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic
0: News. Sì, sono le 10:53, è arrivato il momento di parlare di traffico, perché la mattinata, sì, è bella che è smaltita, stiamo andando verso l'ora di pranzo, però un po' di confusione potrebbe esserci anche nel pomeriggio. Sicuramente, siamo a Roma, nulla è garantito. Sentiamo cosa ci dicono quelli della centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI.
2: Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani è vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, Largo Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Per lavori di sfalcio in via Cristoforo Colombo tra le 11 e le 17 restringimenti di carreggiata sia in direzione centro sia in direzione Ostia. Sulla tangenziale est sino a mezzogiorno all'altezza della rampa di uscita di Largo Passamonte riduzione di carreggiata in direzione San Giovanni. Oggi manifestazione dalle 15 alle 16:30 da piazzale Aldo Moro sino a piazza dei 500 dove si trasformerà in un sit-in sino alle 18 previste deviazioni per 21 linee.
3: Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
3: 100 euro per tre volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996 e canta.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
8: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
9: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Scottex carta igienica 10 rotoli 1,99 euro. E Armando pasta di semola 500 grammi 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 Type 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Minuti alle 11 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
15: E la prima ora è andata, solo una quarantina di secondi ci separa dalle 11 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci, su Radio Globo si riparte con Madonna, c'è Dance the Ria.

sample, vabbè, lo riconosciamo tutti, I Want It That Way dei Backstreet Boys. Era That Way dal 2018 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Si va avanti di 8 anni perché si torna a questo 2026 con una delle voci più belle del panorama musicale, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: spendere presso i supermercati Pimi Parfumina Gorà. Da un momento all'altro io vi consiglio di tenere le orecchie appizzate perché si potrebbe giocare in qualsiasi momento. Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti però sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia chilometro 17.500. Wait for me,
1: I'll be back. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
17: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
20: Ma l'aereo è tra 6 ore.
17: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: È stato uno dei pezzi cult di questo

0: Un'altra epoca proprio, eh? Dal 2009 i Gossip. Di Cross alle 11.32 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Tra un pochettino si potrebbe giocare, intanto però MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gratis, spesa migliore del mondo. 100 euro di spesa da regalarvi e da spendere ovviamente presso supermercati PIM, Iperfamily, Agora. Il primo, la prima di voi che riesce a prendere la linea allo 06 8928 996 e mi canta il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily, Agora, si porta a casa questa bella piotta da spendere. Si gioca a partire da adesso.
1: Chiama ora lo 06 8928 996, cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
2: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
1: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioport.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
15: Basta chiamare tante aziende. 4S Servizi è la soluzione giusta per te. Disinfestazioni, derottizzazioni, pulizie di grandi vetrate, pulizia professionale di impianti sportivi. Siamo gli specialisti dei servizi per aziende. Scopri i nostri servizi su www.4sservizi.it.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Di cosa hai bisogno? Di un'amica, Annalisa e Madame su Globo.
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Allora ragazzi, 100 euro di spesa stanno per essere regalati, ma sentiamo un po' come se la cava anche col canto. Chi è al telefono di Radio Globo? Pronto, sei un lui o una lei?
3: Sono una lei.
0: Una lei, come ti chiami?
3: Elena.
0: Elena, senti, che mi stai combinando di bello oggi?
3: Beh, oggi sto a casa, sono di riposo.
0: Ah, allora ti ho detto pure bene. Quindi stai bella sintonizzata con la radio. Niente distrazioni.
3: Sì.
0: Va bene, allora niente distrazioni pure sul jingle. Vai, cantamelo un po'.
3: Supermercati Team Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
0: Aspetta che verifichiamo.

0: cercato i pimi per Family Lagorai, qualche sfizio te lo leverai, no?
1: Ah beh, direi proprio di sì, eh.
0: Diresti proprio di
1: direi
0: sì,
1: proprio
0: diciamo
1: di sì,
0: proprio
1: con 100
0: di sì.
1: Euro.
0: Beh, voglio dire, non è che sono uno scherzo, visti i tempi poi.
1: Esatto.
0: Senti, ma dimmi un attimo una cosa, qual è la radio che ti ha appena riempito il carrello, Elena?
1: Beh, se non mi sbaglio è proprio Radio Globo.
0: Non ti sbagli, infatti.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero

0: scozzese che in questo momento si sta letteralmente divorando le classifiche con questo sound particolarmente chill. Barry Can Swim, Dance Dance Dance su Radio Globo. Adesso un po' di indie italiano, Coez e Fra Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto sotto non ci vado mai.

0: Sei
1: come anche con l'alta marea.
0: Alta marea, Coez e Fra Quintale su Globo. Cioè, oddio, l'alta marea non è che sia proprio il massimo. Poi in questo caso era in senso figurato della serie Nella buona e nella cattiva sorte. Però diciamo che alta marea mi fa pensare alla spiaggia e mi fa rivenire voglia d'estate, soprattutto dopo giornate particolarmente brutte in questo autunno 2026 con piogge e robe varie.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti. Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
18: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
19: è Sentra.
18: Se la bolletta è semplice da leggere,
19: è Sentra.
18: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
19: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
18: L'energia in famiglia,
19: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
20: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Qualche secondo alle 12 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Mezzogiorno spaccato, le 12 in punto di questo giovedì 15 ottobre.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio Global.
1: Bella sta canzone, oh, te la ricordi Massime?
2: No,
1: c'è
2: dai.
1: Una parola che ci lega sta canzone.
2: Però non è possibile, ogni volta esce fuori sta storia. Madonna, ragazzi, ma non la sai?
3: Ma non la sai, no, non la so.
2: Allora, perché nella canzone sembrerebbe che ci sia un messaggio subliminale, però è una cosa che è quasi inavvertibile, non è vera, dai, ogni volta devo stare lì a smentire. Si sentirebbe, secondo qualcuno,
1: sì,
2: un messaggio che riguarda il sottoscritto.
3: Eh,
2: allora vi faccio sentire, prendiamo il pezzettino incriminato. Ma non è vero, però.
1: No.
3: Ah!
1: È vero!
3: Massimo Mario è gay!
2: Ma non è vero, ma non è vero!
1: Ma
2: non
1: è una dichiarazione!
2: Ma non è così, ma figuriamoci!
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 tutto bloccato è live dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
0: Tutto bloccato, live. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500. Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion.
6: Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale A. Dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
13: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è. e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mr. Meno. concessionariafiori.it.
6: E finalmente è ritornata la vibe delle girl band in pieno stile primi anni 2000.

0: Music Lover a Rosaline su Radio Globo. 12:35 precise precise, è arrivato il momento di passare la palla a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come sarà il tempo nei prossimi giorni, anche perché oggi giornata particolarmente soleggiata, non ci sono nuvole, perlomeno non dovrebbero esserci stamattina, non ce n'erano, un discreto freschetto che comunque ci sta bene, però tutte queste variazioni di temperatura poi ci si lamenta che la gente è raffreddata. Incrociamo le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata anche questo giovedì 15 ottobre sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime anche oltre le medie del periodo in diverse località. Anche sulla capitale si toccano picchi di 24-25 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione in serata ed anche domani sulla costa. La giornata di venerdì 16 ottobre sarà ancora in condizioni anticicloniche, dunque il sole prevalente. Qualche velatura di passaggio ma innocua, le temperature non subiranno particolari variazioni. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
5: tutto bloccato, live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500.
5: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
1: Wait for me, I'll be back.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
15: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
16: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
0: 12:40 spaccate di questo giovedì 15 ottobre 2026 su Radio Globo si riparte con l'ultima di Lisa e

0: anche fidati. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
17: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
17: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Due minuti alle 13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
10: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
20: Solo una trentina di secondi ci separa dalle 13 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Ultima ora da passare insieme a me. Io sono Marco Valerio Camillacci, su Radio Globo si riparte. C'è Talk to You.

0: Oramai sono un bel po' di anni che sono in attività e non ci deludono veramente mai. Gli Swedish House Mafia, il loro ultimo pezzo insieme alla voce di Lickley. Happiness is so sad su Radio Globo. 13:15 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Siamo agli sgoccioli, meno di un'ora da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, dopodiché ci sarà a tenervi compagnia Jacopo Saliani e poi ovviamente tutta la banda di Tutto Bloccato dalle 16 fino alle 19.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ier Federico Ogni Ben Cagliari, benvenuto.
4: Ah, esattamente lui.
3: Ecco, evviva!
5: Signor Conte, eccolo, buon pomeriggio.
4: Conte di Albaredo d'Adige.
5: Oh, non lo sapevo. Ciao Chicco.
3: Ciao Chicco.
5: Ma no, lo chiamano tutti Chicco, non solo io.
3: Ah, pensavo fosse il nomignolo vostro.
5: No, no, no, guai a te se dici il nomignolo, ti uccido.
3: No, no, no, no. Come no? Come no? No, no, no. Signor Conte, no, no, non abbia paura.
5: Guarda, è una radio.
4: Non ho paura, mi dica.
3: No, dico, avevate innanzitutto di quanti anni fa si parla qui, se possiamo?
4: Beh, abbiamo cominciato nell'82 e finito nell'86.
5: Ah, beh, comunque una storia.
4: Quattro anni, da un mondiale all'altro.
3: Sì, infatti. quando l'Italia ci giocava ai mondiali, insomma.
4: Esatto.
5: E allora, facciamo una domanda, questa domanda anche a lei, perché l'abbiamo fatta anche a Laura Pranzetti qui, Lombardini. Sì. Perché vi siete lasciati? Qual è stato il motivo?
4: Ma perché avevamo consumato tutto quello che c'era da consumare.
3: Signor Conte, ma qual era questo nomignolo che avevate? Perché ce l'hanno tutti.
5: Guai.
3: Ma come guai? No, una cosa tenera, Laura.
5: Ce lo dica, perché noi ormai siamo
6: ricattano vita. Non è allora,
3: non
6: tu
3: è
6: eri
3: vero.
6: Venuto in una trasmissione culturale, avevi presentato i tuoi libri, le tue cose. Qua invece, io che vengo a parlare di buone maniere, alla fine forse per sfida loro.
4: Nomignoli non si possono dire.
5: Bravo.
4: Non si possono però ne avevamo tantissimi.
3: Ah, sì.
5: Cambiavano tantissimi. In base a come vi sentivate. Ma
3: tipo micetta.
4: No, quelli sono proprio un po' low profile. No, avevamo i nomignoli di livello.
3: Certo, Auriga.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
6: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana Padano a 99 centesimi letto.
5: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
7: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
8: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Ah, oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
11: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
10: Ah, oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ah, 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
6: Dolcetto scherzetto!
5: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
7: 13:22

E vabbè, qua si vola proprio. Roger Sanchez, Another Chance, dal 2001 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si torna avanti di 25 anni, perché si torna a questo 2026 con l'ultimo singolo di Miss Taylor Swift.

0: Saliani che si sta girando come uno squalo intorno agli studi, tra un pochettino sarà con noi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuova Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuova Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
11: Wake up! Good morning!
12: The morning show.
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
15: On Radio Globo.
11: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Mr. Ed Sheeran, Azizam su Radio Globo. Senti, Yama, io ti dico una cosa, ma perché dobbiamo salutarci, fai salamelecchi ogni volta, così sempre...
1: Ma vuoi rimanere tu altre due ore? Questo
0: no,
1: che
0: io,
1: dicendo,
0: no, no, io me ne voglio andare.
1: Ciao, allora, ciao.
0: Posto così.
1: Ma scusa, non si dice. Allora, si pensa ma non si dice. È una cosa molto brutta da dire.
0: Pensa,
1: no, visto che...
0: si pensa ma non si dice. Si
1: pensa, tanto, no, è inutile essere falsi fino al midollo.
0: Si dice fuori onda. Si dice fuori onda. Si pensa.
1: Che cosa brutta, Marco Valerio Camillazzi, mi ha fatto dire.
0: Che brutta persona che sono, mamma mia.
1: Verissimo.
0: Va bene, allora 13:54, poi mi dicono che sono in ritardo, quindi da Marco Valerio Camillaccio è veramente tutto.
1: Inizio comunque in ritardo.
0: No, non inizi in ritardo.
1: Ah, no, dovrei iniziare alle 55. Vabbè,
0: vabbè.
1: Okay.
0: Allora,
1: no, ma ci sei anche domani?
0: Non lo so.
1: Ah,
0: non
1: ok,
0: lo so.
1: Quindi ancora c'è
0: ancora
1: un velo di mistero,
0: c'è un velo di mistero
1: domani dalle 10 alle 14.
0: Esatto, domani lo scoprirai. Ottimo. Nel dubbio, in caso ci risentiamo il cioè questo weekend.
1: Questo weekend
0: sabato dalle 20 alle dalle 19 alle 23, perché c'è l'evento dei Marchetti.
1: È vero, diciamolo, diciamolo. Di palinsesto.
0: Esattamente,
1: sabato.
0: Esattamente. Quindi ci sentiamo dalle 19 fino alle 23, vabbè.
1: Perché è tutto bloccato, eccezionalmente andrà in onda anche questo weekend, solito orario, quindi 16:19 non
0: yes,
1: ci si può sbagliare.
0: Da Leonori, quindi poi ne parlerà sicuramente poi in questi giorni. Va bene, Jacopo, allora io vado.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
3: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
2: Hai qualcosa da segnalare?

0: Saremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti però sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17. 7500.
2: Wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: E questo è il soggiorno?
11: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
10: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
11: E il PVC?
10: È firmato da Piva Group S.p.A.
12: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Le 14 in punto dell'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori. In FM.
1: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digi.

0: noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: 6, ma soprattutto saper cantare il jingle di Pim Iper Family e Agora.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
7: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Villa antica, olio Evo italiano, 3,99 euro. E mulino bianco, biscotti un chilo, 3,99 euro.
8: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Ah, oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
13: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
12: Ah, oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
15: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
18: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
19: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
18: Ma l'aereo è tra 6 ore.
19: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Momento The Sun su Globo.
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Dai, scopriamo chi c'è in linea. Pronto?
3: Pronto, ciao Viviana.
0: Viviana, benvenuta su Radio Globo. Sei pronta a cantare?
3: Sì.
0: E allora vai, il microfono è tuo.
3: Supermercati Pim, Iperfamily e Agora. Il risparmio di qualità.

0: appunto, dimmi che cosa vai a comprare gratis.
1: Un po' di spese per casa, per mio figlio.
0: Brava Viviana, ma concediti anche qualcosa per te, mi raccomando, che sei stata tu a chiamare lo 06 892 8996. Ma adesso mi devi urlare qual è quella radio che ti ha appena riempito il carrello.
1: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Però neanche a fare così. Cioè, a me questa musica fa tornare voglia di estate, voglia di spiaggia. James Poole, Golden Sands su Globo. E invece no, direte voi, siamo in ufficio, si lavora, lo so, è così che va, ma se volete anche in ufficio, magari tra una pausa e l'altra, potete pure ascoltare i nostri podcast, li trovate tutti sul nostro sito, oppure anche andando sull'applicazione, ovviamente, di Radio Globo. Radio
1: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Rimettiti in forma al nuovo Tuscolo Sporting Club. Fitness, pesi, tennis, paddle, pickleball, calcio a 5. Tutto con un unico abbonamento. Vieni a trovarci in via della batteria di Portafurma 29, zona Arco di Travertino. Se hai sentito questo spot su Radio Globo, hai uno sconto speciale. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Accendi la tua voglia di sport.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
0: Arrivano dagli Stati Uniti ma fanno K-pop. Sono le Cazzai, tornano su Radio Globo con Animal.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: Ad ottobre, tuo da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: fondo, da lì è partito e ormai è diventato famoso in tutto il mondo. Era Be Mine su Radio Globo alle 15 e 15 minuti esatti. È il momento di riascoltare quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show Radio
2: Globo. Poi questi pazienti, dico, non si lamentano.
3: Beh,
2: quindi
3: no, insomma,
2: quello
3: non credo che ti suonino la notte.
4: Infermiera, la padella.
2: Mi sento male.
4: No, pappagallo.
5: No. E poi c'è anche il lato molto umano per la vicinanza, ovviamente. Chiaro.
4: Beh, sì, sì. Senti, Elena, ma effettivamente quella roba che si vede nei film americani, la cordicella sopra la...
3: all'alluce?
4: Sì, no, la cordicella.
5: Lasciamola agli americani.
4: No, con la luce, no? Casomai dovesse succedere qualcosa, c'è una sorta di lampadina che la salma,
2: sì,
4: che non è più salma,
2: può
4: poi
2: accendere.
4: Può accendere nel momento in cui succede qualcosa. Quindi non è vera.
5: No. Guarda, noi no, anche perché stanno nella sala, stanno comunque con la luce, quindi non è che stanno al buio.
2: Ma io posso lasciare un documento scritto prima di morire che quando muoio sparatemi, così siamo sicuri 100%.
5: Oddio.
2: Si può.
5: Non noi però, questo
2: annaggia,
5: non noi.
4: Madonna, ragazzi, comunque.
5: Questo lo deleghiamo all'agenzia funebre.
4: Molto okay. Bene. Stai andando al lavoro in questo momento?
5: No, veramente ho staccato dalla notte, quindi sto andando a casa a dormire.
4: Che hai capito? Senti con quale tranquillità lo dice proprio. Quanti eravate nel reparto?
5: No, le parti siamo la notte in quattro vivi, però abbiamo preso due salme questa notte.
4: In quattro, meno male, perché sennò quando manca un collega devono giocare a carte ma col morto.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live, i migliori artisti sulla scena, per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Malika Yan. Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: Essentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: Essentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
14: Autoimport, a Roma dal 1957.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
1: tutto bloccato, live.
0: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion. Venerdì 16 ottobre non prendere impegni, ti aspettiamo al McDonald's di Via della Pisana 473 per la grande festa di apertura. Ovviamente ci saremo anche noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30 e abbiamo anche un regalo per te. Se vai sul sito radioglobo.it e compili il form dedicato potrai vincere un menù McDonald's e un gadget esclusivo. Potrai ritirare il tuo premio direttamente al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 venerdì 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 fino ad esaurimento disponibilità.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?

0: Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
6: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
10: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
11: Questa fa venire voglia di andare a ballare, magari in discoteca, visto che si

0: energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Anchito baby.

0: finché non mi seppellisco. Era Blanco su Radio Globo. Scappo perché altrimenti oggi i marchetti iniziano troppo tardi. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14 qui su Radio Globo. È il momento di Tutto Bloccato. Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 c'è una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500. Wait for me,
1: I'll be back. Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. E Armando pasta di semola 500 grammi, 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.p.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
13: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
15: Tutto bloccato
16: è offerto da
17: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
20: Inizia Tutto Bloccato!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Hai finito di far tour per l'Italia? Hai finito? Era ora che veniva da lavorare, era ora. Forza, va, andiamo, va!
2: A Roberti Marchetti! Porca traia, in ritardo, ma c'è sta pure io! Taglia tutto bloccato!
3: Buonasera, non so se già l'avete detto, ma sabato a che ora bisogna arrivare da Leonori?
4: Buonasera signori, quanta birra ne devo portare sabato che vengo col furgone così so quanto lo devo caricare?
5: Stasera c'è la Roma 7:30, occhio! Forza Roma!
6: Io non è che sto grasso, è che c'ho il metabolismo lento.
7: Certo, ieri si sono mangiate pure le zampe del tavolino, oggi stanno a dieta. Mannaggia Marchetti, mannaggia.
8: Signorina Caselli, lo sa cosa fa un albero ad un altro albero prima di sposarsi? Lo corteccia.
9: Oddio, e questo è proprio un orario infame, sta a finire tutto bloccato. E mo? E mo che famo in mezzo al traffico? Non ci lasciate, fate un'altra ora, dai!

0: Only on Radio Globo.
1: Diciamo, mamma, le dico, mamma, sto andando a quell'appuntamento. Eccola. E lei, ma perché esci a quest'ora? Scusa, che è pieno di traffico. E io, ma mamma, io adoro essere tutta.

0: Ve ne avete scordati tutti. Maledetti, maledetti miei amici di viaggio.
1: Sì, perché ormai un anno l'abbiamo fatto, che era il 15 settembre. Quando superi il primo anno non è che ti metti a festeggiare tutti i mesi.
0: Ma abbiamo rotto le palle a tutti col complimese. Abbiamo rotto per arrivare al primo anno. Comunque, signori, siamo, mi dispiace, non sono le 4 e 4, sono le 4 e 6 minuti.

0: E allora pronta, ciondolante come sempre Ileana Caselli.
1: Buon pomeriggio! Allora,
0: e chi
1: saluto Ronciglione.
0: Bello.
1: Nello specifico vorrei salutare Luigina Venturi e Addolorata Piroli.
0: Sì.
1: Anche Mengoni, Sestilio.
2: Il
1: bisnonno Sestilio.
2: Bisnonno addirittura.
0: Sestilio.
1: Sestilio.
0: Bello Sestilio.
1: Sestilio è il nome di livello.
2: Sarà stato il sesto figlio.
0: Sì.
2: Funzionava così, no?
0: In genere è così.
2: Secondo.
0: Esatto. Allora, andiamo così a comporre tutti i membri là dietro all'assistenza.
3: Ma Antonio, io ho un uccello importante. Un uccellone!
0: Il mitico Antonio Stilla, il generale, là dietro al fianco di Tommaso Di Vito alla regia video, ragazzi. Tra l'altro manca poco, ve lo diciamo, manca veramente poco, manca sempre meno. E poi alla Globo WhatsApp 393-777-7172, anche oggi il Feldmaresciallo, a quale vanno i nostri saluti militari, signore e signori. E quindi, visto che abbiamo scomodato la Globo WhatsApp, direi che siamo pronti e prontissimi a scarrellare. Si parte!
4: Marchetti! Marchetti, lei ormai ha spopolato dopo Piazza del Popolo. Marchetti,
0: sì.
4: In massa sabato saremo tutti lì da lei. Se famo le foto,
0: sì.
4: Se famo autografi.
0: Vero.
4: E certo. Poi ha visto la storia dei Greco ieri. Oh, venite! Ma chi ci viene da lei? Marchetti,
0: ma
4: noi veniamo da lei.
0: Ma no!
4: Però sai che pensavo, Marchetti? Noi arriviamo. Andiamo subito da Cleo.
0: Sì.
4: E dico, ma Cleo, quanto sei bella, quanto sei buona. Così lei è contenta.
2: Bravi,
4: poi la lasciamo lì e venimo tutti da lei. Che ne pensa Marchetti? E siamo insieme, mangiamo, beviamo. Che pensa Marchetti? Dai, allora, tutti da Leonori, alla grande Marchetti, festeggiamo, se divertimo. Vabbè, Marchetti, ci vediamo sabato.
0: Va bene.
4: E buona serata. Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Ciao, venite da me. Ma chi sce viene?
0: Ciao ragazzi, vi ridiamo tutte le coordinate,
5: Signori Roberti, buonasera.
1: Buonasera.
5: Robertina, stanotte ti ho sognato, era così vero. Sono stato triste tutta la giornata. Ci vediamo sabato.
1: Sarei curiosa di sapere cosa ha sognato, in quale contesto eravamo, cosa ci dicevamo.
0: Sì, magari.
1: Magari sabato me lo racconta.
0: Sei sicura? Perché adesso non conosciamo il contenuto. Se te lo devi proprio raccontare, non sa nemmeno chi sia. Vedi te, per carità.
6: Quindi fatemi capire,
0: sì.
6: Domani non fa la trasmissione perché la fare sabato?
0: No.
6: Quindi domani non lavoriamo anch'io dai 4 ai 7.
1: Ma chi l'ha detto?
0: No, siamo in onda domani, ragazzi. È un extra, facciamo. Poi dite che non lavoriamo! Dite che siamo in giro, in gita, in giro per il mondo!
1: Puntata speciale!
0: Oh.
1: Quindi questa settimana la facciamo lunga fino al sabato.
7: Marchetti,
0: sì.
7: Dai, forza un po' con tutto bloccato.
0: Eccoci.
7: Che noi siamo ansiosi di sentirvi.
0: Oh, anche noi siamo ansiosi di sentirvi lo stesso.
8: Dai, Marchetti, che tardi! Almeno un'ora vi devo ascoltare. E andiamo, treni!
1: Siamo qua.
9: Dai, ragazzi, dai, che manca poco fino a sabato. Mancano 172.800 secondi e dai, ego è tutto bloccato.
0: Addirittura ci viviamo il secondo, mi piace. Bravi, così, concentrati sul presente. Questa

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Venti peroni, né oggi né domani né sabato, fino alle ore 16. Sì. Così mi purifico e sabato alle ore 16, peroni ai fiumi, ai fiumi. Namo treni, dai!
5: Iniziamo a gormare i gambi!
6: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
5: Namo treni!
7: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato
8: on Radio Globo.
10: Ailea, ma perché si dice a occhio e croce?
0: Caselli!
11: A occhio e croce. Ah, perché allora, per, secondo me qua ti do la spiegazione divina, perché la croce è la croce di Gesù Cristo. Ma, e sì, l'occhio è l'occhio di Dio. Così volevo dire. Secondo me è vero.
0: Questa è la spiegazione divino. Divino, più che divina. Sì. Questa è più divino.
12: Una Caselli mistica.
11: Oppure
12: questa.
11: Vanno di moda i tatuaggi anche quelli, no? Dentro il labbro. Magari andava di moda all'epoca il tatuaggio a croce sull'occhio. E quindi
12: ma
11: è una cosa.
12: Però sono
11: mode.
0: Ma cosa dici?
11: Ma le mode vanno e vengono, capito? Quindi poi torna.

0: Signori Marchetti?
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Io c'ho un grande problema.
1: Cioè?
0: Da quando c'è stato quell'abbraccio con la signora Roberta in mezzo a Piazza del Popolo, è un casino. È veramente un casino. Sono entrato tipo in una terza dimensione. Non dormo più. Come devo fare? Aiutatemi.
1: Arò, gli schianti questi uomini. Gli schianti.
2: No, ma dai, ho capito. Lui, ti ricordo. Che poi, tra l'altro, non l'abbiamo detto.
1: Sì, ce l'ho pure io.
2: Non l'abbiamo detto in diretta, ma lui è quello di una delle sigle. Il lavoro va male. E le bollette sono arrivate tutte insieme. No, vabbè, gli volevo dare la giusta notorietà.
0: Marchetti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Siamo sul ponte della Scafa e qua
3: è tutto bloccato.
1: Oh, molto bene. Giungono dispacci, notizie.
2: Tra l'altro lì sul ponte della Scafa stanno messi male ultimamente, eh?
1: Sì, eh.
2: Mi sembra che
1: è vero.
2: È sempre bloccato a quest'ora poi.
1: Che bello mandare i messaggi, i loro messaggi. Qui è tutto bloccato, ponte della Scafa, eh? Ponte della Scafa,
2: esatto.
1: Titanic. Ma ragazzi, coincidenze, io non credo. 16 erano.
4: Mario, di a Maurizio che Ceres non ci stanno più. L'ultime 400 casse l'ha ordinata in certo Marchetti da Leonori su via Appia Sabato.
1: Sì.
4: Oh, mi raccomando di che se facessero pagare subito, che questo non è cliente, eh.
5: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
6: Sono queste le notti per le quali vale la pena perdere il sonno. Buonasera da Davide Polizzi. Champions League. L'Olimpico è bellissimo e non poteva essere altrimenti, perché qui e ora si sta per giocare Roma Real Madrid. Arda Güler, forte dentro sotto porta, la deviazione di Rudiger che non esulta, da ex, ma porta in vantaggio il Real Madrid al 90esimo. Rudiger, 4-3, tempo scaduto, Roma 3, Real Madrid 4.
7: Non ce posso credere, ragazzi, la storia della nostra vita. Abbiamo dominato il Real Madrid per buoni 75 minuti, stavamo strameritando di vincerla questa partita e poi nel giro di 7 minuti di follia ne abbiamo presi addirittura 3 e sta partita la perdiamo. Perché ho detto che è la storia della nostra vita? Perché purtroppo, ragazzi, è nel nostro DNA, cioè manca sempre un centesimo per fare euro.

0: arriva a dire anche questo. Era pur sempre il Real Madrid, non una squadra qualunque. Abbiamo dimostrato fino a un certo punto di poter competere e dobbiamo imparare da questi errori, perché alla fine di errori stiamo parlando. Ci avessimo avuto un pochino più di mentalità e non avessimo avuto paura nel momento clou, probabilmente saremmo riusciti a vincerla, ma non ce la posso avere coi miei oggi per quello che è successo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Ma lo sentite questo silenzio? Ma che i romanisti stanno in lutto?
3: Allora ragazzi, però non è corretto infierire in questa maniera. Cioè non è corretto, non è sportivo, su.
4: Comunque che rosicata, io la partita non l'ho vista, però era in vantaggio la Roma.
3: No?
4: Ha fatto, che quant'era? 3-1
3: fino all'ottantesimo tipo, 82esimo.
4: Dai, quindi gli ultimi 10 minuti hanno recuperato e vinto.
3: Tre calci d'angolo e 4-3.
4: Sì, rosicata, sì. Adesso oggettivamente, comunque tu Marchese è un gufo, eh?
3: No, io ho detto no, anzi io ho detto che la Roma avrebbe vinto 4-0. Ho sbagliato sponda, di questi 4 4 ci sono stati di gol.
4: 4 l'hanno presi.
3: Oh, me la sentivo così, l'ho sbagliata, non l'ho presa. Ragazzi, non è che sono a Mosca con lo spendolino.
4: Hai percepito 4 gol solo che dall'altra parte.
3: Esatto, c'era l'energia dei 4.
4: Sì, sì.
3: Dei forza 4.
4: Poker.
3: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.
4: Vabbè, dai, perlomeno è stata una bella partita. Tu l'hai vista?
3: Non l'ho vista. Ero a cena, come avevo detto, lo stesso di nuovo a cena ieri sera a Trastevere. Esatto, ogni tanto si sentiva i boati. Ah. Dai, in una maniera composta ed elegante, ovviamente. Dai, merchia! E così.
4: E avevi dubbio che avesse segnato il Real Madrid, immagino.
3: No, per niente. Poi a un certo punto si sono sentiti i grilli proprio.
4: Mamma mia.
3: Si è sentito più niente. Vabbè, ci sta, perché comunque in quella modalità lì, ragazzi. Ma anche questo è il calcio, come dicono. Il calcio.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo. Dietro ogni personaggio pubblico
5: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche.
5: Dalle 22 alle 23.
1: From 10 to 11 p.m. Con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: fidarti. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo
1: Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
12: è Sentra.
11: Se la bolletta è semplice da leggere,
12: è Sentra.
11: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
12: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
11: L'energia in famiglia,
12: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
14: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
13: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
13: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
0: Tutto bloccato.
1: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura.
28: Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
29: Sono queste le noti per le quali vale la pena perdere.
30: Ammazza che puntualità!
31: Oh. A Roberti Valdetti, dai!
30: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
32: Stai ascoltando
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
33: Praticamente Real Madrid ha fatto come faccio io con mio nipote. Lo faccio giocare un po' e poi gli faccio vedere che comanda.
34: Ah, le emozioni che ci regala la Roma in Champions.
30: Vabbè, questa è cattiveria però, eh.
35: Ragazzi, io non la prenderei così, cioè, senza che fare tanto i simpatici.
2: Cioè?
35: Ieri Roma ha fatto una signora prestazione.
2: Ma infatti.
35: Ha convinto molto.
2: Bravo.
35: Un bellissimo gioco, abbiamo dominato. E poi quelli sono sempre Real Madrid. Non è che te puoi inventare chissà chi è.
30: Guarda, c'è niente da fare a mandare queste cose, c'è niente da fare,
2: è attualità.
30: Vatta a vedere qualcos'altro, va. Rompeli con i coglioni.
36: Però che botta, oh. 3 a 4 in 7 minuti. Perché poi col 7 ci avete a che fare. Vi ricordate?
2: Calma.
37: Gatto nero quando ti vede si gratta. Ti ho detto tutto, signor Marchetti.
30: Oh, com'era? Vendeva cinture e calzini.
34: Ah! Madonna Robè, quanto stai godendo con tu con questi highlights, eh?
2: No, no,
34: da quant'è
2: no.
34: Che lo stavi aspettando?
33: Oh, i romanisti ieri sono passati da giocare con Real Madrid a giocare col Real Matavero.
30: Dice José prima.

0: Quale marchettista avesse, con me o con te?
1: Mi sa con te, perché un po' il pronostico sulla Roma l'avevi fatto te, non io.
0: Ma lui non ha specificato, l'ha detto in generale, non ha detto che si stava riferendo a quello.
1: Se parlava di Roma e al Madrid.
0: Quindi magari era, invece lui era ancora in riferimento agli abbracci, roba del genere.
1: Gli abbracci.
0: Gli abbracci.
1: Tu ci rimandi a schiantare, quantomeno sul morbido,
0: Marchetti. Anche questo è vero. Pensa se ti entra veramente col monopattino addosso.
2: A Roberti Marchetti! Mancano due giorni al giorno zero! Dai, è tutto bloccato!
0: Il giorno zero! Mi piace! Il giorno zero! Effettivamente mancano due giorni a quello che lui adesso ha ribattezzato il giorno zero, cioè questo grande appuntamento, questa prima unione con gli ascoltatori, con una folla di ascoltatori.
1: Sì, perché sabato 17, quindi questo, dopodomani saremo in diretta da Leonori dalle 4 alle 7 a Ciampino su Via Appia.
0: Sì.
1: Però vi dovete sbrigare a iscrivervi
0: Esatto.
1: sul sito di radioglobo.it, perché mancano pochissimi posti a numero chiuso, quindi forza, anche perché per una prima parte di quelli che si iscriveranno ci sarà il primo giro di birra gratuito e anche, mi hanno detto, un po' dei cartocci con due frittini.
0: Ma non solo, anche il boccale di birra firmato Tutto Bloccato,
1: sì,
0: con il logo di Tutto Bloccato sul vostro boccale, così quando sarete nei momenti di solitudine state là, dice, sai che c'è, adesso mi schianto una bella birra, ve la versate dentro il bicchiere Tutto Bloccato, soprattutto quando saremo in ferie, perché ricordiamo che la stagione quest'anno non sarà come l'anno scorso, al 15 novembre chiudiamo.
1: Via.
0: E si riparte il 15 marzo. Quindi vabbè ragazzi, uno si deve riposare.
1: No, poi insomma aggiungiamo anche che chi magari ha come idea quella di farsi una macchina o quantomeno di andare a vedere,
0: brava,
1: che venisse, perché non solo quel giorno sarà l'inaugurazione della nuova sede di Leonori e quindi con la puntata speciale di Tutto Bloccato, ma proprio per questo faranno un sacco di sconti solo per gli ascoltatori di Tutto Bloccato, quindi se venite sabato vi faranno un preventivo al bacio.
0: Al grido, tra l'altro, a noi del programma, non ce ne frega
3: niente. No.
0: Sconti.
1: Esatto.
0: Proprio così, se dite così, andate proprio tranquilli.
4: Ah no, a Ciampino, vicino a casa mia, a 80 chilometri.
0: Genio.
5: Belli, io così ve voglio, carichi, con
6: tutto bloccato.
5: Spiegato che pure per cui abbiamo perso Real Madrid. Derby, vediamo come la pasta sfoglia.
0: Questo è vero, sono convinto. Ne parlavo prima con Daniele Lombardo, che tornerà oggi qua in diretta con noi. Secondo me, con una Roma così, sarà veramente 4-0 al derby. Sicuro, proprio, sicuro.

0: ma che intendi col tuo 4-0? Ma sei proprio uno stronzo, perché non esci fuori dal cancello?
1: Roberto Marchetti!
2: Arrivo!
1: Roberto Marchetti!
2: Non te ne strizzare!
1: Tutto bloccato!
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Antonio stamattina mi ha definita una bellezza naturale. Acqua e sapone addirittura.
2: Eccoci qua signori, le 16.34 di giovedì 15 ottobre 2026. Non solo è il complimese di Tutto Bloccato, ma sono anche le Idi di ottobre. Le grandi tradizioni, ragazzi, vanno rispettate, visto che oggi non sono riuscito a dire le 4 e 4 in apertura. Però sai che c'è? Che vi meritate comunque, vi meritate qualcosa per questa.
5: Anche secondo me, guarda, è ora.
2: Sì, è ora scossa. Andiamo!
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Gli squilli di trombe! Significa che cominciamo a giocare anche oggi. Lo si fa presto, visto che c'è la cameretta qua tutta bello, il reparto giochi c'è. Facciamo anche il gioco che più ci compete, ossia stiamo per regalare 100 euro di spesa con PIM, Iperfamily e Agora.
5: Tanta roba!
2: 06 89 28 996, questo è il numero da fare, non lo fate subito ancora perché le linee sono bloccate, la Caselli sta là pronta anche lei col ditino a riaprirle, ma intanto vi diciamo che una volta presa la linea per primi non basta.
5: No, dovete cantare e anche bene il jingle di PIM, Iperfamily Agora, dai che lo sapete.
2: Dai, allora 06 89 28 996, quando dovrò chiamare?
5: Adesso!
6: Chiama ora lo 06 89 28 996.
3: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
6: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
7: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco
6: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
8: La convenienza al top. La qualità al top. Supermercati top. È con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
10: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata anche questo giovedì 15 ottobre sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime anche oltre le medie del periodo in diverse località anche sulla capitale. Si toccano picchi di 24-25 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione in serata ed anche domani sulla costa. La giornata di venerdì 16 ottobre sarà ancora in condizioni anticicloniche, dunque il sole prevalente. Qualche velatura di passaggio ma innocua, le temperature non subiranno.

0: hanno particolari variazioni. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Curare che meglio è prevenire?
15: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Basta chiamare tante aziende. 4S Servizi è la soluzione giusta per te. Disinfestazioni, derottizzazioni, pulizie di grandi vetrate, pulizia professionale di impianti sportivi. Siamo gli specialisti dei servizi per aziende. Scopri i nostri servizi su www.4sservizi.it.
17: Scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
18: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
24: Stavo per fare auguri. Allora lo sai che c'è, Marche? Vattene a fanculo. Te, il Real Madrid, la Roma, Mourinho, Radio Globo, tutto bloccato. Vaffanculo. culo, vaffanculo. Auguri treni, vi amo lo stesso. Vi amo lo stesso.
0: Ora, ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
0: Radio Globo.
2: Eccoci qua ragazzi, siamo pronti, prontissimi e carichi. Il carrello si sta muovendo da destra a sinistra qua. Quello dei 100 euro di spesa con PIM, Iper Family e Agora. Allora, avete chiamato lo 06 89 28 996. Già immagino che stiano arrivando i messaggi. Quelli, oh, squillava, mai da risposto.
3: Rosiconi, mamma mia. Anche questa volta ce l'hanno fatta.
2: Perché uno e solo uno o una riesce a prendere la linea per primo o per prima. Attenzione allo 06 89 28 996. Aspetta, ma ecco, caselle così. Veciunca?
20: Sì.
2: Veciunca. Lei è il signor Veciunca?
20: Sì.
2: Molto bene. Ecco. Veciunca, ma è un nome d'arte Veciunca o?
20: No, cognome Veciunca, Mihai nome.
2: Ah, il cognome quindi Veciunca. Sì.
3: E il nome ha detto Miha.
20: Mihai.
3: Mihai, ma è giapponese?
20: Sì. No, ma rumeno.
2: Ma che giapponese? Ma adesso già.
3: Pensavo a maestro Miyagi.
2: Te pare che giapponesi o sardo, Miyai, capito? Miyai. Non lo so. Vabbè, per noi continueremo a chiamarti Veciunca perché Veciunca è bellissimo.
3: Sì, sì, è anche più semplice.
2: Allora, Veciunca. Veciunca sì. Le gambe, raga. Allora, Veciunca, sei stato il più veloce a prendere la linea, però adesso lo sai, no, che devi fare, devi cantare il jingle di PIM, Iper Family e Agora. Sei pronto?
20: Sì.
2: Vai, andiamo.
20: Supermercati PIM, Iper Family e Agora, il risparmio di qualità.
2: Allora, potremmo dire per una M, però diciamo che è una M rafforzativa, la sua, quella di Veciunca. Comunque, andiamo a verificare, eh.

0: Veciunca, adesso, signor Veciunca, lei mi stia pronto, Veciunca, a ricevere qualche, diciamo, caloroso sì. messaggio di affetto.
1: Certo.
2: Va benissimo, anzi, va bene, a un certo ora va bene.
1: Che gli frega, ma certo, c'ha ragione Veciunca.
0: Esatto, perché lo ricordiamo, adesso ti sei così accaparrato questi 100 euro di spesa presso PIM, Iperfamily e Agora. E allora Veciunca, adesso a gran voce, ceduca, ci dica, ci canti, qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
2: Radio Globo!
3: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
4: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
5: Radio Globo.
0: Ciao, sono Veciunca e anch'io ascolto Radio Globo.

0: mancano due giorni e finalmente posso incoronare il mio sogno di ballare con Roberta Marchetti. Balla fan balletto di salsa e basta, comincia a pensare male.
1: Roberta Marchetti,
2: sì.
1: Allora, sei pronta? Che questo vuole veramente ballare sabato da Leonori, vuole ballare con te.
2: Ma io non solo sono pronta, ma ci ballo molto volentieri, perché io ho fatto qualche lezione di salsa.
1: Sì.
2: Mi ricordo anche due passi, se trovo l'uomo che mi sa portare, ballo anche discretamente, dai, quindi mi fa piacere rispolverare.
1: Allora, io ho imparato, conoscendoti da non molto, ho imparato che quando te la canti e te la suoni, in realtà nascondi delle lacune incredibili. Poi dopo l'ho verificato sul campo, l'ho verificato sul campo.
2: I passi base me li ricordo. Poi siccome nella salsa è l'uomo che porta e che insomma in qualche modo comanda nel ballo, e se l'uomo è bravo io me la cavo abbastanza bene. Certo, non è che sono bravissima, però me la cavo, due passi li so fare, quindi volentieri.
1: Vabbè, come nei migliori atti amorosi. Alla fine molte donne stanno lì ferme,
2: ma sì,
1: si aprono come le rane.
2: Mamma mia, che brutte esperienze, Marchetti.
1: Perché non conosci i grandi esperimenti di Calvani e le rane.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, mancano una decina di minuti alle 5, alla chiusura della prima ora di Tutto Bloccato, anche per oggi, giovedì 15 ottobre. Siamo Roberto Marchetti e Roberta Marchetti, con tutto ovviamente la banda. Ma non solo, arriva forse per darmi addosso anche Daniele Lombardo!
2: Dai, treni! Ale! Ben trovato, Dani!
3: E ben trovato, io sono un po' risentito, infatti sto in piedi perché sto bello carico. Perché sta a parlare della Roma.
1: No, io ho fatto solo.
3: E sta a prendere un po' per culo.
1: No, non mi azzarderei mai.
3: Ma quello che sono, ti fa bravo, Che te strappo il cuore,
1: Oh, niente, ci ha segnato comunque quel tipo. No, aspetta, no, ci ha segnato il Real. Dico, ci ha segnato quell'esperienza, siamo quella sera.
3: Ci ha segnato questa esperienza, sì, abbastanza. Però stai tirando un po' troppo la corda, eh.
1: Ma io non sto tirando niente, io sto qua, conduco un programma che si occupa anche di attualità. È su tutti i giornali, è la notizia che ha risuonato ieri sera per tutta Roma. Che fai? Non la racconti?
4: La sconfitta è stata sonora, diciamo. Però dai.
1: È imprevista, perché tutto all'ultimo si è giocato.
3: Mi dirai quello.
4: Comunque la Roma ha fatto una grande partita, quindi.
3: Ma sì, ci stanno quelli che magari sono usciti 5 minuti prima per non trovare traffico e sono tornati a casa
1: festeggiavano
3: al 3-4, cioè, ragazzi,
4: brutta è stata dura.
3: È stata dura.
1: Però ti posso dire che sono al tuo fianco.
3: Te posso dire.
1: No. Aspetta.
3: Marketing.
1: Ti giuro, non mi squattare per forza, perché sono serio. Io veramente sono al tuo fianco quando, cioè, non capisco, non tollero, non mi piace l'atteggiamento di quelli che, perché poi mi dicevi t'hanno scritto alcuni laziali ieri sera.
3: Ho ricevuto almeno 5-6 messaggi al 96esimo proprio, sì. Come è finita la partita, no? Insomma, lo stile, se manca.
1: Esatto, quindi poi quando stanno lì a dire no, perché vedi la nobiltà romana, lì no, in quel caso non lo sai,
3: no,
1: per niente.
3: Lì non c'è una differenza tra laziali e romanisti, è proprio quello che uno c'ha dentro.
1: Esatto,
3: Se sei marcio, non c'è
4: ragione,
3: niente da fare.
4: Non è neanche uno sfottò, quello è andare a infierire.
3: Quello è vivere sulle spalle e sulle ceneri altrui, non ha proprio nessun significato.
1: Cosa che lo fanno entrambe le
3: tifoserie, mancherebbe altro.
1: Anzi, un po' tutte. Però mi hanno insegnato, vabbè, a parte se sono chat private dei laziali, ovviamente gli sticker si sprecano, però almeno è una cosa riservata, un ambiente estraneo, no? Uno magari ci può stare più male, uno meno, dipende sempre da quanto uno sia attaccato a un evento sportivo come questo.
4: Ma quanto dura infatti la delusione per una sconfitta? Così.
3: Ma è difficile quantificarla, dipende dal tipo di sconfitta. Te stai insiste,
4: Sì. Vabbè, ma lo sai com'è?
3: Lo sai che faccio, perché mo te pio per naso, te porto un motorino, ti ascolta il semaforo rosso quando mi annoio. Hai capito?
1: Tipo giacchetta, tenuto. Che schifo, poi quel verso, fai orribile.
3: Quello che vorresti saper fare, ma.
1: Non so, buono, non ce la farò mai. Devo fare un corso, non so se ci sarà disponibile in giro.
4: Un corso?
1: Mi pare, la Regione Lazio fa il corso di quella roba lì.
4: Fanno anche l'aggiornamento,
1: sì. Tu ti sei rimessa, avevi iniziato a farlo? No, la Caselli forse ha iniziato. È contagioso questo.
3: Dopo mi soffermo, ti insegno qualche segreto.
1: La
3: cosa?
1: Veramente? Pornografica.
3: Sì, allora sento questa musica.
1: Allora, Daniele, hai sentito poco fa, no? Veciunca.
3: Beh, è veramente un nome. Più che altro era il cognome, poi.
1: Sì,
3: per cui, cioè, anche perché Veciunca nemmeno a Scarabeo te lo danno valido.
4: Vero.
1: Con quella scatoletta marrone.
3: Signor Veciunca.
1: Signor Veciunca. Risentiamo il pensiero di Veciunca, va? Veciunca?
5: Sì.
1: Veciunca. Lei è il signor Veciunca?
5: Sì.
1: Molto bene. Ecco. Ma è un nome d'arte, Veciunca, o...
5: No, cognome Veciunca, Mihai nome.
1: Ah, il cognome, quindi, Veciunca. Sì.
4: E il nome ha detto Mihai.
5: Mihai.
4: Mihai. Ma è giapponese? Sì.
5: No, bueno.
1: Famosissimo.
3: È sardo, Mihai.
1: Esatto.
3: Capito, Mihai.
1: Mi leava sua trota, mi leava sua trota. Vediamo un po' di reazioni, va, Veciunca.
6: A Veciunca, ma fatte da un culo, va, ecco. Dei 100 euro, vaffame.
7: Capita, il Veciunca, quello per 100 euro te si mette pure le due di notte con i mutande a strisce sulla via per Miro Togliatti.
8: Oh, ma è possibile i premi vincono tutti i rumeni?
1: Ma non è
8: o
1: vero.
8: Date soltanto il numero a quelli rumeni, o sono più veloci, o c'hanno un cazzo da fare.
9: Oh, Veciunca, io rubo il carello da bimba.
10: Certo, Rubè, no. Certo, mi potevi rispondere a me, no? E io se vincevo questi 100 euro, li spendevo tutti in birra per sabato, no? Mi potevi rispondere a me.
11: A Veciunca, va tra piander culo!
12: Mio, hai la fine della cura italiana, lo frate! Bravo qua è!
0: Traffic News. Grandi marche, prezzi al costo! Sì. Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
4: Adesso il traffico per un incidente sulla Casilina all'altezza di via dei Ruderi di Torrenova. Ci sono rallentamenti, incidente che provoca rallentamenti anche su via Pineta Sacchetti all'altezza di via Calisto II. È in corso all'Auditorium Parco della Musica la festa del cinema di Roma. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium. Confermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23:40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus in partenza è in programma a 12:10. Manifestazione con corteo partita alle ore 15 da Piazzale Aldo Moro, quindi dall'Università La Sapienza fino a Piazza dei 500, interessate alcune strade del Castro Pretorio, è inevitabile quindi le ripercussioni sul traffico. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
13: Ma buonasera.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Oh ragazzi, sono 4 i minuti, anzi poco più di 3 in realtà,

0: una figura, Marchetti, che fa se gira, ma no, ma, era un esempio.
1: Guardavi là!
0: Ma certo, costruiscono, non c'è nessuno dietro il vetro, sta qui di fianco.
1: Capito. Io faccio
2: cercava chissà dove
1: sì, fact checking. Mi vado ad appurare delle notizie.
0: Tipo guarda là, gira perché tipo ad esempio lo sai che questo qua non c'è un gruppo dal vivo che di là suona sta roba, sì.
1: Sì, quasi questa cosa era arrivata.
0: Dai ragazzi, fermi tutti perché c'è pure Chris, a tra poco.
3: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
4: Globo. Sulla piantina mi è appena passata vicina una carrozza con due vestiti d'antichi romani sopra. Ma questo davanti che sta qua in fila. Radio
0: Globo Promotion. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.com. Wait for me, I'll be
5: back. Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 449 TAI 599, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
8: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
7: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
9: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro.
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Wake up!
3: Good morning, the morning show.
14: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
16: On Radio Globo.
3: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
22: Sabato e domenica aperti.
23: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
24: All you can eat di Cucina Romana, €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
23: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
25: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli €12.600 e Fiat Panda chilometro zero a €10.900 e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Punto it.
0: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Tutto bloccato.
1: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magia Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
4: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
5: Sono 2 minuti dopo le 17 di giovedì 15 ottobre 2026. Lo ricordiamo, lady di ottobre. Attenzione signori, se volete potete trascorrerle con noi per altre 2 ore a tutto bloccato.
14: Ruberta, Ruberta, Ruberta, ti voglio al più presto sposare.
26: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
27: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
28: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
29: Ma fateli c***o tu, ma no.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
5: Eccoci qua signori, è un pomeriggio meraviglioso, c'è un sacco di movimento sia nello studio 1 ma credo anche in giro per le strade. O secondo te la percezione oggi non c'è tanto traffico?
30: Guarda, per ora l'unico che si è lamentato, ancora me lo ricordo, a Via della Scafa,
5: sì,
30: che era tutto bloccato alle 4:15.
5: Per il resto
30: poca roba.
5: Ma sì,
30: saranno tutti a lutto dopo la partita di ieri sera.
5: Eccoci qua, eccolo qua. Oh, ma a parte il lutto,
31: spinto forte ieri,
32: Sei conosciuto Nelda.
5: Nelda?

0: direttamente da Manila, Chris!
1: Signori Roberti! Ebbene, signora Roberta, vestita Aragosta oggi.
2: Ho questo maglioncino arancione, mi piace, mio colore preferito.
1: Vuoi appiccicare?
0: Certo. Quella, però la Aragosta bollita, perché sennò
1: sennò quando bollita.
0: Chris, che racconti?
1: Io bene, un po' deluccio. Ieri e sentiva parlare partita e
2: la partita Roma Real Madrid.
0: Ma scusa, perché Chris ti fa Roma?
1: Pare,
0: tifoso da Roma.
1: Se te pare, perché
0: ti pare.
1: Sempre venuto qui in Italia. Quando è venuto, signora, abita Mario Pan, vicino ai stadio.
0: Mario Pani. Beh, comunque, vedi, tutto torna. Insomma, essendo straniero, giustamente, che squadra poteva tifare?
1: Perché in squadra di nove città, cazzo, dici, vaffanculo, vai. E nome di città è Roma.
0: Però era stata fatta apposta per la squadra, una grande unione di altre squadre, per apposta per i stranieri, per i forestieri che arrivavano a Roma, quindi tutto
1: forestieri.
0: Forestieri, sì, esatto. No, Chris, non ti arrabbiare così, dai, anzi, siamo qua belli, con toni molto distesi e tranquilli, e quindi dicevi la signora.
1: Sì, perché io, signora abita Mario Pani, io tutte volte gioco a Roma.
0: Sì.
1: E sentate pose cantare inno. Sentate grazie Roma.
2: Direttamente dallo stadio.
0: Perché si sente?
2: Pensavo fino a là.
1: Bene, quando si fa gol ti babbuato porti. Quante pagine c'è vento e sentire porti.
0: Ti pare proprio di stare dentro lo stadio
1: dentro proprio.
2: Ma anche i cori si sentono.
1: Sì, però cancione iniziale, poi da io Benditti,
0: certo.
1: Benditti, Vasco Rossi.
0: L'altra volta, infatti, ci hai regalato un grande momento su Vasco. Sì. E non pensavamo che fossi così fan. Anzi, pan.
2: Le sapeva tutte,
0: esatto.
1: Ma canzone italiana è bellissimo, meraviglioso.
0: Ma pure Benditti, quindi. Tipo?
1: Roma e Capoccia. Vedo maestà. Colosseo, vede i santi da cupolone. So più bimbo, buono.
2: Bravo. Alza tutta la memoria comunque.
1: Io ascoltare, cantare,
2: la tua preferita?
1: Ci vorrebbe un amico.
0: Giusto.
2: Bella.
1: Sì, bellissima. E stare assieme a te è stata partita. Va bene, vento tu. Tutto il resto beta. Ma se pensi che amore da tutto profondo in questa storia, sono io che va a fondo.
2: Chris, guarda, veramente ci subisci.
1: Perché ricorda
0: l'ex amico tuo.
1: No, ma qualcuno lui ma per me non vuole sentire parlare.
0: Come si chiamava quello?
2: Firmino.
0: Firmino,
1: Firmino, sì.
2: Schifo
1: proprio.
2: Non
1: vuole sentire parlare.
2: No, ma che schifo.
3: Aspetta. Cacciate via sto impostore, portate via il Chris di prima di San Lollo.
0: Ancora!
2: Lui sta infognato da una settimana.
0: Lui sta dentro questo complotto enorme, per chi si fosse perso la puntata di giovedì scorso. Questo signore qua è convinto che Chris, questo qua, sia un impostore, cioè non sia quello vero, quello che c'era la scorsa stagione.
1: Come cazzo si chiama questo fenomeno?
0: Costantin, non mi ricordo. Fenomeno.
1: Costantin.
4: Il momento più divertente della settimana. Ciao Chris.
0: Hai
2: visto? Perché piace questo momento canoro. Noi non pensavamo che insomma tu fossi così appassionato
1: cantare
2: di musica italiana.
1: Sì, bellissimo, perché io vedevo sempre karaoke con Fiorello cantare.
2: Certo.
0: È giusto, grande programma quello di Fiorello karaoke.
1: Sì.
0: Ma ci sono altri pezzi che sai di Benditti.
1: E Sara, svegliati primavera. Poi anche Segno Pesci. Ricordi quella strada. Eravamo io e te. e gente che correva, guidava insieme a noi.
0: È tutto meraviglioso, ragazzi.
2: Sì.
0: Fantastico,
2: no,
0: fantastico.
2: Sì, è vero, la comunità filippina, sì, che il giovedì spesso si riunisce proprio a fare il karaoke.
0: Eh sì.
2: E lui però fa in italiano.
1: Sì, ma sì, anche... le pene anche via urbana pa karaoke.
0: Anche, anche briacari però.
1: Briacari, poi pa, sì.
0: E poi tante, sì, tante videochiamate, videochiamate a un volume eccessivo.
1: Sì, piace tanto vedere una videochiamata pa ristrillare.
0: Certo, certo, certo. Allora, signore e signori, non so se

0: Sono le 17.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Come me l'ha cantata Cristo, sarà sveglia e primavera. Nessuno mai.

0: prendendo ispirazione anche da queste sonorità che ci porta verso le terre magari medio orientali,
1: sì,
0: o del Maghreb, quindi magari anche con altri suoli, altri suoni, altre religioni. Ecco, c'è un reel che così mi è capitato questa mattina presto e sta cosa non mi abbandona e volevo condividerla sia con lo studio ma anche e soprattutto con gli ascoltatori, visto che poco fa abbiamo scomodato, anzi si è scomodato da solo l'ascoltatore, quello che dice che insomma il Chris filippino che abbiamo quest'anno non è quello dell'anno scorso.
1: Però
0: vada matti, cioè, siete matti comunque, siete matti.
1: Quello si è sentito tutte le registrazioni addirittura.
2: Sì, sì, sì. Ma poi si è incagliato proprio con qualcosa che non si capisce.
0: Cioè,
2: lui sta. Una settimana è passata.
0: Certo.
2: E lui sta lì a cercare.
0: Ma guarda, che quelli così adesso non ci abbandoneranno mai per tutta la stagione. Verrà qua anche qua sono sicuro. Certo. Non è quello dell'anno scorso.
1: Convinto prima o poi di coglierti in fallo.
2: Pallo.
0: Esatto, esatto. Oh, ragazzi, invece, qua, visto che lui suppone che sia un complotto, c'è sta cosa che a me veramente mi manda al manicomio. Sentite qua. Riguarda il Papa. L'abbiamo detto che il Papa due giorni fa si è operato.
1: È stato operato, sì, per un nodulo polmonare che poi insomma era alla fine un tumore maligno.
0: Sì.
1: Ma per fortuna sta bene e da oggi inizia tutto il recupero.
0: Ma sta ancora al Gemelli?
1: Sì,
0: suppongo.
1: Sì, sì. Però sta per uscire, insomma è andato bene, tutto a posto.
0: Oh, sentite qua.
3: Hanno parlato della morte di Papa Leone XIV in un telegiornale presente in un film e l'abitante, vi metto qui la locandina, messicano con una sceneggiatura del 2015 uscito nel 2017. Nel 2017 sapete che Papa era ancora Jorge Mario Bergoglio. La cosa inquietante è che il regista Guillermo Amoedo dice di essersi ispirato alla profezia di Fra Malachia e secondo lui questo, ovvero Leone XIV, è il penultimo papa, ci sarà poi Pietro Romano, poi ci sarà la fine della Chiesa e il giudizio universale. La cosa inquietante, sapete qual è? È che nel telegiornale di questo film del 2017 viene detto che il Papa, appunto Leone XIV, anche lì come faceva a sapere come si sarebbe chiamato il Papa a distanza di 10 anni, è veramente strano, verrà a mancare per una setticemia e collasso cardiopolmonare.
0: Ecco.
3: Noi sappiamo che Papa Leone da poco gli hanno rimosso un adenocarcinoma polmonare, perciò un tumore polmonare al Policlinico Gemelli.
0: Allora poi, anzi, Roberta Marchetti conosce benissimo lo spagnolo.
1: Sì.
0: Senti qua, eh.
4: Acaba di annunciare il fallecimento del Papa Leone XIV ante la multitud congregata nella Plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonare irreversibile por el que había sido internato.
0: Allora, praticamente questi in un film del 2017, uscito nel 17. Tra l'altro con la sceneggiatura scritta nel 2015, quindi 11 anni fa. Cioè io dico, all'interno c'è la scena, un film horror, all'interno del film c'è il telegiornale. E il telegiornale, tra l'altro non è stato doppiato in italiano sto film, incredibile. È disponibile su Prime, su YouTube, adesso me lo vedrò.
1: Ma sai come si chiama il film?
0: Si chiama, porca miseria, non mi ricordo. Oh, poi l'ho visto da stamattina.
1: Poi lo cerchiamo.
0: Sì, esatto. Comunque, la scena del giornale, del telegiornale, dice, sta lì l'annuncio che Papa Leone XIV è morto. Ora io dico, no? Tra tutti, nel 2015, tra tutti i nomi che si potevano inventare di un papa, proprio uno che poi, 10 anni dopo, anzi, 9 anni dopo viene eletto.
1: Tra l'altro il nome Leone non era più neanche così comune tra i papi da molti anni.
2: Cioè, quindi poteva scegliere
1: proprio
2: tanti nomi, Giovanni, Paolo, Francesco, Leone.
1: È una coincidenza assurda.
2: Abbastanza inquietante.
1: Non tanto la causa della malattia, perché sì, è vero, collasso polmonare, lui c'ha un tumore polmonare, quello potevano aver sparato nel mucchio.
0: Sì,
1: e magari
0: sì, quello può essere.
1: Però il nome è effettivamente inquietante.
0: Ragazzi, non può essere una coincidenza, io non ci dormirò, non può essere una coincidenza. Cioè la probabilità di beccare il papa, il nome di un papa dopo 10 anni è impossibile, è impossibile.
2: Sì. Senti un po' se dicevano pure che c'era Roma Real Madrid, magari, visto che è una serie spagnola, non si sapeva.
1: Potremmo scoprire tante verità.
2: Allora, 4, se lo sapevo 10 anni fa ci rimanevo meno male.
5: Allora, dice tra l'altro che poi con il Papa successivo, nel film c'è poi dopo la scena, dice sul finale, dove praticamente viene eletto il nuovo Papa, che è un Papa italiano, romano addirittura, e ci sarà la fine della cristianità. Io penso che già anche ieri sera
2: al gol di Rudiger è finita la cristianità, secondo me si è udito proprio un
1: c'è stato lo scisma
5: ieri, scisma babe ieri proprio
1: lo scisma dell'Olimpico.
5: Ieri c'è stato proprio il tremolio del colonnato di San Pietro, penso.
2: Direi di sì.
5: Al quarto gol del Real Madrid. No, veramente, ragazzi, adesso. Una volta c'erano i Simpson.
1: Infatti, non erano i Simpson che predicevano le cose.
5: Ora. A questo punto, io non ci credo a sta coincidenza, perché è troppo coincidenza. Non è possibile. Leone XIV non lo puoi dire nel 2015, non lo puoi scrivere. Il sceneggiatore che sta lì e già aspetta, famo morire. Sto papa, famo morire. Come si chiama? Leone XIV. Dai, su.
1: Vabbè, te che risposta ti sei dato?
5: Per quello che c'è. No.
2: Non dormirci la notte, però, una cosa del genere.
5: Allora, o veramente siamo in un grande teatro. Veramente, quindi quella famosa elite, quella esiste purtroppo, quella famosa elite delle quattro famiglie che governano il mondo, e poi ci abbiamo gli attori che sono quelli dei capi di Stato, sta roba qua, sanno già da qui a non si sa quanto in anticipo. Però boh, questa mi sciocca proprio.
1: Un'ipotesi aliena.
2: La roba di bastonaria.
5: Sentito, ha fatto un saltino la base.
2: Così mi cago sotto, però.
5: Questo non ci ha mai fatto il saltino. Oddio.
6: Ma facciamo il complotto nel complotto. E non può essere che il Papa ha scelto quel nome proprio riferendosi al film?
5: Sì, certo, Papa vede il film.
2: Stava su Netflix, capito?
5: Se divento Papa. Se guardava Bianca e Bernie, che chi sceglieva? Dai, su.
1: Vabbè, però il Papa magari è plausibile questa spiegazione, perché il Papa, avendo fatto per molti anni le missioni in Latino America, magari si vedeva i film in spagnolo.
2: Sì, e se sceglieva quello dove lo facevano morire.
5: È molto meno probabile questa. Non lo so, secondo me ce l'hanno gli ascoltatori la risposta.
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano! È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
12: Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Fair Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti, oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
13: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
14: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Hai voglia di qualcosa di buono?
21: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
22: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: 50 e 50, 50 e 50!
25: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
24: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magi Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
33: Io ce l'ho, ce l'ho. Il Papa c'è i consiglieri. Uno di quelli era patito del film horror. Quello che ha pezzato. Si è messo d'accordo con il regista del film. E ha detto, oh, te faccio sbancare. Faccio chiamare Papa col nome con cui ha chiamato te. E poi faccio pure morire.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Per chi si fosse collegato in questo momento alle 17.26 di giovedì 15 ottobre 2026, signore e signori, niente, stavamo parlando di una cosa che non mi farà dormire sicuramente, oppure no, lo dimentico subito, però rimane veramente la coincidenza delle coincidenze. Questo sì. Film horror che abbiamo trovato il titolo.
2: E l'abitante. Film spagnolo, sì. Che predice la morte di Papa Leone XIV nel 2017, quindi quasi 10 anni fa.
1: Con sceneggiatura ancora di 2 anni prima, quindi sì. 2015. Sì. Lo sceneggiatore partorisce questo nome. E allora quello ci interrogavamo. Che cos'è? Un grande scenario, una sorta di Matrix, un videogioco di altre entità? È tutto già scritto? O è la coincidenza delle coincidenze? Ecco, poi mi chiedo, se fosse tutto già scritto, perché quel demiurgo creatore, perché quel fantasista incredibile nei cieli si è messo a dipingere e a scrivere anche di lei?
3: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna!
4: Poche parole!
2: Poche.
4: Chiare e mordenti!
1: Raccomando!
5: Arrivo con lo skiff.
6: Con lo skiffit. Sì.
3: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
2: Presidente!
3: Viola Caselli!
2: Ma che fa?
7: Su via che ti do quattro capocciate!
5: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Lei, Caselli, ha una qualche idea o spiegazione di fronte a sta storia di questo film, L'abitante?
2: È L'abitante, ai ai ai. No, no, ma che spiegazione? No, non c'ho spiegazioni, non ce le ho, però figo, ci sta.
1: È la chiusura tecnica di fronte a un grande interrogativo a cui ci sottoponevamo. Allora, Caselli.
2: Allora, sta circolando.
1: Non muoia in onda, la prego.
2: Ho detto la mia sul Papa e infatti no.
1: Beh sì, praticamente l'anticristo ce l'abbiamo già noi. Prego.
2: No, sta circolando un video sui social di una dichiarazione, insomma, di una proposta di matrimonio in piena piazza, bellissima, super romantica. Se non fosse che la ragazza a cui gli è stata fatta la proposta inizia a fuggire.
3: No.
2: A fuggire in mezzo alla folla appena lui si inginocchia e si vede, insomma, che gli sta dicendo questa cosa. Lei proprio si spaventa, scappa via. E lui.
1: Porello.
2: Poverino, ma lui
4: vabbè, ha preso la lettera il concetto di fuga d'amore.
2: La fuitina proprio, lì per lì.
3: Da sola,
2: da sola, eh.
1: Poi magari a un certo punto si è pure fermata. Cazzo, sono da sola, mi sono scordato quell'altro.
2: Ma lui si. Brutto. Ma fa tenere perché lui si chiude a riccio e proprio. Fa quella. Si chiude a riccio, diventa una pallina proprio su di sé.
3: No, ma in effetti è brutta scena perché già dire di no è pesante, ma proprio a scappare.
4: Ha umiliato in piazza poi.
3: Dai, davanti a tutti.
1: Non so, mena io.
3: Si chiude in faccia e te ne vai.
1: Adesso.
3: Brutto.
2: No. Però, oggettivamente ne avranno parlato un pochino prima, se magari lei ha accennato che forse non gli interessava, secondo me lui l'ha presa sotto gamba come cosa e ha detto vabbè, ma vedi che magari si scioglie.
1: Più che l'ha presa sotto gamba l'ha presa più
4: sì.
3: Porello. Non è detto che ne avessero già parlato, magari era lui convinto,
4: ma lui magari voleva lasciarla senza fiato, lei invece ce n'aveva tantissimo.
1: Il fiatone.
3: Comunque questa è una cosa che io mi sono sempre chiesta, cioè queste proposte di matrimonio, alcuni le acchittano, cioè tipo donne che fanno due palle così a loro e poi appunto se l'aspettano tranquillamente questa proposta, altre effettivamente non lo sanno, però mi sono sempre chiesta, ma se sul momento tu non è che non ami lui, però non sei così convinta del matrimonio, che fai? Perché sembra brutto dire di no, però dovresti dirlo.
1: Ma non lo so, io direi lì per lì sì e poi dopo magari con calma.
4: Io sono esattamente d'accordo con lui, cioè se mi dici no sei un infame, cioè ma non si fa. Ma io vengo con l'anello, con la scenetta, mi inginocchio e tu mi vieni in piazza.
1: Ma fa culo per sempre. Certo. Ecco. No, però esatto, c'è pure il discorso, magari ci saranno stati sicuramente altri attorno a fare i video.
3: Sì, perché poi se gira il video vuol dire che è finito sui social, quindi era pieno di gente.
2: O fai quella cosa tipo dai, sì, pacchetta sulla testa e poi dopo gli strizzi l'occhio e
1: sì, vabbè, già che sta in ginocchio faccio la, che ne so, lo nomino cavaliere, sì, sta già così.
3: Anche se comunque si vede se dici di sì solo per
4: e non
3: parte.
4: Sei convinta, certo.
3: Ma è brutto.
2: Ma in piazza però è una cafonata. Cioè, per me è una cafonata.
1: Ah sì,
2: Ma sì, è una di quelle cose che è carina, intima, cioè fatta così per fare la scena.
1: Beh, come quelli che lo fanno ai concerti.
4: Ormai succedono tutte queste cose super costruite.
3: Ai concerti non se ne può più. Cioè, ne hai visto uno, ma basta. Ne ho messe 3.000 ogni estate, 3.000 proposte di matrimonio a concerti, cioè anche basta.
1: Ma magari vi dicono no, guarda, proprio al concerto sì.
3: E ancora fanno notizia le proposte di matrimonio, certo. Come fossero, capito, originali ormai.
1: Magari invece abbiamo un'originalità che non è andata sui social, ce l'abbiamo anche all'ascolto, magari di proposte particolari, mi auguro che siano andate a buon fine.
3: Sì.
1: Poi magari sono lasciati dopo 6 mesi, però lì per lì diciamo che insomma hanno accettato. Ecco, e potrebbe essere magari di ispirazione per qualcun altro, perché lo diciamo sempre, questa è una sorta di comitiva di amici che si radunano così in questo pub immaginario, questo bar costruito e virtuale che, signore e signori, ha un nome.

0: sbagliato lui.
1: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
2: Se Pavone vedevano squalo al mare, gli dava la palla. O squalo gli ha riportato.
1: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
3: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
0: Io ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie al matrimonio di mio fratello, che la sposa in pratica al lancio del bouquet, e anziché lanciarlo a un certo punto ha portato il bouquet alla mia ragazza in quel momento, che poi io ho fatto la proposta per diventare mia moglie.
5: Roberti, io la proposta a mia moglie gliel'ho fatta al lago a Castel Gandolfo a San Valentino del 2009. Mm-hmm. E dopo che avevamo fatto una serata a mangiare al ristorante La Perla, in riva al lago gli ho dato un bigliettino dove c'è stava l'invito, diciamo, per le partecipazioni, e l'abbiamo fatto uno con una presunta data e tutto il resto. Lei ha detto di sì e siamo felicemente sposati da 16 anni.
6: Io invece la proposta l'ho fatta brutta, era, stavamo a Parigi, sono Refel, mi sono inginocchiato, lei tutta emozionata, e io ho fatto per favore mi manni a Madrid a vedere la partita.
7: Mazza che fame,
8: Madonna.
7: Madonna.
8: Allora attenzione, 17:37, come potete immaginare si parlava di proposte di matrimonio, perché appunto la Caselli ci ha trascinato in questa storia social.
9: Sì, c'è questo video virale in cui appunto durante una proposta di matrimonio lei proprio scappa, neanche si ferma a guardare l'anello, proprio se la dà a gambe.

0: Porella. Allora 06 89 28 996. Carmine!
1: Ehi!
2: Ti denubessi che è troppo bella!
0: Ah. Carmine, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo, vai!
1: Buongiorno!
0: Sì, ben alzato! È bravo, vai!
1: Allora, niente, cari miei, a mia sorella è successa, diciamo, una cosa simile, nel senso che il ragazzo ha organizzato questo evento a sua insaputa, in cui ha radunato tutti gli amici in un locale, eccetera, eccetera. Lei è andata lì per fare una semplice serata così per divertirsi. Mm-hmm. E si è ritrovata a fine serata, invece che lui si è inginocchiato con tutti quanti che si sono radunati intorno davanti a lei, ha fatto la proposta e lei lì, insomma, è stata contenta, ha accettato, lacrime, abbracci, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Però poi in realtà non si sono mai sposati, anzi dopo un po' si sono proprio mollati.
3: Mamma mia.
1: Evidentemente non era nelle corde di mia sorella una cosa del genere, forse è stato troppo esagerato così in pubblico, senza comunque avvertirla, senza...
3: Quindi la proposta di matrimonio ha pesato sulla fine di questa storia?
1: Non lo so, potrebbe essere, nel senso sì, forse non era quello che lei desiderava, lei stava bene così, insomma. Tra l'altro, al mio matrimonio il classico lancio del bouquet era finito nelle sue mani, quindi nel senso sembrava proprio una cosa
3: ancora con questa stronzata.
0: Sì, ma saranno state ortiche a questo punto.
3: Che se lo prendi te sposi.
0: Oddio,
3: ne ho presi 12, sto ancora qua
0: perché li fai morire i fiori, distruggi come gli uomini, distruggi pure i fiori, cavarchetti. Andiamo da Carla, benvenuta a Radio Globo anche a te.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
3: Sì. Ciao Carla.
4: Ciao ragazzi. Allora, ciao. Io vi volevo raccontare del mio compagno, che è ancora il mio compagno, che però lui è un propositore seriale, nel senso, così direte voi, mi fa una proposta di queste poi davanti a tutti, mi impazza tantissimo, tipo la prima volta me l'ha fatta, mi ha invitato a un aperitivo in spiaggia a Lanzio, e io arrivo lì perché io lavoravo ancora, non ero ancora in ferie, c'erano tutti gli amici, dico vabbè, facciamo questo aperitivo con gli amici. A un certo punto mi giro, mi vedo la cameriera che arriva con una pizza a forma di cuore con scritto in mezzo "mi vuoi sposare".
3: Mozzarella.
4: Con la mozzarella, sì, con la scritta "mi vuoi sposare", con la mozzarella, così, vabbè, io ovviamente davanti a tutti, ho detto certo amore, no, sono pure la foto e ci baciamo, solo che il giorno dopo lui sta pizza si è mangiata, quindi non è che, insomma, ma l'ho presa poi così sul serio.
0: Tu hai detto, ma che vuol dire, ma che è matto, ti fa ogni tanto una proposta, poi dopo però non si concretizza?
4: Certo, io faccio la vaga, ovviamente, non è che gli vado a dire allora amore prepariamo tutte le cose, no, io faccio la vaga.
3: Ma perché a te non ti va,
4: a me va.
5: Ma capito, ma quante te ne deve fare de proposte sto poraccio?
0: O de pizze.
4: Ma
0: de pizze.
4: Lui si diverte, ragazzi, ma lui si diverte perché gli piace, vuole far vedere a tutti, guarda qui in discoteca mi sono inginocchiato, guarda.
5: Ma ha detto quattro volte di no, dai.
4: No, io gli dico sempre di sì.
3: E certo. Allora. Continuate così, Carla.
0: Dai,
3: è un amore duraturo.
0: Ma sì, ma è bello, vedrai. Poi in questa maniera non ci sarà mai il divorzio, perché va avanti, eterna.
3: No, hai visto quelli che dicono al marito, alla moglie, ti risposerei altre 100 volte? Lui fa lo stesso con la proposta di matrimonio.
0: Te lo chiederei 1000 volte.
3: E così fa, e chiede, e chiede.
6: Io l'ho portata a Capri, ho preso una barca sotto i faraglioni, a lavorarci.
0: Ho preso la barca, pare che ci sia scontrato con un'altra, però.
6: Mazza, solo io so anticonformista, cioè? Io dopo averla lasciata, lei si è rifatta avanti e mi ha fatto lei la proposta di matrimonio. Che bello essere alla pari.
3: Bello.
0: Oh, invece Chris, Chris, invece anche tu tra l'altro eri sposato.
5: Ah, sì, è sposato per le pene.
0: Eri sposato alle Filippine, tra l'altro con cui hai avuto anche figlio Noli, no?
5: Sì, è mamma per Leonoli.
0: Esatto, sì.
5: E balena.
0: Lì pure è scappata però.
5: È andata via.
0: No, dico magari, ma perché t'ha tradito, è successo?
5: No, è andata via.
0: Sa che sarà scappata pure, ma non come quella lì nella proposta.
5: Ah, morta, signor Roberto, è vedovo.
0: Ah, è vero.
5: Caccio, è proprio duro non spiegare.
3: Ma poi sei indelicato così.
0: Ma perché ormai è passato tanto tempo.
5: Morta, sì.
3: Un dolore ancora vivo.
5: Ma io, morta, parto. E io...
0: Parto, cioè durante il parto?
5: Quando... No, in parto, ah, è scoppiato il cuore, cazzo, come devo dire io.
3: E continui.
5: È proprio coccio.
3: Esiste.
5: Ah. Sì, no, e io venuto in Italia dopo funerali, fatto i funerali e partire.
3: Fatto bene, è cambiato aria.
5: Ah, sì.
7: Io alla mia compagna gli ho fatto una gran proposta, quella d'annassene a fanculo, e mo' sono tornato single.
0: Oh.
3: Elegantone lui.
8: Comunque ragazzi, a me tu Chris non mi pare quello originale, poi fate voi.
0: Eccone un altro. Ma se fosse...
3: perché capirei, perché poi lo dice uno.
0: Siete matti. Adesso nascerà il gruppo.
5: Ma noi l'aspettiamo tutti qui, eh.
0: Ah, fratellino.
9: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19. Tutto bloccato. Live. Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
10: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
18: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona, perché mia.
21: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
22: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
23: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
9: presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
15: Scopri come su radioglobo.it.
1: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: sette come volano. Oggi coincide il tutto con giovedì 15 ottobre 2026. Tranquilli perché c'è ancora un'altra ora e 10 di programma. A voglia, ce la viviamo, ci godiamo il momento e ci godiamo anche lei.
1: Ma la domanda è: l'avvocato Fredella dov'è?
2: Yes. No. Ma se uno si è levato le mutande con la firma.

0: degli anni 25.
1: E lui ha manettato un'amica.
2: This is Tutto Bloccato Radio Globo.
3: Avvocato Livia Fradella, buonasera!
1: Evviva, evviva ragazzi, ma che gioia imbucarsi il giovedì con cotanto ospite di fronte a me!
3: Che meraviglia!
1: Ma io sono tutta fibrillazione!
4: Oggi c'è questo scambio, perché di solito Livia Fradella viene il venerdì oltre che il martedì, ma domani c'è la da fare, quindi abbiamo anticipato oggi.
1: Non è vero, è tutta una bugia, volevo venire quando c'era Chris, Nene, colui che tutto può imitare!
3: Te l'avevo detto.
5: Sì.
3: Allora,
5: Daniele Lombardo.
3: Allora, intanto volevo dire che mi sembra una scena di uno di quei film dove ci sono Edwin Fenech e la Nadia Cassini, l'avvocato, la liceale irripetente. E comunque, Nene è un nome che non mi appartiene più. E non lo devi nominare mai! Mai più! Vuoi fare? Mai!
1: Guarda che ti mando una PEC.
5: No! Ha detto PEC!
1: Sì, perché?
5: Oddio, oddio, ha detto PEC, aspetta, ha detto PEC!
1: No, vabbè, la PEC perché mi sta insultando, Ma dai!
5: Escono le vallette, capito? Le vallette per la PEC della Fradella. Quindi,
1: presa male, Daniele.
3: Sì.
1: No, cioè, hai ragione.
3: No, l'avevo promessa questa cosa, ma ovviamente c'era una gag, ma è un soprannome che sto cercando di lasciare alle spalle.
1: Di quando
3: quindi,
1: eri
3: di
1: un
3: quando
1: giovane.
3: Ero pariolino. E oggi non me lo posso più permettere.
1: Perché ha ragione, Nene è proprio un nome da pari. Oh, i Nene,
3: Nene, Fuffi e la cucciolata.
4: Raga, ma che posti frequentavate da ragazzi? Ma che
1: è? Vabbè, oggi in effetti è proprio Daniele.
5: Sì,
1: senza neanche Daniele.
5: Soprattutto quando
3: Daniele è tu.
5: Quando oh, Danny Boy. Quanto Rosy pure invece quando dicono Nenè. Nenè lì proprio. Nenè sembra
3: con
5: una
3: Nenè vado proprio al manicomio.
5: Sembra una pizzeria di Porto Recanati.
3: Sì, cioè, l'attaccante del Brasile insieme a Babà e Pelé, capito?
1: Nenè.
5: Da Nenè. Ma raga, ho provato da Nenè. Gli amici, come Dio, se li trovate estate, io non andavo da Nenè. Ma non si spende in casa da Nenè. Oh, che te faccio?
3: Andiamo.
5: Sì. Oh, ragazzi, invece, cara Livia Fradella,
1: eccola.
5: Lei mi deve sapere che qui siamo nel bel mezzo di un super complotto. Cioè, la questione è la seguente. A partire da una segnalazione già avvenuta giovedì scorso, addirittura chiamò in onda tale Costantin, se non vado errando, dicendo: guardate che quel, no, a me non me fregate, quel Chris che avete in onda, questo Chris che si mola, questo Chris qua, dice, non è quello della scorsa stagione.
4: No, lui è convinto che sono proprio due persone diverse.
1: Ok,
4: abbiamo provato a spiegargli, ma guarda che forse l'anno scorso era al telefono, ora in studio, no, non ci crede, si è ascoltato tutte le registrazioni, è convinto che è proprio un'altra persona.
5: Cioè, è andato lì, ha fatto proprio la perizia.
1: La perizia, esatto.
3: Sì, adesso stanno facendo lo studio delle voci. Ho messo in mezzo anche la
1: CSI.
5: CSI Manila.

0: Attenzione ragazzi, quindi andiamo a confrontarci con gli ascoltatori su Chris, non è Chris.
1: Ma regà, pure a me non mi sembra proprio Chris.
2: Ma regà, per quelli che dicono che Chris non è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso, che mentre prima era via telefono e poi per noi via radio, certo. Adesso è solo via radio, si sente pure meglio.
3: Ma invece della storia di Vinicius, che è stato scambiato, dicono, ma voi che ne pensate?
4: Il complotto della teoria di Chris. Il vero Chris è stato ucciso a via Palmiro Togliatti, no, da una radio rivale, mentre voi di Radio Globo lo avete sostituito con uno falso.
5: Quello non è Chris originale, dice troppe volte ah, non è lui, regà, dai, fatta finita.
6: Ciao Chris, prossima settimana ci vediamo, tranquillo tu, che stavolta te trovo io.
0: Incredibile, ragazzi.
7: Pure con la minaccia finale.
8: Sì, ah. Sì. Io non felice di sta cosa, eh.
0: No, eh.
8: No.
0: Madonna, ah. Chris, che combini. Secondo me, anzi, qualcuno ci ha detto che è cambiato anche addirittura a metà dell'anno scorso.
7: Ah, sì, vabbè, quello è proprio fantasia, eh. Altro sì. Che...
9: Beh, però è bello avere questo popolo di aficionados di Chris che addirittura stanno lì a studiare la voce dell'anno scorso, la voce di adesso. Mi piace, perché la trama si infittisce.
0: Dice addirittura a San Lollo, durante San Lollo.
8: Ah,
0: sì, durante San
8: Lollo. Sì, quando... perché io cantari.
0: Sì, avevi cantato il porno.
8: Sì, io cantari, poi allora montate testa e porta contro figura, ma va panculo, vai.
7: No, però sai che è successo dopo San Lollo? Questo è vero, adesso ripensandoci. Cioè, lui fino a San Lollo si incazzava meno.
0: Sì, è vero, poi dopo è diventato. Sì,
8: perché Pat Purto lì.
0: Sì. C'era la predella che era in vantaggio perché faceva un sacco
8: sì,
0: di storie.
8: Io proprio furioso.
9: Sì, è vero, io potevo fare storie, lui no, perché era celato.
0: Sì, sì. Tommaso ha celato. Era proprio, sì. Era proprio lui.
9: Quest'anno non ci sarà storia.
8: No, e quest'anno io proprio. Ma e quest'anno altro Chris adesso. Questa è storia da contare, sì. Facciamo credi.
9: Io lo dico.
8: Dobbiamo per le pene qua.
9: A Chris, io lo dico su Rai 1 che me devono votare. Voglio vedere.
8: Poi non li va, mi le dico.
0: Ha squattato come ieri sera sul 3-1. Ha squattato, però.
8: Mortacci.
9: No, era il 2, era il 2.
8: Mamma mia.
0: Peggio mi sento. State zitta, no? Comunque, dopo questo era cambiato tutto. Questo grande momento.
8: Io oggi notte burra non ho capito niente. E. Perché bevuta e ubriacare insieme te. Ma va a venire che pomare come sempre.

0: Ciao!
1: Senti che lui!
0: Ah! Perché è tornato un po' ubriacato!
2: È lui!
0: Ah! E puma puma assieme a te!

0: Finto Chris, vai a fare gira gira su Fontina, vai. Traffic News.
1: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e raccordo anulare in questa direzione. Incidente su via Pontina, code tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare in direzione della capitale. E restiamo su via Pontina perché fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6 è chiusa la strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni sul posto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Ah, regari, mangio tutto. È lui, è Chris.
4: Chiama lo 06 892 8996.
5: Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
4: Tutto bloccato.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
13: Autoimport, a Roma dal 1950.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequip. Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
18: è Sentra.
17: Se la bolletta è semplice da leggere,
18: è Sentra.
17: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
18: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
17: L'energia in famiglia
18: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
19: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
22: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
21: Ma l'aereo è tra 6 ore.
22: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori in FM.
25: Streaming.
4: Dab.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
26: Sono 5 minuti dopo le 6 di giovedì 15 ottobre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Buona serata.

0: Basement sei soltanto un filippino da Temu, niente altro, proprio falso, la devi smettere, ferisci la gente così.
1: Cinese.
2: Ma io poi non ti temo. Io non ti temo.

0: fine voglio sapere, ma si stinchi le maiale e il marito dalla fredella, se è magnati o se è magnati?
1: Ma come? Cioè mi avete smerdato in diretta così?
2: Tutto no. Smerdato.
1: Visto che insomma ieri c'era la Laura Pranzetti Lombardini, la nostra stella per il bon certo. Ton, abbiamo chiesto a lei se la doggy bag si fa o non si fa, e lei devo dire che apprezza, perché contro gli sprechi è una scelta etica. Quindi lo ricordiamo, noi l'altra sera siamo andati a cena tutti insieme, c'era Livia Fredella che, siccome ha lasciato un bel pezzo di stinco di maiale, se l'è fatto portare a casa. Hai gradito il giorno dopo?
3: Ho stragradito, anche perché gli ascoltatori magari non lo sanno, però qui i buoni marchetti mi hanno portato a mangiare in un'osteria pazzesca dove le quantità erano quelle proprio di una volta, cioè i piatti proprio tronfi.
2: Di una volta nel senso proprio dei primati quasi, cioè
3: esatto. Preistoria. Non è arrivato uno stinco, è arrivato proprio una gamba del cristiano, una cosa enorme.
1: Un dinosauro.
2: Un famoso stinco de santo, quindi a sto punto potremmo dirlo.
3: Bravo.
2: Era proprio la dimensione reale di Homo sapiens sapiens.
3: Esatto, e vi devo dire che il giorno dopo era ancora più buono.
2: Ah, signora mia, non mi dica niente.
3: Dio, guarda, un po' capivo, anche perché poi ho preso la casseruola, come mi aveva detto l'oste. Ho messo giù questo stinco avanzato, un goccino d'acqua, ho chiuso col tappo e ho lasciato macerare per un quarto d'oretta.
2: Hai fatto la stink air.
1: Così si fa.
2: Ti immagino con l'osso del stinco spalmato sotto l'occhio.
3: Sulle borse, sotto gli occhi.
2: Con tutto il grasso animale.
4: Dai, avvocato, mandaci una pecca.
2: Carino.

0: Figanella, ecco. Ha fatto un concorso regionale dove si pagavano 10 euro. Se il concorso non viene più fatto, questi famosi soldi moltiplicati sempre per varie persone, come possono essere rimborsati?
1: Ragazzi, scusate, ma io dovete mandare una PEC, cioè non è che lo faccio apposta.
2: Caselli, vai ad aprire il corpo di ballo che si stava un attimo cambiando, non pensava di risentirlo immediatamente. Ecco, le sono pronte. Manda una
3: Ma che da jingle.
2: Che dice questo signore che vuole, che ha fatto il concorso?
1: No, ha fatto un concorso che poi non si è più verificato, ha pagato 10 pagato. Euro e quindi giustamente dice: come faccio a farmeli restituire? Al di là del jingle non lo dico più per adesso, almeno per questa risposta. È chiaro che bisogna avanzare una pretesa e quindi risarcitoria, scrivendo nome, cognome, magari mettendo la ricevuta del pagamento per vedersi rimborsare giustamente propri 10 euro.
4: Anche perché sai quanti si saranno iscritti?
1: Ma che scherziamo?
4: Moltiplica quei 10 euro per tu, c'è soldi.
1: Non dobbiamo mai lasciar correre, soprattutto le cifre piccole.
2: Sì,
1: certo, perché è proprio da lì che uno dice: vabbè, ma dai, che poi che so, 10 euro.
4: Come il centesimo al supermercato.
1: Bravissima. Brava.
4: Non se fa.
2: No.
1: No.
4: Mandate pure là.
2: Quindi una posta.
1: Ho paura, non lo posso più dire.
2: Elettronico. No, ma quindi gli scrivi comunque, puoi scrivere.
1: Sì, io farei, obiettivamente, all'inizio si può mandare anche una mail semplicissima. Però poi se la mail non funziona, ragazzi, non ce la devi chiamare un avvocato.
3: Lo posso dire io.
1: Devi mandare una.
3: E gli mandiamo una PEC. Manda una
2: PEC. Io me le immagino tutte mezze conigliette queste, capito? Che stanno là, che entrano tutti dibidibidibida. A proposito di conigliette, signore e signori, non c'entra niente, era per dirvi che sono le 18:10.

0: 18:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Romana Auto.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Capo, qua c'è tutto bloccato! Come facciamo a arrivare a casa? Come dobbiamo arrivare a casa?
5: Ma sempre la pubblicità
6: c'è
5: sta, ma che
6: ha
5: deciso Bruno se vuole comprare
6: a
5: Lussemburgo?
6: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono spicciati in più marchetti tagliali perché sto programma spigne.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Capo, qua c'è tutto bloccato.

0: questo giovedì.
1: Plane proprio.
2: Ricorda i tempi belli proprio.
3: Delle pocherate.
2: Sì, i locali pieni.
0: Si fumava dentro.
3: 06 89 28 996. Raccontano sta cosa, io non l'ho mai vissuta. Che nei cinema, quando si fumava, molti cinema
2: si apriva il tetto,
3: avevano il tetto apribile.
2: Racconto di papà, ma non usciva fuori una nuvola di fumo.
1: È vero.
2: Pazzesco.
3: Sì, tipo veramente tipo
0: delle torce umane. Mamma mia.
3: Pensa a tornare a casa proprio
0: veramente impregnato. Puzzolente.
3: Sì, ma pure te ci mettevi, perché comunque pensi ai capelli, pensa alla pelle che era.
1: Io fumai anche in aereo.
0: Sì.
3: Dal finestrino? No. Dallo blò.
1: No, non mi ricordo, andando a Berlino.
3: Fumo in aereo, dallo blò.
1: Esatto, andando a Berlino con la Cappelli, perché tanto la mia vita è tutta una Cappelli.
2: E poi veramente se la chiamava.
1: Però sono stata più veloce di voi.
3: Sì, vabbè.
1: E mi ricordo che all'Italia si poteva fumare, noi capirà, a 14 anni, come due sceme.
0: Ammazza,
1: però ancora
0: no.
1: era lecito.
0: Pensavo che era molto più indietro il divieto.
1: Guarda, che io ho compiuto 14 anni l'altro ieri, quindi non si può ancora fumare, ok?
3: Andiamo al telefono un attimo, andiamo da Marta. Marta, buon pomeriggio, buona serata.
4: Buon
3: tutto.
4: Pomeriggio.
3: Sì,
1: ciao,
3: vai.
1: Marta.
3: Dici.
4: Volevo chiederle all'avvocato, mio marito è stato licenziato ad agosto e non percepisce lo stipendio da luglio e lo stanno pressando per firmare un accordo sindacale.
1: In questo accordo sindacale è previsto il mancato pagamento che insomma non ha ricevuto o no?
4: Allora, loro per email hanno citato solamente lo stipendio di luglio e il TFR, ma lui metà agosto ha lavorato, le ferie non le hanno proprio menzionate e solamente questo gli hanno menzionato.
1: Ok, allora ovviamente suo marito si fa assistere da un collega, immagino.
4: Ora abbiamo, sì, siamo andati a parlare poco fa perché l'accordo ci sarà tra pochi giorni, perché rimandano.
1: Prima di firmare fai vedere ad un avvocato, quindi a tuo marito deve scegliere un avvocato, gli fa vedere tutto e poi firma solo quando è convinto, non firmasse niente finché non c'è un parere legale, mi raccomando.
4: Sì.
1: E basta.
3: Mi raccomando. Aspetta che passo un attimo alla palla a sinistra.
1: No, non siamo cattivi, però obiettivamente
3: no, io prendo tutte le responsabilità.
1: In generale sappiate che per questa tipologia di domande, cioè, ci vuole proprio un parere da parte di un avvocato, non si può liquidare tutto con una rispostina.
3: No, certo.
1: Quindi io lo dico proprio per una questione di deontologia professionale, certo. Però è ovvio che ci sono gli estremi per poter fare qualcosa, quindi non firmate cose a caso.
0: Comunque senti Livia, noi vabbè ieri ti abbiamo messo in mezzo su questa storia della doggy bag, però in realtà c'è un altro dettaglio della sera della cena dell'altra sera.
3: 18 18 18.
0: Che volevo volevo approfondire con te, perché tu ci hai raccontato che l'anno scorso Marchetti è venuto insieme a te a una serata molto elegante in centro.
1: Sì, no, in realtà era una serata molto informale, per cui io ho portato appunto un amico, come si è soliti fare. So,
3: per quello l'ho portato lui, perché
1: sennò
3: una formale non la regge.
1: No. Allora, facciamo un attimo un cappello introduttivo. Nel mondo degli over radical, perché ci sono i radical chic e poi gli over radical chic, è molto carino se tu porti un amico, cioè è una cosa divertente. Sono molto accolti i forestieri.
0: Se mi sto immaginando,
1: perché appunto c'è questa informalità.
0: È molto divertente perché così loro dall'alto della loro eleganza e nobiltà ti prendono un po' come l'animaletto da circo.
3: Certo,
1: certo.
3: Fine serata mi hanno preso a colpi di palestra. Scherzi,
2: ve lo faccio raccontare a Samantha quanto è divertente poi.
1: Però detto questo, quindi io mi permisi di chiedere a questa mia cara amica, perché è il suo compleanno, se potevo portare questo mio aitante giovane simpaticissimo amico.
0: E è venuto là e tu hai raccontato che ha fatto una bellissima figura e che loro poi gli hanno dato un nomignolo.
3: Ho capito già dove vuoi arrivare.
1: No, attenzione, è stato il capo assoluto.
0: Il capo assoluto.
1: Dopo al vertice degli over radical c'è il capo supremo.
0: Che quando lui non c'era più, come l'ha commentato?
1: Ho chiesto allora com'è andata la serata, ci siamo molto divertiti,
0: freddo,
1: è stato carino.
0: Ad aspettare
1: un'ansia terribile, perché poi io arrivo sempre dal Fleming, quindi per loro io sono proprio un po' col porto d'armi.
0: E come ti hanno detto lui,
1: Beh,
5: troppo ciccio.
0: Ecco, che tradotto per noi non radical chic allora, significa...
1: dovete sapere che troppo ciccio, però sì, detto ciccio, mi raccomando, perché sennò se la C non è cacofono, non va bene. È come dire una persona talmente meravigliosa e talmente piacevole. Cioè, brava Livia, hai fatto tombola perché finalmente da quella collina di Bori di Roma Nord hai portato un troppo ciccio.
3: Ma che, quindi io adesso mi chiedo, però
2: no, mo te chiamo troppo ciccio.
0: Questa cosa, la volevo affrontare proprio ora che c'è Daniele Lombardo, che ti frequenta anche fuori dalla radio, perché mi servi tu, oltre al troppo ciccio, quindi comunque gli hanno dato, e tu stessa hai detto che Marchetti è radical chic.
1: Beh, sì,
3: ma come ma io?
1: Sì, totale, perché è venuto vestito perfetto, cioè aveva la scarpa un po' consumé, il panta un po' cacchino, un po' no, la giacca, il cappo, cioè era proprio perfetto.
0: Sì, ma Daniele, tu mi insegni che tutto si può dire a Marchetti tranne che radical chic.
2: L'eleganza non porta per forza a definirlo radical chic, anzi.
1: Ma non è quella.
2: E qui mi fermo.
1: Non è quell'eleganza pariolo. Ogni tanto si veste pure da pariolo.
0: Sì,
2: ma io la definirei personalità quella di Roberto,
1: certo.
2: E questa gliela invidio anche un po', perché ragazzi, lui ha la capacità di mettersi il cappello con la tesa, la cravatta, glielo dicevo l'altro giorno, la cravatta quella di filo
0: così.
1: Ed è proprio quello
2: che
1: piace,
2: ci vuole gran personalità,
1: è quello che piace ai radical, la personalità, ed è la personalità
2: però
1: che
2: non è radical, è solo troppo ciccio.
3: Perché avete tirato fare sta cosa con lui, capirai adesso, mi immagino tutto il pub appena arrivo troppo ciccio.
0: Nelle ultime due settimane lui da tigellino a troppo ciccio, io non vorrei
2: ma
0: essere
2: è una cosa sbaglio meravigliosa, però poi oggi se lo merita perché insomma abbiamo
1: ragazzi
2: parlato.
1: Mi raccomando però non è ciccio come di ciccio, no, è troppo ciccio
0: così
1: strascicato
0: con 20 Marlboro che ti sei fumata prima.
1: Certo,
6: sono queste le noti per le quali vale la pena perdere.
2: Non mi scordo niente io, Marchetti.
3: Allora ringraziamo e salutiamo Daniele Lombardo.
2: Ciao a tutti,
0: ciao,
2: a presto.
0: Dani.
2: Ciao Daniele.
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17500.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La sera della prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
7: Wait for me, I'll be back.
10: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
11: Ah,
3: 50 e 50, 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Definirei personalità quella di Roberto, e questa gliela invidio anche un po', perché ragazzi, lui ha la capacità di mettersi il cappello con la tesa, la cravatta, sì, glielo dicevo l'altro giorno, la cravatta quella di filo
11: così. Ed è proprio quello
10: ci vuole,
11: che piace,
10: gran personalità,
11: certo, è quello che piace, certo, ai Radical, certo, la personalità,
10: certo,
11: ed è la personalità
10: però
11: che
10: non è Radical, è solo troppo ciccio,
12: no. Perché avete tirato fuori sta cosa con lui, capito? Adesso mi mangio tutto il pub. Appena arrivo.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
13: Senti, la sagra del pavone. La fratella, madonna, come dici ciccio.
14: Oh, volevo mandare un saluto a troppo ciccio,
15: ecco. Oddio, Marchetti, lei è troppo ciccio. Troppo ciccio.
14: Oh, ciupi ciupi. Troppo ciccio. Oh, piccolino lui. Oh.
13: A Marchetti, ti sei fatta affari tuoi. Troppo ciccio.
16: Che non è questione di personalità, è che Roberto Marchetti è un gran fregno.
17: Ma quanto sei ciccio, Roberto!
11: Ma perché non ci stanno ancora le telecamere? Perché? Voi dovete vedere la faccia di quando quella gli ha detto quanto è fregno.
18: Ho fatto uno sguardo di traverso verso la fratella, che infatti era così tutta sorpresa, come prima, che sono matti, sono ubriache, questa alle quasi le 6:30.
11: Ma non ci prova, che sei buono.
18: Sì. Però adesso mi viene in mente una cosa, no? Ma allora, tutto questo, sto super ciccio è venuto fuori appunto come recensione di qualcuna là ai vertici,
11: del capo dei vertici
18: della piramide. Ricordiamo sempre che questa serata qui, e ancora ringrazio la fratella, perché io adoro poi queste storie, incontrare sta gente proprio del centro. Però mi chiedo, ma perché non mi hai detto niente? Questo apprezzamento arriva un anno dopo.
11: Perché non ci ho pensato, perché per me è la normalità.
3: normalità a sentire questi encomi che vengono attribuiti agli amici che porto.
11: Però magari lui, capito, si buttava. Però
12: mi buttavo sì, mi cambiava la vita, bestia. Sarei stato insieme magari a una di quelle con 7 cognomi. Che praticamente era come se stavi con un cardinale parente, cioè praticamente Borromini, Colonna,
3: Orsini Borghese.
12: Cioè, tutti così erano misti i cognomi, capito? Marchetti, io c'ho Marchetti, il cognome veramente della ferramenta.
3: E qualcuno mi ha chiesto, ma Marchetti perché è marchese? Ma... Il marchese de Palombina,
12: ma scherzi, ma scherzi. Beh, però c'è da dire che conduco a Palombina, quando torno su a Palombina, su a casa, conduco una vita da... tu mi chiamavi l'arciduca, ti ricordi?
3: È vero ragazzi, è vero. Perché troppo ciccio, sì. In realtà quando torna nella casa, vado questo fine settimana, vado a trovare i miei genitori, lo dice quasi un po' costernato, sì. E tu pensi, oh mio Dio, il figlio, il prodigo, com'è carino. Ragazzi, lui c'ha tipo attico e superattico, vista mare col camino in camera.
18: Certo, in realtà sono quattro torre. Sono quattro piani, in realtà, no, attico e superattico.
3: Dove stai tu? Sì. Dove sei tu da solo?
18: Sì, però poi la casa è unica.
3: Pensa, capito, l'arciduca?
11: Cioè, sta sulla torre.
18: Io sto sulla torre praticamente. Sto là e vado a dormire col camino acceso.
3: E quindi è troppo ciccio.

0: quelle sono quelle che fanno il jingle della PEC.
1: Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Mamma mia, Antonio, che cosa ha creato Antonio Stilla, il generale Stilla?
2: Meraviglia.
3: Antonio.
0: Mamma mia.
4: Non c'è sta, neanche adesso, sta di là, continua a lavorare perché manca poco al nostro debutto in TV.
0: Sì. Allora, invece, a proposito di debutto.
4: Sì, no, non c'entra niente.
0: Però mi piace sempre dire a proposito.
4: No, mi ha divertito molto questa cosa che è successa a Torino, dove una signora di 63 anni ha venduto casa, l'ha comprata di fronte al figlio e alla nuora, appositamente per andare a rompergli le scatole, e si è messa praticamente a spiare tutta la famiglia dalla mattina alla sera. Si è presa una bella denuncia per stalking.
2: Oh, mamma mia.
4: Addirittura la procura di Torino chiede 9 mesi di reclusione per questa signora, che ho letto delle cose proprio tremenda.
0: Ma chi è che l'ha denunciato? Il figlio?
4: Il figlio e la nuora, tutti e due. Sì, perché poi tra l'altro il figlio aveva appositamente preso casa da un'altra parte perché non ne poteva più, perché già stavano vicini. Certo. E quindi lei che ha fatto? Ha pensato bene di vendere casa e comprarne un'altra proprio di fronte al figlio. Quindi questi abitano di fronte. Tutte delle cose proprio tremenda.
0: Ma chi è che l'ha denunciato? Il figlio?
4: Il figlio e la nuora, tutti e due. Sì, perché poi tra l'altro il figlio aveva appositamente preso casa da un'altra parte perché non ne poteva più, perché già stavano vicini. Certo. E quindi lei che ha fatto? Ha pensato bene di vendere casa e comprarne un'altra proprio di

0: stalking, perché se pensate che è un reato, diciamo, semi nuovo, se così possiamo definirlo, nel nostro meraviglioso codice penale, però quando ci sono condotte reiterate, ne bastano due, non 100,
1: sì.
0: Per cui succede? Ci si sente appunto perseguitati, ci sono degli atti evidenti di persecuzione che possono essere verbali, fisici, scritti, oramai anche magari se una persona ti manda 250 messaggi al giorno, viene da sé che si può configurare lo stalking, quindi non mi sovviene che la procura abbia deciso di punire questa donna con ipotetici 9 mesi di reclusione. Vediamo se chiaramente poi ci saranno i presupposti per poter dare effettivamente questo tipo di pena. Secondo me, se la signora è un'incensurata, avrà anche una certa età, probabilmente c'è un profilo psichiatrico abbastanza imponente
1: Per forza, per fare quelle
0: quindi,
1: cose
0: sì.
1: Però a proposito, tu hai detto che lo stalking è un reato nuovo, diciamo, no? Insomma, non è che c'è da molti anni, forse una ventina,
0: ma forse un po' di più.
1: Però siccome poi molto spesso sentiamo e vediamo anche cose di cronaca molto brutte e pesanti che succedono perché poi la persona che aveva avuto l'allontanamento non l'ha rispettato, quanto poi viene perseguito, insomma, come
0: quanto
1: come
0: poi si avvera realmente la pena dello stalking.
1: Perché ho paura che arrivano, no, queste accuse di stalking, denunce per stalking, si aprono procedimenti che poi portano nulla di fatto. Questa è la mia sensazione.
0: Sì, è una sensazione che non è sbagliata, anche perché ovviamente oramai si tende a dire addirittura lo diciamo nel parlato: ah, quello mi stalkerizza. Cioè è diventato una sorta di
2: o me stalkera,
0: esatto. Quindi le procure stanno affogando. Ora bisogna distinguere lo stalking vero, puro e reale da magari delle condotte un po' fastidiose. Cioè, un conto è una persona che magari ti scrive spesso su un social o magari riesce anche a reperire il tuo indirizzo e ti viene a fare un saluto non gradito. Ma quando le condotte sono più violente, quindi inizia da tu devi temere per la tua incolumità, allora lì si configura lo stalking. Se non c'è questo timore fondato della propria incolumità, è solo un accollo.
2: Certo, certo.
3: Oh, già mi immagino domani a inizio puntata che c'è quello che te fa Marchetti, Marchetti, o dovrei dire Ciccio, Ciccio, Franco, Ciccio.
0: Niente, non se ne esce.
1: No, non sarà più come chiamarti.
4: E chi ne sa che c'è il camino in camera nell'attico e superattico?
1: In effetti.
0: Allora, ragazze,
2: pensate che io facevo le ombre cinesi sul muro con la fiammella dietro e si muove.
0: Allora, ragazzi, io so che voi vi state immaginando un Marchetti tutto ignudo con un plaid sulle pudenda, con le gambe un po' così, col camino
2: un
0: e la
2: fedella
0: d'urso, con la toga così tutta aperta, e la Marchetti, anche la Marchetti.
2: Addirittura.
0: Certo, la fantasia è una fantasia fatta bene, no? E che è questa tristezza?
2: Oh. Manco per ideo! Manco per ideo!
0: Ma
2: chi te ci vuole? Ma chi te ci vuole? Anzi, no, spegni il microfono per punizione! Via! A posto!
0: No.
2: Osserva la scena adesso.
0: E devo purtroppo distruggere il vostro sogno, perché questa cosa non si è mai avverata, né probabilmente mai si avvererà. Però Marchetti, in un più di un'occasione, per fammi rosicà,
2: sì, che ho fatto?
0: Dimmi, sì, tu stai Fleming, te fai quella ghisordi, beccate sto camino a fredella.
2: Anzi, perché no, tu pure c'hai il fuoco, ma è quello sullo schermo della televisione.
0: Cioè,
2: quando siamo andati a cena,
0: che pena.
1: Però io lo uso.
2: Ma lo so, perché siete delle dementi, siete ignobili, non solo voi due, tutti quelli che stanno dentro casa d'inverno e accendono il camino
0: televisivo.
2: Ma televisivo.
1: No, camino a dicembre sta primo nella top 10 delle serie di Netflix.
0: Ma
1: però camino,
0: consentitemi di dire,
1: dicembre al 6 gennaio è quello.
0: Consentitemi di dire una cosa un po' radica: il televisore come protagonista assoluto dei salotti è veramente osceno.
5: Sì, buonasera ristorante, e volevo prenotare un tavolo per 4 a nome di Troppo Ciccio.
1: Vedrai, sei rovinato, Marchè.
5: Ah, grazie di avermi fatto venire barzotto prima di entrare a casa, grazie mille.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meglio.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Tempo stabile mite fino alla giornata di sabato, poi un possibile peggioramento domenica sulle regioni centrali, quindi avremo ancora la presenza dell'anticiclone che favorirà condizioni di tempo stabile su tutto il medio versante tirrenico, con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi, quindi una vera e propria ottobrata. Ma poi, come detto, una goccia fredda dal nord Europa potrebbe innescare un peggioramento, seppur blando, con al momento le aree più probabili e di maggior rischio piogge, ovvero quelle costiere. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
11: Attenzione ragazzi, sentite qua bene, salvate la data, 16 ottobre. Ci sarà un evento meraviglioso per celebrare l'apertura del nuovo McDonald's di Via della Pisana. Ovviamente c'è la partecipazione di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Il nuovo McDonald's offre servizi digitali, i giochi per i più piccoli, l'organizzazione di feste di compleanno. E i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul sito radioglobo.it vinceranno un menu McDonald's e un gadget che potete ritirare il 16 ottobre direttamente là dalle 19.30 alle 21.30. Quindi al McDonald's di Via della Pisana. Attenzione, perché i premi sono validi fino a esaurimento disponibilità.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
20: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
21: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: tutto bloccato.
1: Sponsored by
2: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura.
29: Magi Auto, dove l'auto è magia.
30: Io mi sto a immaginare un Bettone con una pipa tipo alla Sherlock Holmes, che nella stanza dove ci stanno la marchettona Robertona e l'avvocata fratella tutta in lingerie, che fa? Elementare, Watson.
31: Sì, regà, però vedete da una regolata con questi jingle.
32: Quanto mi piace la pannocchia!
33: Dai, e bomberoni!
34: Dai, dai, che mi sto caricando, eh!
35: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
36: Stai ascoltando
37: Tutto Bloccato.
38: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
39: On Radio Globo.
11: Eccoci qua ragazzi, 18:44, quasi 45, di giovedì 15 ottobre 2026. Benvenuti pure a bordo. Dai che abbiamo ancora un quarto d'ora da goderci insieme. E giù di tip tap. Un po' Don Lurio un attimo.

0: e andiamo al telefono. Andiamo da Vincenzo, benvenuto a Radio Globo.
1: Sì, pronto, buonasera.
0: Buonasera Vincenzo, prego.
1: Volevo fare una domanda all'avvocato Fredella.
2: Sì.
1: Allora, l'azienda per il quale lavoravo fino a 2 mesi fa, contrattualmente mi aveva detto che in una certa data mi avrebbe aumentato il livello. Ok,
2: sì.
1: E questa cosa non è successa, cioè è successa ma con 2 anni di ritardo. Quando, prima di andare via, prima di dare le dimissioni, io ho fatto notare questa cosa e la loro consulente del lavoro comunque ha fatto dei conteggi.
2: Sì.
1: Ok, io ho fatto fare la stessa cosa anche alla mia consulente del lavoro, ma i 2 conteggi non tornano. Okay. Ed anche comunque parlando tra di loro, le cose non... ognuno
2: non tornano,
1: sarà più. Ok, e io volevo capire, a me cosa conviene fare? Conviene, diciamo, patteggiare, cioè trovare una via di mezzo, oppure andare e fare una vertenza, considerando che a breve questa società chiuderà?
2: Gli devi fare causa!

0: tante domande, ho diverse domande.
1: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
2: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorna a casa.
3: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
4: Stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
6: Tossicissima
5: Radio Globo.
7: Mamma mia, che meraviglia.
8: Comunque oggi Caselli, ma... solo oggi noto che hai gli stessi capelli di Jim Morrison.
7: No, Rod Stewart.
9: È cotonata oggi.
10: Oggi sono sopra o un po' sempre dipendente Atac? Pochino.
8: Non mai visti così.
7: Ma no, io hanno sempre la camicia azzurra, sono molto ben vestiti, poveri dipendenti Atax, sono fichissimi.
10: Ah, forse solo mio padre guida così gli auto.
7: Ecco. Ma signor padre della Caselli, ma è la camicina, ma dai.
8: Lavora nella casa della prateria, però scusa con sto giacchetto, perdonami.
9: Come ci vede l'autobus in quell'abbigliamento? Non lo so, vabbè, ma lei è così.
10: Comunque è l'ora dei miei sponsor, perché c'è la mia ora è fatta. Se per cortesia possiamo agevolare, perché
9: oggi in ritardo, poi in effetti
10: oggi un po'
9: siamo in ritardo.
8: Siamo ancora in tempo, abbiamo anche l'avvocato Fratella, quindi ci può tutelare contro i clienti, eventualmente i suoi clienti, i clienti che solo la Caselli può avere, visto mai dovessero no, intraprendere qualche azione legale.
7: Certo, siamo pronti, noi difendiamo soprattutto i clienti della Caselli.
8: Hai concordato insieme a questi clienti che comunque possiamo passarli entro le tre ore?
10: Sì, assolutamente.
8: Sono 18:48 in questo momento, adesso andiamo su. L'ora è fatta, andiamo.
10: Sono le 00:00.
8: Ma
10: quando? Hai capito sto lavoro qua? Oh, siamo fermi. Non è ieri, non è domani, è un non tempo. Anzi, siamo fuori tempo. Possiamo fare quello che ci pare, oh. Dove sei? Ah, niente, è tornato l'uno.
11: L'ora è fatta, è offerta da...
12: Per ogni volta che abbiamo costruito un futuro e non ci siamo fermati a guardarlo mentre diventava passato. Perché il passato non è uno scarto, è ciò che ci ha nutriti ed è ciò che ci ha resi quello che siamo. Riscopri il sapore del passato con 4 sbratti in padella. Perché ciò che ti ha nutrito ieri può nutrirti anche oggi. 4 sbratti in padella. Il passato non si butta, si rimette in tavola.
8: Ma siamo avanti! Va bene,
10: è un'iniziativa anti-spreco, eppure green, poi dipende cosa hai mangiato, però anche
8: green, esatto, la sbrattata delle verdure.
7: A proposito di anti-sprechi, chiediamo alla Pranzetti se lei mangerebbe questi 4 sbratti.
8: Ma che cosa? Roberto,
13: a fine puntata chiederei alla Caselli di fare un confronto con quanto mi piace la pannocchia.
8: Sì.
13: Vediamo se è lei, secondo me sì.
8: Ma come lei?
9: Ma perché?
7: Ma no, zero.
10: Roberto.
8: Quella Pranzetti, però.
9: Esatto.
10: La devo risentire, no?
8: Non mi confondere adesso la Pranzetti con cosa?
14: Quanto mi piace la pannocchia.

0: sbloccato su Radio Globo.
1: 18:53 06 89 28 996, non sono i secondi, eh. Andiamo da Fabio, benvenuto a Radio Globo.
2: Buonasera.
1: Salve. Buonasera. Prego.
2: Io una domanda all'avvocato.
3: Sì. Eccoci.
2: Buonasera. Buonasera. Ho dato del, se vuol dire coglione, se vuol dire,
1: ormai sì, ormai certo.
2: Certo. Ok, a un giornalista su un post di Facebook che non era il suo profilo ufficiale, ma uno dei tanti. Mi è arrivata una lettera normale l'altra settimana, e questa settimana mi è arrivata invece una raccomandata che mi dice che gli do da 2.500 euro. È uno studio di Pescara.
3: Sì. Ma la lettera è firmata da un collega, da un avvocato?
2: Sì, da un avvocato, sì, da un, che poi io ho scoperto, perché girando, che è tutta una famiglia che proprio lo fanno apposta, che danno una percentuale all'interessato e tutto il resto se lo prendo, che so, un 40% all'interessato e un 60% se lo tengono loro familiari.
3: Sì, ma al di là di quello che tu hai letto e di quello che purtroppo si dice oramai un po' vox populi, poi c'è anche chi ha fatto delle inchieste molto interessanti e mirate.
2: Sì,
3: proprio
2: infatti era Iene. Sì, erano...
3: Però attenzione sempre, facciamo un distinguo. Quando arriva una lettera da parte magari di una società che dice appunto ho letto il tuo commento, post o quant'altro, e c'è la firma poi di una SRL, una SAS o quello che sia, allora lì quasi ti direi di insomma di cestinarla. Sì. Ma quando a scriverti una raccomandata AR, quindi con ricevuta di ritorno, è un avvocato, sicuramente un passaggio dal tuo avvocato lo farei e gli farei rispondere per le rime. Ora, io lo dico sempre, tra l'insulto fine a se stesso e la diffamazione c'è comunque un bel abisso.
1: Certo.
3: Se tu ti sei limitato a dare questa, a dire questa parolaccia, vediamo.
2: Che
3: però
2: poi non è manco, era cioè non era diretta proprio a lui.
4: Vabbè,
2: però
4: Fabio,
2: generale...
4: non lo devi fare, dai, basta, fassi insulti sui social.
2: Io sono stato io, perché giustamente...
3: però tu fai rispondere a tono, ma fai rispondere da un avvocato.
1: Ecco, c'è l'avvocato coglione, che è bravissimo. Traffic News.
5: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio
4: Globo, Traffic News. Adesso il traffico, auto in coda sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e la Cristoforo Colombo, sul raccordo anulare, incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra Cassia e Salaria, e per un incidente code tra la Nomentana e la Rustica. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, e ancora code tra la Casilina e la A24 Roma Teramo L'Aquila. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: Capirai, se a questo io non ho chiesto 1500 euro e hai detto coglione, a me prima o poi mi arrestano, sicuro.
1: Occhio, infatti, ragazzi, occhio.
3: Dai, non insultate così a gratis, perché poi comunque c'è il rischio che veniate perseguiti. E poi vi tocca chiamarmi.
1: Senti, il momento è più catartico.
7: Bella ragazzi, tra un po' è Halloween, per chi indossa la maschera tutto l'anno non va a mettere, non serve, andiamo treni.
3: Lui è un po' catartico.
4: Lui sempre delle perle che ti giuro porto nel cuore quando vado via.
1: Stai attenta, non ti confondere, eh. Allora signori, incredibile, abbiamo fatto chiusura oggi anche con la Fredella.
3: Sì, che emozione.
1: Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi dell'invito, nonostante sia giovedì e non venerdì, quindi evviva, buon venerdì ragazzi, a domani.
4: Grazie.
1: Oh, però attenzione, non possiamo chiudere senza prima ricordarvi un'altra cosa molto importante.
4: Sì, perché domani non sarà l'ultima puntata della settimana di Tutto Bloccato.
1: No.
4: Ce ne sarà un'altra speciale sabato dalle 4 alle 7. Da Leonori a Ciampino su Via Appia, quindi mi raccomando correte a iscrivervi su radioglobo.it,
1: perché assolutamente se vi iscrivete entrate a questo evento, Mi raccomando, non solo, poi potrete godere anche del gadget, del boccale, sì, di tutto bloccato, dei gadget della radio, della birra.
4: Sì, primo giro offerto per i primi che si iscrivono. E poi insomma ci siamo noi.
3: Scusa. Cioè, voi mette vederli dal vivo sti dufichi.
1: E quando ve ricapitano. Buona serata!
4: Ciao.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Radio Globo Promotion.
1: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia chilometro 17 500.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria fiori.it.
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
17: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
18: Cerchi una partenza davvero intelligente.
19: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
18: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da €5 al giorno.
19: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Renault Captur 2023 a €12.990.
21: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
20: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
21: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
20: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
21: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
20: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Sono le 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
22: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
23: E l'auto?
22: Quella soprattutto.
23: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
22: Perfetto, allora il divano può aspettare.
23: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le mie
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
6: Comunque, raga, c'ho due malattie, la seconda è Radio Globo.
7: Mo vogliamo sapere pure la prima, però, 19:04 minuti. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Moving to the sun.

Mauro Stellar dal 2012 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Canzone che poi non so se ricordate, faceva parte di una colonna sonora, di una pubblicità, di una... vabbè, era della Team, avete capito, su.

la raffica da traffico. Come siamo messi là fuori? È tutto ingarbugliato, tutto quanto bloccato, fermo. 393-777-7172. Ma soprattutto il navigatore, quanto tempo vi dà? Quanto tempo vi dice tra quanto arriverete a destinazione? 393-777-7172. Questa qua è, questo è il numero della Globo WhatsApp. Si parte subito, raffica da traffico, Olivia Dean.

0: Qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Caro il mio Tommaso, il mio navigatore mi dice talmente tanto tempo che alla fine mi ha chiesto se vogliamo fare un aperitivo a metà strada insieme.
0: Ma lo sai che come idea non mi dispiace affatto? Bravo il navigatore!
2: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: È quel momento! Stiamo regalando due biglietti per il concerto di Malika Ayane. Come bisogna fare per vincerli? Beh, innanzitutto ascoltare queste tre canzoni e dirmi i titoli.

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Malika Ayan. Radio
1: Globo. Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
2: Bel veicolo a motore umano. È usato?
1: Usato a chi?
3: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
2: Info su leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
5: Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore fino all'ultima fetta. In occasione della giornata mondiale del pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo, riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
12: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex! Abbiamo offerte extraterrestri! Villa antica, olio Evo italiano, 3,99 euro. E mulino bianco, biscotti 1 kg, 3,99 euro.
13: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio!
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Woman sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Malika Ayam.
0: E andiamo subito a sentire chi è stato il più veloce o la più veloce. Pronto? Come ti chiami?
2: Ciao, mi chiamo Francesca.
0: Ciao Francesca, che fai Ciao. Stasera? Dove sei?
2: Sto ritornando a casa da un evento aziendale.
0: Ah, perfetto, ti sei annoiata?
2: No, ho bevuto.
0: Ah, perfetto. Allora, sentiamo le canzoni che ti permetteranno di vincere questi due biglietti.

0: Allora, quali erano le canzoni che abbiamo sentito in onda?
1: Detto tra noi, tre cose e adesso è qui.
0: Bravissima!
1: Grazie, grazie mille!
0: E sono proprio queste le tre canzoni che ti permettono di partecipare al concerto di Malika Ayane. Sei contenta?
1: Sì, contentissima!
0: Dai! E adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti regala i migliori concerti.
1: La fantastica, mitica Radio Globo!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Malika Ayane. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: hanno fermato queste due ragazze in discoteca e sentite che cos'è che hanno detto.
1: Io sono un po' particolare perché a me mi piace il ragazzo geloso, tossico, a livelli estremi. Quindi a me più sei malessere più mi piace, capito? Il bravo ragazzo non mi piace.
2: Deve essere geloso, tanto, quasi dipendente.
0: Ma veramente quindi il bravo ragazzo non piace più? Ma seriamente siamo arrivati a questo punto?

0: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
2: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
2: Eva Enger, più uno.
0: La domenica,
2: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Promotion.
4: Due anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazione e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro-sud Italia. E il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna.

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
5: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
6: Dolcetto scherzetto!
5: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
7: 9:41 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Abbiamo sentito un audio prima di un'intervista fatta a due ragazze dove dicono che il ragazzo buono non piace più.

0: 19:47 sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Allora, abbiamo sentito questo audio qua.
2: Io sono un po' particolare, perché a me mi piace il ragazzo geloso, tossico, a livelli estremi. Quindi a me più sei malessere, più mi piace, capito? Il bravo ragazzo non mi piace.
3: Deve essere geloso. Tanto. Quasi dipendente.
0: Allora, che poi dette così tra le risatine, un pochino mi ha fatto accapponare la pelle questa, insomma, queste dichiarazioni.
4: Grazetta che ha detto che gli piace il ragazzo malessere, tossico e geloso. Gli farei tanto fa una così una breve conversazione con l'abruzzone. Ma voglio proprio vedere se rimane di quest'idea. Mamma mia, ragazzi, che finaccia che abbiamo fatto.
0: Mamma mia, che brutta fine, che brutta
5: sì,
0: fine.
5: Sì, tutto è così, il ragazzo tossico, il ragazzo geloso, poi quando gli mena, le donne sono trattate male dagli uomini.
0: Vabbè, partendo dal presupposto che comunque non si dovrebbero fare determinate cose, però insomma, ci sono personaggi che forse è meglio evitare, e anzi dire che poi ti piacciono non è proprio educativo. Marrakesh,

0: Sun qui sulla radio che suona solo le migliori. Traffic News.
1: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano un litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Auto in coda sulla Roma Fiumicino, tra via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo, sul grande raccordo anulare, incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria, per un incidente code tra la Nomentana e la Rustica e file a tratti per un incidente precedente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ancora code dovute al traffico intenso tra la Casilina e la 24 Roma Teramo L'Aquila. In tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini e viale di Tor di Quinto verso lo stadio, con un incidente avvenuto lungo la nuova circonvallazione interna verso la Salaria. Intanto la polizia locale comunica un incidente in via Trionfale all'altezza di via Nevio. Ed è tutto.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
3: 100 euro per tre volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Roma al Gasometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop. Esplora la Terra attraverso le immagini dei satelliti. Oppure segui le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma. 3 giorni per esplorare, sperimentare e lasciarsi sorprendere. È un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Wait for me,
2: I'll be back. Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre!
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
16: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare. Romana
18: Auto. Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
21: Pallone di Godammi!
16: Eccoci qua alle 20 ed un minuto. Siamo arrivati a metà mese, giovedì 15 di ottobre, da che si avvicina il weekend. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

quasi un mese al 19 di novembre. Che cos'è che esce il 19 di novembre? Dai, vediamo un attimo se ci sono persone preparate. Dai, GTA 6, ragazzi, su, è una di quelle date che va assolutamente tatuata sulla pelle, anche perché abbiamo aspettato questo gioco per anni, e finalmente sta per uscire, tant'è che c'è una catena finlandese che ha ideato un vero e proprio contratto su 3 livelli che permette ai giocatori di negoziare con familiari, partner e via dicendo, da un giorno fino a un mese di tranquillità proprio davanti la console, in cambio di faccende domestiche, regali o altri lavori. Io per esempio baratterei un mese di aspirapolvere per una settimana di completa tranquillità H24 di fronte alla console. Uomini, donne all'ascolto che aspettate GTA, cosa siete disposti a cedere per un tot di tranquillità di fronte alla console per giocare a GTA? 393 777 7172. C'è anche

0: buona serata. Sapete che ci teniamo tantissimo, almeno durante la sera, di riascoltare e rivivere quello che è successo durante la giornata. Infatti tra pochissimo lo faremo proprio con il Morning Show.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 e 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo. Però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form,
3: perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 e 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
6: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Scottex carta igienica 10 rotoli, 1,99 euro. E Armando pasta di semola 500 grammi, 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta!
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
15: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
16: All you can eat di cucina romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
15: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
19: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
21: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
0: Ma quindi per l'uscita di GTA
22: mettere malattia 19 e 20 novembre, considerate, così mi attacco anche sabato e domenica. In vita mia non mi sono mai messa in malattia, io direi che me lo merito, a parte che non sto manco bene con la schiena, quindi
0: bravi.

0: Wars dal 2024 su Radio Globo. Radio Globo. Dai, dai, dai, andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: No, sai qual è la cosa? È che qualunque cosa poi adesso si accosta a Trump, cioè automaticamente diventa qualcosa di negativo, no? Diciamo che non sta facendo grandissime cose per generare simpatia, perché ieri, non so se avete visto, a proposito di quello che è successo nello zoo di Londra con quel ragazzo che ha scavalcato e che è andato nella gabbia delle tigri, ha fatto un video con l'intelligenza artificiale e lui lo ha ripostato, dove ricrea quella situazione con lui che però gioca con la tigre, che riesce a domare la tigre.
2: Ragazzi,
1: è una cosa di cattivo gusto a livelli proprio inimmaginabili.
3: E infatti la famiglia del ragazzo morto ha chiesto rispetto e ha chiesto di eliminare questo video. Lo farà?
1: Figuria. No, ma poi scimmiottando, vi ricordate, no? Il particolare del dito,
2: del
1: no?
2: Dito,
1: abbiamo detto questo dito che in un linguaggio particolare dovrebbe significare sei cattivo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sei cattivo, allontanati,
1: cattivo, perché noi ci chiedevamo, ma che cos'è? Col dito vai a minacciare. Poi abbiamo capito che è un linguaggio particolare.
0: Radio Globo. Abuso di intelligenza artificiale. Trump lo usa l'intelligenza artificiale sicuramente per fare video, alle volte ironici, alle volte un po' meno. Io per esempio sistemo la luce nelle fotografie, carico la foto su chat e poi ovviamente provo a sistemare le luci. Ma ho degli amici che addirittura sistemano i denti, gli occhi, le espressioni. 393-777-7172. Voglio sapere che cosa fate con l'intelligenza artificiale, ma soprattutto se la usate un po' come se fosse Photoshop.

0: ci sono la bellezza di 100 euro di spesa che non vedono l'ora di venire a casa con voi. Il primo che riesce a prendere la linea e a cantarmi il jingle di Pim si porta a casa 100 euro di spesa.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo, meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Supermercati. Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Tempo stabile mite fino alla giornata di sabato, poi un possibile peggioramento domenica sulle regioni centrali, quindi avremo ancora la presenza dell'anticiclone che favorirà condizioni di tempo stabile su tutto il medio versante tirrenico, con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi, quindi una vera e propria ottobrata. Ma poi, come detto, una goccia fredda dal nord Europa potrebbe innescare un peggioramento, seppur blando, con al momento le aree più probabili e di maggior rischio piogge, ovvero quelle costiere. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Dietro ogni personaggio pubblico
1: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche
1: dalle 22 alle 23.
2: From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
0: Radio Globo
3: Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. E per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17500.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Evecross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Rimettiti in forma al nuovo Tuscolo Sporting Club. Fitness, pesi, tennis, paddle, pickleball, calcio a 5. Tutto con un unico abbonamento. Vieni a trovarci in via della batteria di Portafurma 29, zona Arco di Travertino. Se hai sentito questo spot su Radio Globo, hai uno sconto speciale. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Accendi la tua voglia di sport.

0: Sughi, ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: È arrivato il momento di scoprire chi si porterà a casa questi 100 euro di spese, e soprattutto mi canterà il jingle di PIM. Pronto? Come ti chiami?
3: Ciao, sono Fiorella.
0: Ciao Fiorella, dove sei? Che fai stasera?
3: Stasera sto tornando a casa adesso, ho appena fatto la spesa.
0: Ok, allora niente, ciao Fiorella, è stato un piacere.
3: Grazie.
0: Ci sentiamo, ciao.
3: Ciao, a posto così?
0: No, sto scherzando, mi devi cantare il jingle. Stavo scherzando, okay. Fiorella.
3: Allora, supermercati, Iperfamily, Agora, il risparmio di qualità.

0: poi, Fiorella, adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: fino alle 11. Radio Globo Promotion. Segnatevi questa data, il 16 ottobre si inaugura ufficialmente il nuovo McDonald's di Via della Pisana 473. E ci saremo anche noi di Radio Globo. Infatti dalle 7:30 alle 9:30 di sera ci trovate lì, nel locale che ha un sacco di servizi, digitali e non, come il Mac Caffè, Mac Delivery, area giochi e la possibilità di fare feste di compleanno. E occhio, perché i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono il menù McDonald's più un gadget da ritirare direttamente quella sera. Però affrettatevi, perché i premi sono fino ad esaurimento.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre!
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: E questo è il soggiorno?
5: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
4: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
5: E il PVC?
4: È firmato da Piva Group S.p.A.
6: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: 20:59 ed è proprio questa l'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Romana Auto!
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
11: Eccoci qua alle 21 in punto sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Che facciamo? Un'altra ora insieme? Sì, dai, tanto lo so che non avete

Swedish House Mafia dal 2012 su Radio Globo. Allora, parliamo di questo imprenditore nella provincia di Padova che ha perso il controllo della sua Ferrari da 300.000 euro, distruggendo non solo la recinzione, i cancelli, prima di schiantarsi rovinosamente. Ragazzi, fidatevi, di questa Ferrari non è rimasto assolutamente nulla, è proprio tutta da buttare. È uscito miracolosamente illeso, questo insomma fa capire quanto la Ferrari sia un ottimo marchio anche sotto il lato della sicurezza. La cosa però che ovviamente sta facendo tutti quanti indignare è che ha distrutto una Ferrari da 300.000 euro. Ora non so se lì fuori c'è qualcuno che ha fatto un incidente e ha distrutto l'auto di suo padre, di sua madre. Ora io voglio un attimino capire, bene o male, il valore non tanto economico, ma il valore affettivo, perché ragazzi, sui social non si sta tanto dicendo: oh mio Dio, ha distrutto una macchina da 300.000 euro. Oddio, ha distrutto una Ferrari. Come se avesse distrutto, io, oh mio Dio, una cosa pazzesca. Ecco, 393-777-7172. Parliamo di quella volta che vi hanno prestato i vostri genitori l'auto e l'avete portata in condizioni decisamente pessime, e anche il valore affettivo che c'era dietro. 393-777-7172.

0: 300.000 euro e tutti quanti in rete: oddio, ha distrutto una Ferrari, non tanto ha distrutto un'auto da 300.000 euro. Stiamo raccogliendo quelle che sono state le vostre esperienze passate con l'auto di vostro padre o l'auto di vostra madre e l'avete portata indietro, che era un vero e proprio rottame. Ma rottame non solo in quanto a incidente, ma rottame anche perché magari ci uscivate e facevate altre cose dentro quell'auto. 393-777-7172. Tra un po' vengo da voi e sentiamo i vostri messaggi, le vostre note audio.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
7: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
6: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
8: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
11: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete 2 esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Mamma mia, raga, che bello quando mi raccontate le vostre storie, storie di distruzione, soprattutto per quanto riguarda le auto dei vostri genitori.
2: Non ero ancora patentato, mia madre c'aveva la Fiat 126 e io a Tor San Lorenzo mi divertivo per impararmi a guidare, ma oltre a impararmi a guidare facevo lo scemo scarmanato, a correre e a fare tutti testa coda, non pensando che poi la macchina dietro aveva quelle famose ruote messe per spiego che si attrezzavano solo quando la gente ci montava sopra. Il destino ha voluto che ho preso una buca per fare testa coda, mi sono accappottato, io ho completamente distrutto la macchina.
0: Immagino poi come sei stato accolto dentro casa.
3: Nei primi anni 90, appena patentato, mio padre mi ha dato la sua Citroen AX nuova di zecca per uscire con la mia fidanzata. Una signora non si è fermata allo stop, l'ho centrata in pieno, fortunatamente tutti illesi, la macchina ha 4 milioni e mezzo di danno. Mio padre non sapeva se uccidermi o ringraziare il Signore che non saremmo fatti niente. Comunque la macchina l'ho distrutta.
0: Ma sì, dai, più la seconda o la prima.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sera fuori casa, giù a Bari per lavoro, prendo la macchina, mi fermo allo stop, frontale con tir. Arriva mio fratello dal treno, quella sembra la macchina mia, passa con l'autobus, ma quella è proprio la macchina mia! Vedi e botte che potevo via quel giorno, meno male che ero ricoverato in ospedale.
1: Meno male, sì!
2: Io invece sto per distruggere la macchina che ho davanti perché non si schioda dai 40 all'ora.
1: Allora aspetta, perché potrebbe essere quella macchina con i 40 km orari in ascolto su Radio Globo. Allora, inizia a sfanalare. Stai sfanalando? Scusi, lei, la macchina che le sta sfanalando dietro è quella che ha mandato il messaggio. Su, via, 40 km orari, è un po' troppo poco.
3: The Morning Show Reload on Radio Globo.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua. Reload.
5: E quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
6: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente. Però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna. Funziona.
5: Chiarissimo. Super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte. Restate con Sincera TV.
7: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 euro al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 euro di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro per chi avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo.
8: Ma come?
9: Sincero.
10: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
8: Bene,
10: alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore, format esclusivo di Sincera TV in collegamento di

0: diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio. E un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore. Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
1: Bello.
0: Una buona serata,
1: insomma,
0: su Sincera TV.
1: Sei contenta?
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
2: tutto bloccato live
3: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
9: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
12: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: 3, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, come sta scivolando, come sta scorrendo sta serata.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iperfamily e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
13: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
6: Romana Auto.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori hits in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Thug, Havana, ovviamente su Radio Globo. Radio Globo. Allora, c'è questa ragazza in Guatemala di 15 anni che è stata creduta morta dalla famiglia e messa in una bara senza avere il parere di un medico. Non so se avete visto il video, ma è diventato letteralmente virale e questa cosa mi ha veramente fatto venire i brividi, un po' perché si avvicina, ahimè, Halloween, ma allo stesso tempo perché, insomma, come fai tu, genitore, senza avere un parere medico, ad acchittare già il funerale? La vicenda è un po' più ampia. Praticamente il padre aveva portato sua figlia, che credeva morta, verso l'ospedale. A metà strada ha detto: ma sapete che c'è? Quasi quasi torno indietro e organizzo, visto che ormai è morta, organizzo il funerale. E poi invece si è svegliata dentro la bara mentre stavano organizzando la veglia funebre. Insomma, qual è la prima parola che possiamo dire in una situazione del genere? Della serie: ehi, sono tornato, eccomi qua. Dai, una di quelle frasi che possiamo dire in occasioni

0: che sei stato messo erroneamente senza sentire il parere medico dentro una bara e ti risvegli mentre ti stanno facendo la veglia funebre.
1: Chi non muore si rivede.
0: Chi non muore si rivede, bella questa.
2: Bubu, sentite, mo crepate voi.
0: A voglia.
3: Ah, allora vedi che sei un bugiardo. I soldi per la minicar non c'erano, i soldi per il funerale sì. Sei veramente il peggior padre del mondo.
0: Vero.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up. Wow.
4: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio, due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
4: Wake up! Good morning! The morning show!
8: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show
10: on Radio Globo.
4: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
13: Autoimport, a Roma dal 1950.
15: Hai voglia di qualcosa di buono?
16: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
17: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 Type 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre, e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Io ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie al matrimonio di mio fratello, che la sposa in pratica al lancio del bouquet, e anziché lanciarlo a un certo punto ha portato il bouquet alla mia ragazza in quel momento, che poi io ho fatto la proposta per diventare mia moglie.
1: Roberti, io la proposta a mia moglie gliel'ho fatta al lago a Castel Gandolfo a San Valentino del 2009, e dopo che avevamo fatto una serata a mangiare al ristorante La Perla, in riva al lago gli ho dato un bigliettino dove c'è stava l'invito, diciamo, per le partecipazioni, e l'avevamo fatto uno con una presunta data e tutto il resto. Lei ha detto di sì e siamo felicemente sposati da 16 anni.
2: Io invece la proposta l'ho fatta brutta, stavamo a Parigi, sono Eiffel, mi sono inginocchiato, lei tutta emozionata, e io ho fatto: per favore mi mandi a Madrid a vedere la partita.
3: Mazza, che fame,
4: Madonna. Mamma mia.
5: Carla, benvenuta a Radio Globo, anche a te.
6: Ciao ragazzi, allora io vi volevo raccontare del mio compagno, che è ancora il mio compagno, che però lui è un propositore seriale. E nel senso, così direte voi, mi fa una proposta di queste poi davanti a tutti, mi impazza tantissimo, tipo la prima volta me l'ha fatta, mi ha invitato a un aperitivo in spiaggia.
5: Ma che vuol dire? Ma che è matto? Ti fa ogni tanto una proposta, poi dopo però non si concretizza.
6: Certo, ma io faccio la maga, ovviamente, non è che gli vado a dire allora amore prepariamo tutte le cose, no, io faccio la maga.
7: Ma perché a te non ti va.
3: Ma quante te ne deve fare delle proposte sto poraccio?
6: Ragazzi, ma lui si diverte perché gli piace, vuole far vedere a tutti, guarda qui in discoteca mi sono inginocchiato, guarda,
3: mi ha detto quattro volte di no, dai.
6: No, io gli dico sempre di sì.
7: E certo. Radio
8: Globo. Vabbè. Allora, parliamo di proposte di matrimonio. Dai, voglio sapere se lì fuori c'è qualcuno che ha fatto una proposta, devo dire originale, non come la prima, anziché lanciare il bouquet l'ha consegnato. Banale! Riprendendo Temptation Island.

Night, Black Eaters, la radio che suona solo le migliori radio globo. E poi in realtà domani sarà Friday Night, è giovedì. Ma sapete che stamattina mi sono svegliato

0: la stessa identica reazione. Siamo già giovedì, dai, su, domani inizia il fine settimana e ovviamente lo vivremo insieme dalle 19 fino alle 23 qua su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande

0: Renico con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi, quindi una vera e propria ottobrata, ma poi come detto una goccia fredda dal nord Europa potrebbe innescare un peggioramento seppur blando con al momento le aree più probabili e di maggior rischio piogge, ovvero quelle costiere. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: giusto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Dai, è tutta l'estate che facciamo. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo

0: Chanel dallo scorso anno su Radio Globo. Radio
1: Globo. Vorrei stare su un cubo in una mega discoteca.
0: E dai, che prima o poi la organizziamo una discoteca. Allora, mi è arrivata una segnalazione. Praticamente Radio Globo è in diffusione all'interno di uno spogliatoio. Me l'ha detto un mio amico, ha detto: guarda, ti sto ascoltando mentre sto facendo la doccia. Ehi, fermi tutti! Allora, partendo dal presupposto che la doccia si fa in tutte le parti del corpo, i piedi compresi, ne abbiamo parlato ieri, se ero in diffusione anche ieri nello spogliatoio, sicuramente ve ne sarete accorti. Mi raccomando, lavare i piedi è importantissimo, non è che perché ci va a finire l'acqua vuol dire che ti sei lavato i piedi, ok? A posto? Lavatevi bene, asciugatevi, su, su! Vi accompagno io almeno per i prossimi 15 minuti, poi vabbè, si stacca. C'è anche la nuova di Max Pezzali, colonna sonora dell'ultima serie televisiva, North Sud Ovest Est, si chiama Le Ali. Questa è

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
16: Todis. Buongiorno convenienza.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Insomma, di una proposta di matrimonio in piena piazza, bellissima, super romantica. Se non fosse che la ragazza a cui gli è stata fatta la proposta inizia a fuggire.
3: No.
2: A fuggire in mezzo alla folla appena lui si inginocchia e si vede insomma che gli sta dicendo questa cosa, lei proprio si spaventa, scappa via. E lui,
4: poverino,
5: lui vabbè, ha preso la lettera, il concetto di fuga d'amore.
2: La fuitina proprio lì per lì
3: da sola,
2: da sola, eh.
4: Poi magari c'è tu, si è pure fermata, cazzo, sono da sola, mi sono scordato quell'altro.
2: Ma lui si fa tenere perché lui si chiude a riccio e Sorello. Proprio fa quella, si chiude a riccio, diventa una pallina proprio su di sé.
3: No, ma in effetti è brutta scena, perché già dire di no è pesante, ma proprio a scappare è
5: umiliato in piazza, poi
3: dai, sì. Davanti a tutti.
4: Lo so, mena io.
3: Si fuga in faccia e te ne vai.
4: Adesso
3: brutto.
2: No. Però oggettivamente ne avranno parlato un pochino prima, se magari lei ha accennato che forse non gli interessava, secondo me lui l'ha presa sotto gamba come cosa e ha detto vabbè, ma vedi che magari si scioglie.
4: Più che l'ha presa sotto gamba, che l'ha presa più.
5: Sì.
3: Porello. Non è detto che ne avessero già parlato, magari era lui convinto.
5: Ma lui magari voleva lasciarla senza fiato, lei invece ce n'aveva tantissimo.
4: Il fiatone.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back. Basta chiamare tante aziende. 4S Servizi è la soluzione giusta per te. Disinfestazioni, derottizzazioni, pulizie di grandi vetrate, pulizia professionale di impianti sportivi. Siamo gli specialisti dei servizi per aziende. Scopri i nostri servizi su www.4sservizi.it.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.

0: potete fidarvi. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
2: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
2: Eva Enger più uno.
0: La domenica
2: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Finirei personalità quella di Roberto.
3: Ma
2: e questa gliela invidio anche un po', perché ragazzi, lui ha la capacità di mettersi il cappello con la tesa, la cravatta, sì, glielo dicevo l'altro giorno, la cravatta quella di filo
3: così.
4: Ed è proprio quello
2: ci
4: che
2: vuole
4: piace.
2: Gran personalità,
4: certo, è quello che piace, certo, ai Radical, la personalità,
2: certo,
4: ed è la personalità.
2: Però
4: che
2: non è Radical, è solo troppo ciccio.
5: No, perché avete tirato fuori sta cosa con lui, capirai adesso, mi mangio tutto il pub appena arrivo.
6: Senti la sagra del pavone.
7: La fratella, madonna, come dici ciccio.
8: Oh, volevo andare a saluto troppo ciccio,
9: ecco. Oddio, Marchetti, lei è troppo ciccio. Troppo ciccio.
8: Oh, ciupi ciupi, troppo ciccio. Oh, piccolino lui. Oh, Marchetti, ti sei fatta affari tuoi, troppo ciccio.
10: Che non è questione di personalità, è che Roberto Marchetti è un gran fregno.
3: Ma quanto sei ciccio, Roberto!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.